0: riusciamo ad amare, avvertiamo che la vita è vuota. Quando non ci sentiamo amati, ci sentiamo inutili. Allora il male che cosa fa? Cerca di costruire la sua opera esattamente su questo aspetto della nostra vita. Non costruisce tanto sulle nostre piccole cadute o su anche i grandi danni che possiamo fare dentro la nostra esistenza, perché noi possiamo sempre rialzarci da quelle colpe, ma c'è qualcosa che quando arriva dentro la nostra vita ci ferisce così profondamente che noi sperimentiamo la morte e certe volte desideriamo persino morire, ed è la nostra capacità di amare. Allora, se ciascuno di noi guarda la propria vita, si accorgerà che tutti noi siamo nati in delle relazioni, ma sono relazioni di persone umane, dove ci sono gli alti e bassi, dove c'è l'imperfezione, non la perfezione. Dio ci conduce attraverso queste relazioni a fare esperienza di Lui. Cioè, in che maniera Dio tocca la nostra vita? Quando noi diciamo Dio mi ama, dov'è che mi ama? Se io sto fermo seduto su una sedia, Lui mi ama. Se mi metto in ginocchio e mi raccolgo tantissimo, allora lì io faccio l'esperienza dell'amore. State attenti, perché certe volte noi confondiamo l'esperienza dell'amore con alcuni stati emotivi belli, che a volte sono anche di consolazione. Ma l'amore che cambia la vita è solo l'amore che ci viene da qualcuno che abbiamo accanto a noi. E questa è una scelta che ha fatto Dio. Cioè, Dio, per farci fare l'esperienza dell'amore, manda suo figlio Gesù a diventare uomo, a prendere la carne, ad avere un corpo, ad essere una persona che poteva essere toccata, abbracciata, guardata, una persona che poteva piangere, sorridere, mangiare, bere. Pensate che la concretezza di Dio è proprio suo figlio Gesù. Da quel momento in poi, Dio, per parlarci, ha sempre usato l'umanità del Figlio. Ma oggi, dov'è l'umanità del Figlio? Ecco l'umanità del Figlio. L'umanità del Figlio è un papà e una mamma. L'umanità del Figlio è un amico. L'umanità del Figlio è la persona che ami. L'umanità del Figlio è il povero a cui tu ti rivolgi. Cioè, Gesù, con tutta la sua concretezza, si nasconde nei fratelli e nelle sorelle che ci circondano. Quando queste persone intorno a noi ci vogliono bene, allora noi sentiamo che Dio ci ama e che questo amore ci salva, perché concretamente ci viene da qualcuno intorno a noi. Ma attenzione, è vero anche il contrario. Quando chi dovrebbe amarci non ci ama, si scatena dentro di noi l'inferno. Perché l'inferno è non sentirsi amati, e proprio per questo diventare incapaci di amare a nostra volta. Ecco, quando uno dovrebbe, se in qualche maniera dovrebbe dare un'idea generale di che cosa sia la tenebra. Che cos'è la tenebra? Quando una persona sperimenta la tenebra? Quando l'amore nella propria vita si nasconde, si eclissa. Quando io non riesco più a fare l'esperienza dell'amore, quando io non mi sento più amato e non riesco più ad amare gli altri, in quel momento la nostra vita diventa tenebra. Dobbiamo stare attenti, perché certe volte noi pensiamo che la tenebra sono le circostanze avverse intorno a noi, le cose brutte che ci succedono nella vita, noi le chiamiamo buio. Non è buio. Perché quando tu ti senti amato, non ti interessa se fuori va bene o va male, riesci ad affrontare tutto se tu ti senti amato. La tenebra non è una cosa che riguarda alcuni periodi della nostra vita. La tenebra è qualcosa che riguarda l'amore, sempre l'amore. Noi viviamo la tenebra quando l'amore si nasconde, quando non riusciamo più a vederlo, quando non riusciamo più a donarci e a fare questa esperienza dell'amore. Allora, tutti noi abbiamo bisogno di cominciare un percorso di guarigione, cioè di lasciare che la grazia di Dio ci prenda da quel buio e ci porti di nuovo alla luce. Che cosa significa che la grazia di Dio ti raccoglie dal buio e ti riporta alla luce? Cioè, la grazia di Dio ti ridona la capacità di sentirti amato e la capacità, la fiducia di essere capace di amare tu a tua volta. E questo è un percorso lento, una sorta di guarigione che accompagna tutta la nostra vita. E pensate un po' che il Signore ci vuole talmente tanto bene che quando in questa vita noi non abbiamo finito di imparare ad amare, abbiamo ancora i tempi supplementari del purgatorio, che non sono un luogo semplicemente punitivo, ma sono l'occasione che il Signore ci dà di continuare a imparare ad amare finché non saremo talmente tanto capaci di amare da poter accogliere Dio che è amore. Ecco, questo è il viaggio di tutta la nostra vita. Questo è il motivo per cui, se vi leggete la Bibbia, vi accorgerete che tutta la Bibbia si costruisce su delle storie di amore che sono andate a male, su delle esperienze di amore fallite. La storia della salvezza è la storia di uomini e donne che hanno fatto l'esperienza di non sentirsi amati e hanno tirato fuori il peggio di loro. Se cominciate a sfogliare la Bibbia, andate proprio ai primi racconti, qual è la cosa che colpisce di più all'inizio, proprio nel libro della Genesi? La furia omicida di Caino. Caino che uccide suo fratello Abele. E tutti noi siamo d'accordo che è sbagliato uccidere il fratello Abele, che Caino è il cattivo e Abele è il buono. Ma se vi andate a leggere il testo biblico, lo sapete che cosa emerge? Che Caino sente che suo fratello Abele è preferito. E lui no. E il fatto di non sentirsi preferito agli occhi di Dio tira fuori da lui un assassino. Ora, in realtà, riusciamo a capire, non a giustificare, ma a comprendere che cosa è successo nel cuore di Caino. Perché proprio perché si è sentito non preferito, ha tirato fuori il peggio di se stesso, fino a diventare un omicida. E se andate più avanti, sempre nel libro della Genesi, a partire dal capitolo 37, trovate la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli. Perché Giuseppe è odiato dai suoi fratelli? Perché i fratelli sono convinti che Giuseppe è preferito agli occhi del loro padre. E hanno la prova che è preferito. Il padre solo a lui, solo a questo figlio, ha regalato una tunica dalle maniche lunghe. A loro no. E tutti si alleano in un odio viscerale nei confronti di questo fratello, fino a prendere la decisione di volerlo uccidere. Poi alla fine non lo uccideranno, lo venderanno come schiavo agli egiziani, ma si macchiano comunque di un delitto terribile. E che cos'è che ha tirato fuori il peggio di loro, da questi fratelli? L'idea che loro fratello Giuseppe sia preferito e loro no. Ora, sperando di non confondere nessuno, vorrei prendere le difese di Caino e vorrei prendere le difese dei fratelli di Giuseppe. Sapete perché? Perché noi sperimentiamo di essere amati quando ci sentiamo preferiti agli occhi di qualcuno. Noi non ce ne facciamo niente di un amore che è uguale per tutti. L'amore è amore quando tu senti di essere unico davanti agli occhi di qualcuno che ti ama. Non ti ama come tutti gli altri, ti ama come se tu fossi unico, come se tu fossi preferito. L'esperienza dell'amore è l'esperienza di sentirsi preferiti. Abele si sente preferito, Giuseppe si sente preferito agli occhi di suo padre, Abele agli occhi di Dio, ma tutti gli altri, non sentendosi preferiti, non si sentono amati e proprio per questo tirano fuori il peggio di loro stessi. Ora, voglio condividere con voi un segreto. Dio non ci dice di convertirci nel senso che dobbiamo smettere di avere questo atteggiamento nei confronti degli altri, dobbiamo smettere di essere invidiosi nei confronti di chi è preferito, dobbiamo semplicemente rassegnarci al fatto che noi siamo dietro le quinte, perché c'è sempre qualcuno che è più avvantaggiato di noi, che è più unico di noi, che è più preferito di noi. No. Dio non fa così. In realtà il dono che Dio fa ad Abele e il dono che Dio fa a Giuseppe, Dio lo vuole fare a ciascuno di noi. E lo ha fatto con suo figlio Gesù. Se qualcuno di voi mi facesse questa domanda, Dio preferisce qualcuno? Io vi rispondo sì. Sapete chi preferisce? Suo figlio Gesù. È il preferito. Ma che cosa è successo il giorno in cui noi siamo stati battezzati? Che tutti noi siamo diventati come Gesù. Agli occhi di Dio ognuno di noi è preferito, ognuno di noi è unico, ognuno di noi è irripetibile. Noi siamo Abele, noi siamo Giuseppe, noi siamo Gesù, noi siamo preferiti. E dov'è che sperimentiamo questo essere preferiti? Perché se uno ci domandasse, ma tu ti senti preferito? Dice, io non mi sento amato, non mi sento amato da Dio, io non mi sento preferito. Vedo invece che gli altri ci riescono, che gli altri si convertono, che gli altri fanno dei passi in avanti, che gli altri dicono che hanno sperimentato l'amore di Dio, ma io non sento che ho sperimentato questo amore di Dio. Ma sapete, l'amore di Dio non è un fatto eccezionale nella vita. C'è una cosa, un luogo preciso dove ognuno di noi può fare l'esperienza di sentirsi preferito agli occhi di Dio. Sapete come si chiama questo luogo? Si chiama vita spirituale, si chiama preghiera. Ecco perché noi dobbiamo imparare ad avere una vita spirituale, ecco perché noi dobbiamo imparare a pregare. Perché se tu cominci ad avere una vita spirituale, se tu cominci davvero a pregare, tu sperimenti di essere unico, sperimenti di essere unica, irripetibile, sperimenti di essere preferito, sperimenti di essere Abele, di essere Giuseppe, di essere come Gesù. Il male sa benissimo questo. Quindi la cosa che attacca di più nella nostra vita cristiana è proprio la vita spirituale, è proprio la preghiera. Ora, io mi auguro che in mezzo a voi ci siano delle persone che hanno proprio il dono di riuscire a pregare serenamente, ma nel mondo la maggior parte di noi poveri mortali sperimenta nella preghiera tantissima fatica, ed è il male a fare questo. Allora tu provi a pregare e non senti niente, provi a pregare e ti distrai, provi a pregare e ti viene voglia di scappare, provi a pregare e allora tu dici, ma che serve che io sto qui che perdo il mio tempo? Perché tu cominci a misurare la preghiera a partire dai pensieri che ti vengono, dalle emozioni che provi, dai risultati. Sai, ho fatto una novena e il Signore mi ha fatto quella grazia. E poi c'è un altro che, sentendo questa roba qui, si mette con tutto il cuore a pregare una novena, nessuna grazia, nessun frutto, nessun risultato. Che cosa produce tutto questo dentro la nostra vita? Scoraggiamento. E lo scoraggiamento che cosa comporta? Che la prima cosa che buttiamo via dalla nostra vita è proprio la vita spirituale ed è proprio la preghiera. Vi prego, non confondete la vita spirituale e la preghiera semplicemente con delle formule imparate a memoria. Ognuno di noi, quando prega, deve ricordarsi che in quel momento sta permettendo a Dio di volergli bene, a Dio di amarlo, di un amore preferenziale. E qual è l'atteggiamento con cui noi dovremmo pregare? Non l'atteggiamento intellettuale, voglio capire tutto, non l'atteggiamento emotivo, voglio sentire qualcosa, è l'atteggiamento di fede, cioè la mia fede mi dice che quando prego Dio mi fa arrivare il suo amore, quando Lui vorrà quell'amore diventerà anche qualcosa che io riuscirò a toccare. Ma è sicuro che tutte le volte che io prego permetto a Dio di amarmi. Ecco perché questa è la cosa che più di tutte le altre noi dobbiamo allenarci a fare dentro la nostra vita: coltivare la vita spirituale, coltivare la preghiera, perché nella vita spirituale e nella preghiera Dio con ognuno di noi costruisce un rapporto preferenziale, con ciascuno di noi costruisce un rapporto unico. Attraverso la preghiera e la vita spirituale ognuno di noi diventa Abele, ognuno di noi diventa Giuseppe, ognuno di noi è come Gesù davanti a Lui. Ma qui ci vuole tanto coraggio e tanta fede. Perché? Perché in quel momento l'unica cosa che ci salva, lo sapete che cos'è? La fedeltà. Una persona che prega veramente è una persona che è fedele alla preghiera, non è una persona che sente delle cose, non è una persona che capisce delle cose. La vera persona che prega è una persona fedele. Perché nella fedeltà noi diventiamo umili, semplici, smettiamo di pretendere le cose. Siamo un po' come questi fiori, come queste piante. Sapete perché questi fiori possono fiorire ed essere così belli? Perché si lasciano raggiungere dal sole. Giorno dopo giorno il sole aiuta le piante a diventare sempre più se stesse, fino a diventare straordinariamente belle. Tutte le volte che noi preghiamo, permettiamo all'amore di Dio, come il sole, di agire dentro di noi e di fare quello che da soli non riusciamo a fare. Facciamo un esempio. Io non so perdonare, non riesco a perdonare una persona, oppure io non ho la forza di volontà per vivere diversamente. È troppo poco sforzarsi, devi imparare a pregare, cioè giorno dopo giorno sarà il Signore stesso, un pezzettino alla volta, a renderti capace di fare quello che da solo non sai fare. È Lui che ti dà la forza di perdonare, è Lui che ti dà la forza di non peccare, è Lui che ti dà la forza di essere libero. Non devi rivolgerti alle tue forze, ma alla Sua grazia, cioè se ti lasci amare da Lui, l'amore Suo porta frutto dentro la tua vita, non i tuoi sforzi e basta. Questa non è una giustificazione del dire, ah, adesso io non faccio più niente. No, perché ricordatevi che la vita spirituale è fatta di due cose, il nostro possibile e poi tutto l'impossibile di Dio. Ma innanzitutto ciascuno di noi deve fare il proprio possibile, deve dire, Signore, io arrivo fin qui. E per quanto è nelle mie forze, io arrivo fin qui, ma sono qui. Prego, lascio che Tu possa amarmi, lascio che Tu possa agire dentro la mia vita. Questa fedeltà, giorno dopo giorno, porta cambiamenti straordinari. Ci strappa dalle tenebre e ci riporta di nuovo nella luce. Ora, mi permetto di dire una cosa sperando di non essere blasfemo, perché sono l'ultimo arrivato in mezzo a voi. Ma credo che questo in fondo sia il segreto di Madre Elvira. Cioè, che cosa ha fatto Madre Elvira in fondo? Noi possiamo ridurre il carisma di Madre Elvira a una tecnica? Non è possibile. Non è un protocollo che tu applichi e che sicuro porta frutto. In fondo c'è la fede di una donna che è convinta che l'amore di Dio può guarire e salvare le persone, può guarire e salvare i casi impossibili. Il segreto di Madre Elvira è la fede di Madre Elvira e basta, questo è il suo vero segreto. Poi tutto il resto sono tentativi che possiamo cambiare, migliorare, eccetera. Ma se noi perdessimo la fede di questa donna che è convinta che l'amore di Dio strappa dalle tenebre, che l'amore di Dio fa risorgere i morti, che l'amore di Dio guarisce, che l'amore di Dio rimette in vita, se noi perdessimo questa fede avremmo perso il carisma, ciò che ha portato Madre Elvira ad essere Madre Elvira fino in fondo. Allora ognuno di noi deve ritornare a fare proprio questo segreto, il segreto di Madre Elvira, la fede, ma non una fede sentimentale, non una fede intellettuale, la fede che trova il suo più grande compimento nella preghiera. Aveva ragione il Catechismo di San Pio X quando diceva così: chi prega si salva. La preghiera ci salva, lasciarci amare da Dio ci salva. Ecco, questo è il segreto che ci porta dalle tenebre alla luce. Ma ho voluto prendere un esempio, perché poi, sapete, la cosa bella della Bibbia e del Vangelo soprattutto, è che Dio sa che per comprendere le cose noi le dobbiamo vedere nella vita di qualcuno. Quando le cose le vediamo in azione nella vita di qualcuno, allora le capiamo. Quando uno ce le spiega in astratto, rimaniamo sempre un po' così confusi, ma quando lo vediamo nella vita di qualcuno, le cose le capiamo davvero e soprattutto ci sentiamo molto consolati, perché diciamo, se è successo a lui o a lei, potrebbe succedere anche a noi, perché lui o lei sono come noi, sono creature come noi. Ecco perché la Bibbia e i Vangeli sono piene non di spiegazioni, la Bibbia e i Vangeli sono pieni di storie, storie di persone concrete, storie di volti, storie a volte complesse, complicate, storie scassate, ma storie dove agisce la grazia di Dio. E vi ho citato prima una delle figure che a me piace tantissimo e che mi fa compagnia sempre nel mio ministero, e ho avuto questa intuizione di condividerlo con voi, perché nella liturgia in questi giorni noi stiamo leggendo le storie di Giuseppe, cioè le storie di Giuseppe d'Egitto. Vi invito a vincere quello che io chiamo il tabù della Bibbia, cioè la maggior parte di noi è convinta che se legge la Bibbia non la capisce, ce la deve spiegare sempre qualcuno. E quindi, a partire da questa paura, nessuno di noi ha il coraggio di prendere la Bibbia e di leggerla. Io vi sfido e vi invito, quando tornerete nelle vostre case, quando avrete un po' di tempo libero, a prendere la Bibbia ed andare al capitolo 37 della Genesi. E a partire dal capitolo 37 leggetevi tutti i capitoli fino alla fine del libro della Genesi, perché dal capitolo 37 in poi è raccontata la storia di Giuseppe d'Egitto. Non vi accontentate semplicemente di qualche scampolo preso dalla liturgia, leggetevi tutta la storia, tutta ad un fiato, così come la racconta la Bibbia. E vi accorgerete che è così comprensibile quella storia ed è così carica di dettagli che potrebbero cambiarvi completamente la vita. Ora, io ho voluto riassumere la storia di Giuseppe d'Egitto in 5 passi, in 5 piccole fasi della sua storia. La prima fase è la fase della giovinezza. È la fase della preferenzialità. Giuseppe si sente preferito agli occhi di suo padre, i suoi fratelli lo odiano, ma c'è una caratteristica, un talento, un carisma, chiamatelo come volete, che Giuseppe ha e che i suoi fratelli non hanno. Giuseppe ha il dono dei sogni, sa sognare. Se vi andate a prendere proprio l'inizio di questa storia, Giuseppe, nella sua ingenuità, usa questo dono male, usa questo suo talento male, perché gli vengono dei sogni e ingenuamente li racconta a chiunque, anche se lui non sa dare una spiegazione. E comincia ad andare dai fratelli e diceva: sapete, ho sognato che eravamo tutti dei covoni di frumento e voi tutti vi piegavate, vi inginocchiavate, vi prostravate davanti a me che rimanevo dritto. I fratelli, quando sentivano questa storia, dicevano: ecco, lui deve sentirsi sempre migliore degli altri. E così via, tutti i suoi sogni sono sogni che urtano i suoi fratelli, persino suo padre, sua madre, non riescono a capire questo suo talento. Non avviene così anche dentro la nostra vita? Certe volte noi abbiamo dei talenti, ma li usiamo male, perché non sappiamo usarli questi talenti. Se io ho forza fisica, ma uso la forza fisica attraverso la violenza, capite che ho un dono, la forza, ma la uso male. Se io ho intelligenza, ma uso l'intelligenza per manovrare le persone, ho un dono, l'intelligenza, ma la uso male, l'intelligenza. Allora, c'è una parte della nostra vita in cui ognuno di noi scopre di avere dei talenti. Ma la prima esperienza che fa, nella maggior parte dei casi, è usare male questi talenti. E così ciò che dovrebbe essere una benedizione diventa una maledizione. Persone che dovrebbero essere straordinariamente brave diventano terribilmente diaboliche. Questo succede nella vita di ciascuno di noi. I doni di Dio noi li pervertiamo, i doni di Dio li trasformiamo in una maledizione. Poi accade una cosa terribile. Giuseppe è costretto a vivere un'ingiustizia terribile. I fratelli lo vendono. Potremmo dire che tradurre questa esperienza di Giuseppe, se c'è qualcosa che si avvicina molto in termini psicologici, affettivi, dovremmo dire che Giuseppe sperimenta una ferita di abbandono. Viene rifiutato da chi dovrebbe volergli bene. Viene abbandonato e venduto. Ora, è una cosa brutta quando una persona soffre. Quando si soffre non si vede niente e non si capisce nulla. Quando ci si trova al buio, ha voglia a sforzarsi di usare la teologia, i discorsetti, le catechesi, Nulla di tutto questo ti aiuta. Il dolore molto spesso ti distrugge tutto, non ti fa vedere più nulla. E Giuseppe fa l'esperienza di vivere un buio terribile, un buio che, ahimè, diventa sempre più buio, perché prima viene venduto dai fratelli, poi da schiavo comincia ad avere una qualche confidenza con il suo padrone, la moglie del padrone gli fa un altro sgambetto, siccome lui non voleva cedere, non voleva che tradire la fiducia del padrone per giacere a letto con questa donna, quella donna lo denuncia e lui precipita nelle carceri. E nelle carceri sperimenta ancora buio, buio, buio. Ma c'è una cosa stranissima, si chiama provvidenza. La provvidenza è la compagnia che Dio ci fa quando ci sembra che non ci sia più nessuno. La provvidenza è la mano di Dio che ci guida lì dove ci sembra che non ci sia più nessuna via di uscita. E succede una cosa particolare. In quel momento, dopo tutta quella sofferenza, nelle carceri, Giuseppe incontra due funzionari del faraone che sono andati a finire anche loro per caso nelle carceri. E questi due funzionari del faraone fanno dei sogni, ma non sanno interpretarli. Giuseppe ha il dono di riuscire a interpretare questi sogni. Ora, vedete che cosa è successo? Prima lui aveva un dono e non sapeva usarlo, non aveva discernimento. Dopo che ha sofferto, lui non se n'è accorto, ma Dio in quella sofferenza gli ha dato una capacità che lui non aveva. Dopo quel dolore, lui sa discernere, sa fare discernimento, sa interpretare i sogni. Questo dono sarà la sua fortuna, perché grazie all'interpretazione dei sogni arriverà fino al faraone. E riuscendo ad interpretare un sogno del faraone, diventerà la persona più importante in Egitto. Sopra di lui ci sarà solo il faraone. Allora, guardate, abbiamo fatto un percorso, Il buio. Il buio è avere dei doni e non saperli usare. Il buio è essere feriti in chi dovrebbe amarci e ci abbandona. Il buio è sperimentare di toccare il fondo. Ma c'è la provvidenza che mentre sta facendo soffrire ognuno di noi, sta tirando fuori da ciascuno di noi un potenziale che noi non avevamo. Stiamo diventando capaci di fare qualcosa che per noi prima era impossibile fare. Voglio farvi un esempio molto semplice, perché tutti noi non abbiamo il carisma né dei sogni, né a volte nemmeno del discernimento dei sogni. Però vi faccio un esempio molto semplice. Quando tu soffri a causa di qualcosa, in mezzo a voi certamente c'è qualcuno che magari si è ammalato, ha vissuto, non lo so, un cancro, un tumore, o ha fatto compagnia a una persona che ha vissuto una terribile malattia del genere, che cosa succede dopo che tu hai fatto questo tipo di esperienza? Che quando tu incontri un'altra persona che sta vivendo quella sofferenza, tu la capisci, tu hai il dono di capire quella persona. Prima non ce l'avevi questo dono, ma dopo che hai sofferto tu hai questo dono. Noi non ci pensiamo quasi mai, ma è il dolore che ci rende compassionevoli, è l'esperienza di cadere che ci rende misericordiosi. Cioè, quando tutto ci sembra perduto, lì Dio ci sta regalando tantissime cose, ma sul momento noi non le capiamo. Abbiamo bisogno di tempo prima di renderci conto che doni Dio ci ha fatto attraverso quel buio, che doni Dio ci ha fatto in quella disgrazia. Ed è così che poi alla fine della storia riusciamo a dire: ma guarda, Signore, meno male che sono andato a finire in quel buio, perché in quel buio ti ho conosciuto, perché in quel buio io sono diventata veramente me stesso, me stessa. Ecco, vedete, Dio agisce così, non lo fa con segni eclatanti, Lo fa toccando la carne e il sangue di ciascuno di noi, le nostre storie personali, le cose che non ci fanno dormire, che ci tormentano, le cose che vorremmo eliminare dalla nostra vita, le dovremmo accogliere tutte, perché noi non sappiamo quale dono il Signore ci sta preparando in quelle cose brutte che pesano dentro la nostra vita. Arriviamo così al quarto dono che ha Giuseppe. Se vi leggete la sua storia, a un certo punto vi colpirà un dettaglio bellissimo. Giuseppe piange tantissime volte, piange quando incontra i fratelli, piange quando gli raccontano la storia, piange quando incontra il fratello più piccolo, piange quando incontra suo padre. Giuseppe sa piangere, che tradotto significa che Giuseppe ha un cuore di carne, non ce l'ha di pietra. E purtroppo i cuori di carne soffrono a differenza dei cuori di pietra. Ma Gesù dice: beati quelli che sanno piangere, perché saranno consolati. È una beatitudine. Allora, vedete che cosa dovremmo fare noi? Benedire Dio per il nostro cuore di carne, benedire Dio per le nostre fragilità, benedire Dio per le nostre ferite, perché attraverso quelle cose si manifesta la potenza di Dio. Ultimo dono che riceve Giuseppe, alla fine di tutta questa storia, quando incontra i fratelli che lo hanno condannato a quella croce, che gli hanno fatto sperimentare quel buio, che si sono comportati come degli omicidi nei suoi confronti, lui ha tutto il potere di vendicarsi e Giuseppe invece non si vendica. Giuseppe perdona e dice una frase bellissima. Quando incontra i fratelli e quando si fa riconoscere dai fratelli, i fratelli sono atterriti. Sanno benissimo che in quel momento potrà succedere una cosa terribile per loro. E Giuseppe dice: non siete stati voi a condurmi qui, ma Dio lo ha permesso per salvare la vita a me e a voi. Sapete cosa significa? Che Giuseppe ha ricevuto un dono bellissimo. Riesce a rileggere la sua storia smettendo di dare la colpa a qualcuno. Non è più importante dire: ma se ho sofferto è colpa di questo, di quest'altro, di quest'altra ancora. Non è la cosa più interessante della vita. Giuseppe riesce a leggere che in tutta quella storia, che è anche una storia di buio, Dio gli ha salvato la vita e paradossalmente ha salvato la vita a tutti gli altri. È l'esperienza di essere tirati fuori dalle tenebre e di essere non soltanto portati alla luce, ma diventare noi stessi luce. Ecco amici, era questo che volevo dirvi oggi. Ricordatevi che le vere tenebre riguardano l'amore, non le circostanze. Non guardate le tempeste intorno a voi, non sono esse a determinare la vostra vita. L'unica cosa su cui saremmo interrogati alla fine della nostra vita sarà soltanto l'amore. Il Signore ci domanderà: ma tu ti sei amato? Tu mi hai amato? Tu hai amato le persone, hai amato le cose che hai fatto, hai amato le cose che hai incontrato dentro la tua vita. Sarà l'unica grande domanda che Dio ci domanderà, perché tutte le volte che noi amiamo siamo come Lui, siamo a immagine e somiglianza di Lui. Tutte le volte che ci lasciamo amare, noi diventiamo anche capaci di sprigionare luce, perché questa è la cosa più bella dell'esperienza della salvezza. Dio non si limita a portarci dalle tenebre alla luce, ma trasforma noi in luce, cioè in testimoni. Il Vangelo lo propagano solo i testimoni, solo le persone che sono diventate luce, solo loro sono l'argomento credibile che il mondo accetta. Il Vangelo può essere predicato soltanto attraverso la nostra testimonianza, e quindi non serve avere un dottorato in teologia, non serve fare chissà quali studi, ognuno di noi dovrebbe poter raccontare la propria storia, perché la propria storia in realtà è una pagina di Vangelo, è una buona notizia e forse ancora noi non ce ne siamo accorti. Possa il Signore donarci la grazia di accorgercene e di diventare sempre di più luce. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andrei.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della speranza,
2: prega per noi.
0: Madre purissima,
2: prega per noi.
0: Madre castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
0: Madre immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Viene il nostro Dio, non si nasconde e non tace.
1: Parla il Signore, Dio degli dei. Convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion splendore di bellezza. Dio rifulge. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. Intorno a Lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno sancito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. Il cielo annunzi la sua giustizia. Dio è il giudice.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viene il nostro Dio, non si nasconde e non tace.
3: Offri a Dio un sacrificio di lode.
4: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi. Non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dai tuoi recinti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, e mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, a te non lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri. Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura. Ti salverò e tu mi darai gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Offri a Dio un sacrificio di lode.
5: Amore voglio, non sacrifici, non offerte, ma comunione con me, dice il Signore. All'empio dice Dio:
4: perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Se vedi un ladro, corri con lui, e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male, e la tua lingua ordisce inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e dovrei tacere? Forse credevi ch'io fossi come te? Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati.
5: Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non mi adiri e nessuno vi salvi. Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amore voglio, non sacrifici, non offerte, ma comunione con me, dice il Signore.
0: Ascolta, mio popolo, ti voglio parlare.
2: Io sono Dio, il tuo Dio.
0: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Acab si diresse verso Elia: Appena lo vide, Acab disse a Elia: «Sei tu la rovina di Israele». Quegli rispose: «Io non rovino Israele, ma piuttosto tu, insieme con la tua famiglia, perché avete abbandonato i comandi del Signore, e tu hai seguito Baal. Su, con un ordine raduna tutto Israele presso di me sul Monte Carmelo, insieme con i 450 profeti di Baal e con i 400 profeti di Asera, che mangiano alla tavola di Jezabele». Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti sul Monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando zoppicherete da entrambi i piedi? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia aggiunse al popolo: «Sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Dateci due giovenchi, essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna, senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sull'altra legna, senza appiccarvi il fuoco. Voi invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò quello del Signore. La divinità che risponderà, concedendo il fuoco, è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco e cominciate voi, perché siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco». Quelli presero il giovenco, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici!» Ma non si sentiva un alito, né una risposta. Quelli continuavano a saltare intorno all'altare che avevano eretto, essendo già mezzogiorno. Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: «Gridate con voce più alta, perché certo egli è un dio. Forse soprappensiero, oppure indaffarato o in viaggio. Casomai fosse addormentato, si sveglierà». Gridarono a voce più forte e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agivano da invasati, ed era venuto il momento in cui si sogliono offrire i sacrifici. Ma non si sentiva alcuna voce, né una risposta, né un segno di attenzione. Elia disse a tutto il popolo: «Avvicinatevi». Tutti si avvicinarono. Sistemò di nuovo l'altare del Signore, che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei discendenti di Giacobbe, al quale il Signore aveva detto: «Israele sarà il tuo nome». Con le pietre eresse un altare al Signore. Scavò intorno un canaletto, capace di contenere due misure di seme. Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: «Riempite 4 brocche d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna». Ed essi lo fecero. Egli disse: «Fatelo di nuovo». Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: «Per la terza volta». Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare. Anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando. Rispondimi, Signore, rispondimi, e che questo popolo sappia che tu sei il Signore Dio e che converti il loro cuore». Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista, tutti si prostrarono a terra ed esclamarono: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio».

0: Elia disse a tutto il popolo: «Fino a quando zoppicherete con i due piedi?
1: Se il Signore è Dio, seguitelo.
0: Nessuno può servire a due padroni. Non potete servire a Dio e a Mammona.
1: Se il Signore è Dio, seguitelo».
2: Dal trattato sui misteri di Sant'Ambrogio, vescovo. Che cosa hai visto nel battistero? L'acqua certamente, ma non essa sola. Là c'erano i leviti che servivano e il sommo sacerdote che interrogava e consacrava. Prima di ogni altra cosa, l'Apostolo ti ha insegnato che non dobbiamo fissare lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. E altrove, tu leggi che dalla creazione del mondo in poi, le perfezioni invisibili di Dio possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da Lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità è riconosciuta attraverso le sue opere. Per questo il Signore stesso dice: «Anche se non volete credere in me, credete almeno alle opere». Credi dunque che là vi è la presenza della divinità. Crederesti infatti alla sua azione e non crederesti alla sua presenza? Come potrebbe seguirne l'azione se prima non precedesse la presenza? Considera del resto come questo mistero è antico e prefigurato fin dall'origine stessa del mondo. In principio, quando Dio fece il cielo e la terra, lo Spirito, dice il testo, aleggiava sulle acque. Forse non agiva quello che aleggiava? Riconosci che era in azione quando si costruiva il mondo, mentre il profeta ti dice: «Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera». Sulla testimonianza profetica sono appoggiate ambedue le cose, che aleggiava e che operava. Che aleggiasse lo dice Mosè, che operasse lo attesta Davide. Ecco un'altra testimonianza. Ogni uomo era corrotto a causa dei suoi peccati, e soggiunge: «Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo, perché egli è carne». Con ciò Dio dimostra che con l'immondezza della carne e con la macchia di una colpa assai grave, la grazia spirituale si allontana. Così Dio, volendo ristabilire quello che aveva dato, fece venire il diluvio e ingiunse a Noè, giusto, di salire nell'arca. Cessando il diluvio, prima mandò fuori il corvo, in un secondo tempo fece uscire la colomba, la quale, a quanto si legge, ritornò con un ramo d'olivo. Tu vedi l'acqua, tu vedi l'arca, tu osservi la colomba e dubiti del mistero? L'acqua è quella nella quale viene immersa la carne perché si è lavato ogni suo peccato. In essa è sepolta ogni vergogna. Il legno è quello al quale fu affisso il Signore Gesù quando pativa per noi. La colomba è quella nella cui figura discese lo Spirito Santo, come ha imparato nel Nuovo Testamento. Lo Spirito Santo che ti ispira pace nell'anima e tranquillità alla mente.

0: Io farò scorrere acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido. Spanderò il mio spirito.
1: Cresceranno come salici lungo acque correnti.
0: L'acqua che io darò diventerà una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna.
1: Cresceranno come salici lungo acque correnti.
2: Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Beato chi abita la tua casa, o Signore.
1: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio, nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Beato chi abita la tua casa, o Signore.
2: Venite, saliamo al monte del Signore.

0: Venite, saliamo al monte del Signore.
1: Cantate al Signore, benedite il suo nome.

0: dite il suo nome.
1: Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia, invece, ha sempre la meglio nel giudizio.

0: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
0: Egli solo ha fatto prodigi.
1: Benedetto il Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
2: Benedetto il Signore, nostro Dio.

0: benedetto il Signore, nostro Dio.
1: Preghiamo Dio nostro Padre, che ha posto gli uomini nel mondo, perché cooperino in unità di intenti al gran disegno della creazione. Diciamo con fede.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Sì, benedetto Dio creatore, noi ti ringraziamo per le meraviglie dell'universo e per la vita che ci hai donato.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Guarda i tuoi figli, che attraverso le occupazioni quotidiane partecipano alla tua opera. Fa che si conformino alla tua volontà.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Il nostro lavoro giovi al bene dei fratelli. Concedici di edificare con loro e per loro un mondo come a te piace.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Dona pace e gioia a noi e a quanti incontreremo oggi sul nostro cammino.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Signore Dio, Re del cielo e della terra, guida, santifica e custodisci il nostro corpo e il nostro spirito, sentimenti, parole e opere, nell'amore della Tua legge, a servizio della Tua volontà, perché oggi e sempre con il Tuo aiuto procediamo sicuri nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Il prezzo che questo comporta.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: la malattia. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: anticipato, oggi ci occuperemo, parleremo di malati, di malattia. E lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razzo, buongiorno a te e ai radioascoltatori.
0: Allora, Don Pasquale, parliamo di malati, di malattia. Il malato ci mostra l'essenzialità della vita e soprattutto ci insegna a investirla bene. Il malato ci insegna a liberarci di preoccupazioni che ci sembrano centrali, ma che in realtà sono superflue.
1: Sì, Orazio, è vero, purtroppo siamo così abituati al superfluo da non riconoscere più l'essenziale. Oggi l'essenziale, oggi più di ieri, nella storia dell'umanità purtroppo l'uomo è questo essere distratto per natura, ma oggi in modo particolare l'essenziale è minacciato senza sosta dall'insignificante, ecco, da ciò che è effimero, e purtroppo anche nei nostri ambienti. Marco Aurelio, il grande imperatore romano, diceva che la maggior parte di ciò che noi diciamo e facciamo non è essenziale. Quindi se si elimina questo non essenziale si avrà più tempo e più tranquillità, e credo che sia un principio validissimo soprattutto oggi. Io penso, come criterio di discernimento per cogliere il necessario, l'essenziale nella nostra vita, è porsi una domanda fondamentale: quello che sto facendo, quello che sto dicendo, quello che sto pensando è veramente necessario? Ecco, io partirei da questo criterio di discernimento. Purtroppo, ripeto, non ci rendiamo conto che ogni giorno della vita è unico, e a volte abbiamo bisogno che accada qualcosa che ci tocchi per ricordarcelo. Ecco perché la malattia è spesso un avvertimento per ricordarci ciò che è essenziale.
0: Anche la storia di tanti malati, spesso purtroppo in solitudine, lontano dai propri cari, ci dice che nei momenti più drammatici della vita non manca mai una cura insostituibile, la misericordia del Padre. Dio, Don Pasquale, non abbandona mai i suoi figli.
1: No, assolutamente, anzi, mentre proprio con questa ultima tua battuta, frase, mi viene in mente, senza scomodare nemmeno il Vangelo, un'espressione di Alessandro Manzoni che troviamo nei Promessi Sposi, se non erro nel capitolo 7, il famoso episodio dell'addio ai monti, quando l'autore fa pregare Lucia, una delle protagoniste, in un contesto di dolore perché è costretta con tutta la sua famiglia a fuggire dal suo paese natio, e prega con l'immagine del Dio, dice Manzoni, che non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Ecco, sono convinto che i dolori, le delusioni, la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore o dignità, ma per maturarci. La crisi, tra l'altro, il termine crisi dal greco, si ricava anche la parola crisalide, e la farfalla, prima di diventare farfalla, è un bruco, una crisalide appunto. E grazie alla trasformazione, quindi alla crisis, che diventa farfalla, quindi penso e sono convinto, anche per esperienza, ma tutti abbiamo avuto questa esperienza, che non c'è presa di coscienza senza il dolore. E questo ce lo insegna appunto la farfalla, che prima di... il bruco non ha paura di morire perché sa benissimo che dovrà diventare farfalla. Ora, la sofferenza vissuta nella fede si trasforma in benedizione, e quasi sempre, lo sappiamo, ogni benedizione si presenta sotto forma di problema.

0: Dio, ma anche i santi, ci insegnano a gestire il dolore con la saggezza e con dignità, a non lasciarci accecare dalla rabbia del dolore.
1: Sì, mi viene in mente il capitolo 53 di Isaia. È un capitolo che leggiamo sempre in Quaresima, un proprio quaresimale per eccellenza, quando l'autore dice proprio a proposito del servo sofferente, del futuro Messia, parla di lui in questi termini: disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, così lo definisce, che ben conosce il patire. Ecco, la sofferenza genera conoscenza di sé soprattutto, e aggiunge ancora Isaia: era disprezzato, eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Quante volte anche noi stessi, gente di chiesa, abbiamo ragionato in questi termini secondo il concetto di retribuzione: se quello soffre perché ha combinato qualcosa, Dio l'ha punito, ma nella maniera più assoluta. Isaia dice: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, ma per le sue piaghe, ecco qua il valore redentivo della sofferenza, noi siamo stati guariti. Quindi, dopo il suo intimo tormento, continua Isaia, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Ecco quindi il valore redentivo e trasfigurante della sofferenza di Cristo, e anche della nostra se viene accolta nella fede. Tutto questo io lo vedo riassunto in un'espressione del Nuovo Testamento, che tra l'altro espressione che troviamo in bocca a Ponzio Pilato, pensa un po', che pronunciò nel pretorio davanti alla folla questa espressione, mostrando Gesù flagellato: ecce homo. Che cosa indica questa espressione di Pilato, ecce homo? Cioè che Gesù è la dimostrazione di cosa significa essere veramente uomo, di cos'è l'umanità. Cioè questo Messia, secondo la logica del dono della propria vita, ecco l'uomo che dona la propria vita e che realizza la volontà del Padre. Ogni cosa, la nostra vita in particolare, ha valore e significato nella misura in cui è donata per amore. Ecco perché il sacrificio a dare valore ad ogni cosa, e Gesù ne è la prova concreta.
0: E spesso viene utilizzato il termine speranza, un argomento che ritorna nel cammino di condivisione tra le persone malate, i loro familiari e il personale sanitario. Nel momento della malattia, della sofferenza e del dolore, che significato riveste speranza?
1: È un significato fondamentale. Sperare è necessario perché soprattutto quando si è minacciati dalla malattia, dalla paura della morte, ma è anche importante che accanto alla persona malata e al suo contesto familiare vi siano professionisti competenti, ben motivati, responsabili, che sappiano infondere speranza autentica, evitando false illusioni ed inganni. Non basta la semplice pacca sulla spalla, come spesso facciamo anche noi purtroppo sacerdoti, no? Per liquidare a volte le persone, diciamo: beh, prega che ti passa, che insomma è una forma un po' poco delicata. La speranza invece mi dà forza per arrivare all'alba attraverso il sentiero della notte. La speranza è luce che ci sostiene nell'oscurità, ci impedisce di bloccarci, di scoraggiarci. Per quanto tenue possa essere la speranza, ci permette sempre di continuare il cammino. San Giovanni Paolo II ci va ancora più pesante quando dice che al di fuori della misericordia di Dio, ha perfettamente ragione, non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani. E non dimentichiamo che noi siamo il popolo della Pasqua, quindi della speranza, e il nostro canto è l'Alleluia. Chi non spera nella vita eterna, secondo me, è già morto in questa vita, perché è la speranza che genera vita.
0: Don Pasquale, chissà quante volte le è stata posta la domanda: perché Dio vuole tanta sofferenza, tanto dolore? Perché a me? Ecco, lei cosa risponde?
1: Ecco, è una domanda che proprio qualche giorno fa mi è stata posta durante un funerale. È una domanda difficile, però partiamo soprattutto da un assunto fondamentale. Dio non vuole la sofferenza di nessuno. Dio non punisce nessuno per i propri errori. Dio punisce l'errore, ma non la persona. Tantomeno Dio ama l'uomo facendolo soffrire. La nostra, perché la gloria di Dio, diceva Sant'Ireneo, è l'uomo vivente, cioè l'uomo felice, l'uomo realizzato. Dio non è il committente della sofferenza, ma il compagno nella prova. È il compagno di cammino, di viaggio dell'uomo, un po' come per i discepoli di Emmaus. È attraverso di lui che, no, che la, la nostra sofferenza acquista significato. Come per Gesù, anche per tutti noi, l'ultima parola non sarà lo scacco della morte, ma la risurrezione. Gesù stesso ci insegna che non è la sofferenza ad avere un senso in se stessa, ma che invece è possibile dare un senso alla propria vita nonostante attraverso la sofferenza. Il cristianesimo, dice, ripeto, non è una religione dolorista. Noi non adoriamo, noi infatti adoriamo il Cristo sofferente, non tanto la sofferenza in sé per sé del Cristo. Spesso, in modo maldestro, noi stessi consigliamo ai malati di offrire a Dio le loro sofferenze, no? E spesso diventa una formula risolutoria per, insomma, come dire, per evitare e deviare magari ulteriori domande problematiche. Ma come può la sofferenza piacere a un Dio che è amore? Dio, un padre o una madre non vuole che i propri figli soffrano. Invece a Dio piace che attraverso l'esperienza della sofferenza noi possiamo dare un significato di speranza a questa sofferenza. Io offro la mia fede nella sofferenza, non tanto la sofferenza in sé per sé, per quanto poca sia questa fede. Il credente guarda a Gesù e al suo modo di soffrire, e da Gesù impara che la vita, pur nella sofferenza, rimane significativa, soprattutto quando è donata per amore. E Gesù, ripeto, ne è la prova concreta.
0: L'inizio del Salmo 41 dice: beato l'uomo che ha cura del debole. Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. Tu lo assisti quando giace ammalato. Ecco, mi sento di dire e soprattutto di affermare che quanto fanno i medici e gli infermieri, ma anche i tanti nostri fratelli, le tante nostre sorelle che si prendono cura dei malati.
1: Verissimo. Però a questo salmo io affiancherei anche la parabola del buon samaritano, dove possiamo, se la leggiamo attentamente questa parabola, possiamo trovare cinque parole chiave. Quando l'autore Luca dice, a proposito del samaritano, si prese cura di lui, sono cinque parole, si prese cura di lui. Queste parole ci insegnano l'arte del prenderci cura degli altri e anche di noi stessi. Il samaritano vede e provò compassione, si fece vicino, altri tre verbi, vedere, fermarsi e toccare. La vera misericordia significa sporcarsi le mani con l'altro. A parole tutti siamo buoni e bravi, ma il problema è quando siamo chiamati ad agire, l'altro mi interpella. E a pensarci bene, noi tutti ci siamo umanizzati grazie ai rapporti di fiducia e di cura, a partire dai nostri genitori. Io personalmente vedo due alternative nella nostra esistenza: o viviamo accolti in questo mondo da qualcuno, quindi affidati alle sue cure, oppure essere come uno scarto, rifiutati, ignorati, affidati solo a noi stessi. Queste due alternative. Però attenzione, il samaritano che ha il cuore buono sa bene che il suo gesto non salverà il mondo. Se curo una piaga, se asciugo lacrime, non cambio il mondo, non cambio le strutture che producono l'ingiustizia e la sofferenza. Tuttavia ho dato speranza che nessuna piaga è incurabile, che la fame nel mondo non è invincibile, che le lacrime degli altri gridano verso di me come verso Dio, che io non tiro dritto per la mia strada, che il prendersi cura è la cosa più umanizzante che possa fare. La Chiesa, come in tutti gli ospedali, incontra persone ferite, infezioni, sangue, rabbia, persino bestemmie, ma non giudica nessuno, bensì si prende cura di tutti, indipendentemente, a prescindere.
0: E con questo noi chiudiamo la nostra chiacchierata. È sempre una gioia, un piacere ascoltarla, Don Pasquale. Condivido il pensiero degli ascoltatori che mi chiedono sempre di averla qui nei microfoni della Radio Vaticana. E ci sentiamo presto. Buona giornata, Don Pasquale Brizzi. Grazie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 13 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa, i venti di guerra non spengano la fiamma della speranza, si torni al dialogo. Seconda notte di raid USA sull'Iran dopo la rottura della tregua. Teheran ribadisce la chiusura di Hormuz. Ancora morti nella striscia di Gaza, uccisa una bambina di 9 anni, nuovo round negoziale tra Israele e Libano da domani a Roma. Ben trovati da Marco Guerra. Nella prima domenica del suo soggiorno estivo a Castel Gandolfo, dopo la preghiera dell'Angelus recitata ieri davanti al portone del Palazzo Apostolico che si apre su Piazza della Libertà, Papa Leone ha rivolto un pensiero alle tante zone del mondo attraversate da conflitti armati che causano sofferenza soprattutto tra i civili. Ascoltiamo le parole del Pontefice nel servizio di Daniele Piccini.
2: Dopo aver pregato l'Angelus, il pensiero di Leone XIV va al riacuirsi delle tensioni in Medio Oriente, con il conflitto tra USA e Iran e la crisi nel Libano. Preoccupa il Papa anche l'altro scenario di guerra, quello tra Russia e Ucraina.
3: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura.
2: Nella Domenica del Mare, giorno in cui la Chiesa invita i fedeli a pregare per le persone che ci vivono e lavorano, il Vescovo di Roma esprime preoccupazione per le conseguenze delle guerre sulle condizioni di lavoro già complicate di questa categoria.
1: Passiamo alla cronaca internazionale. Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per il secondo giorno consecutivo dalla rottura della tregua. Gli USA rivendicano di aver colpito decine di obiettivi per minare il suo potere di controllo sullo stretto di Hormuz. Teheran, dal canto suo, afferma di aver colpito basi militari nei paesi del Golfo utilizzate da Washington. In rialzo i prezzi del petrolio. Alessandro Guaracci.
4: La ripresa delle ostilità nel fine settimana ha fatto impennare la tensione a livello internazionale. Dalle 00:30 di Teheran, l'esercito degli USA ha condotto un'altra serie di attacchi per poi annunciare la fine delle operazioni poco più di 5 ore più tardi. Le forze statunitensi hanno preso di mira i sistemi di difesa aerea iraniani, i radar costieri, le capacità missilistiche dei droni e delle piccole imbarcazioni, assicura il comando centrale degli USA. Secondo i media statali iraniani, gli attacchi aerei hanno colpito vasta aree dell'Iran occidentale e meridionale, tra cui l'isola di Keshem e Bandar Abbas, vicino allo stretto di Hormuz, oltre alla provincia del Khuzestan al confine con l'Iraq. Nel frattempo i guardiani della rivoluzione islamica, i Pasdaran, hanno riferito di aver colpito basi aeree in Kuwait nell'ambito appunto della terza fase della loro operazione di rappresaglia contro gli Stati Uniti. Problemi anche in Giordania, infatti l'esercito ha annunciato di aver abbattuto almeno 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Tutto questo ha fatto impennare i prezzi del petrolio, il Brent infatti è in crescita del 4%.
1: E Israele attacca ancora. Solo ieri nella striscia di Gaza si sono registrati 5 morti, tra cui una bambina di 9 anni, sul fronte libanese. Secondo fonti diplomatiche, un nuovo round negoziale dovrebbe svolgersi il 14 e il 15 luglio a Roma, mentre in Israele si avvicina l'inizio della campagna elettorale in vista della chiamata alle urne del 27 ottobre. Roberta Barbi.
5: Sono almeno 5 le vittime nella sola giornata di ieri dei raid israeliani che insistono quotidianamente sulla striscia di Gaza. Le forze di difesa hanno confermato l'attacco a Sabra, quartiere di Gaza City, che aveva come obiettivo un sito di produzione di armi di Hamas, ma non quello che sarebbe avvenuto su un accampamento a Nuseirat in cui sarebbe rimasta uccisa una bambina di 9 anni. Intanto sul fronte libanese a livello diplomatico dovrebbe aprirsi domani e proseguire anche mercoledì un nuovo tavolo di trattative tra Israele e Beirut a Roma nella sede dell'ambasciata americana. In discussione funzione l'attivazione di due zone pilota nel sud del paese dei Cetri, da cui i militari israeliani si ritireranno affidandole all'esercito libanese, a patto che dall'area si ritiri anche la milizia sciita di Hezbollah. Sullo sfondo poi la questione delle elezioni in Israele previste per il 27 ottobre. Venerdì sarà ufficialmente sciolta la Knesset e inizierà la campagna elettorale verso un voto considerato esistenziale per il futuro di Israele.
1: Prosegue l'escalation di attacchi missilistici incrociati tra Russia e Ucraina. Raid ucraini con droni hanno ucciso 3 persone e ne hanno ferite 5 nella regione di Mosca. E oggi a Parigi il presidente francese Macron copresiederà con il premier britannico Starmer e il cancelliere tedesco Merz un vertice della coalizione dei volenterosi, alla quale sarà presente anche il presidente ucraino Zelensky. Secondo l'Eliseo, il vertice permetterà di rafforzare il sostegno a Kiev. Cambiamo scenario, la prolungata siccità aggravata dal fenomeno climatico del Niño sta prosciugando i bacini che alimentano il canale di Panama, uno dei crocevia strategici più importanti al mondo. Una crisi idrica che ha conseguenze sul commercio globale. Il servizio di Edoardo Valentino.
6: Siccità e il Niño prosciugano lo stretto. A gravare sulla mancanza d'acqua nel canale è il fenomeno climatico legato al riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico Equatoriale. Sono colpiti dalla crisi idrica i bacini necessari allo stoccaggio dei milioni di litri d'acqua che consentono il funzionamento del sistema che permette il passaggio delle navi all'interno del canale. Al fine di evitare che le navi tocchino il fondale, le autorità panamensi ridurranno progressivamente la parte di scafo immersa in acqua fino a 13,41 metri entro il 2027. Prendiamo misure in anticipo per cercare di minimizzare il problema e garantire i transiti, ha dichiarato l'amministratrice del canale di Panama. Lo stretto rappresenta una rotta strategica per il commercio globale di gas, petrolio, cereali e altre materie prime. Le compagnie mercantili cercano possibili rotte alternative come il passaggio attraverso il canale di Suez o tratte più lunghe intorno al continente americano. Soluzioni però che rischiano di comportare tempi di navigazione maggiori e un incremento nei consumi di carburante e quindi nei prezzi delle merci trasportate.
1: Tragedia in Thailandia, un incendio divampato domenica sera in un bar alla periferia della capitale Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti. Si indaga per determinare le cause del rogo e identificare le vittime. Il locale si trova in una zona turistica. Si è celebrata ieri la Domenica del Mare, una giornata di preghiera e sostegno e riflessione sui lavoratori del mare che ha visto l'arcidiocesi calabra di Rossano Cariati ospitare le iniziative promosse dalla CEI. Il tema scelto quest'anno è oltre le merci e il commercio, il volto umano del mare. Al microfono di Luca Collodi, il direttore dell'Ufficio Nazionale CEI per i Problemi Sociali e il Lavoro e dell'Apostolato del Mare, Don Bruno Bignami.
7: Viviamo una stagione molto difficile e problematica, cioè il fatto che le guerre e i conflitti nel mondo hanno ripercussioni notevoli sui lavoratori marittimi. Cosa curiosa è che per esempio nei giorni scorsi nello stretto di Hormuz sono state bloccate più di 1000 navi, più di 20.000 marittimi. Non c'è solo in gioco il costo del carburante per cui viene a toccare i nostri portafogli, c'è in gioco la vita delle persone, di marittimi che si sono trovati da un momento con l'altro chiusi dentro le loro navi senza possibilità di muoversi e senza possibilità di rispettare i loro contratti.
8: Il mare ci richiama anche la tutela dell'ambiente.
7: Assolutamente, il mare richiama il grande tema della Laudato Si. I pescatori stessi sono sentiti responsabilizzati, sono diventati le sentinelle del mare, cioè quelli che anche hanno a cuore che la pulizia del mare tuteli anche la qualità del pescato.
1: Chiudiamo con la cultura. Prosegue a San Miniato il Festival del Dramma Popolare, nel programma anche uno spettacolo dedicato alla Marcia della Pace ad Assisi al suo inventore Aldo Capitini. Ce ne parla Silvia Guidi.
9: Se non tutti faranno così, sarà pur bene che qualcuno lo faccia. Il fuoco viene sempre acceso da un punto. Una frase di Aldo Capitini, diventata virale grazie a una colletta digitale lanciata nel 2023 in occasione dei 55 anni dalla morte del filosofo, politico, poeta, educatore italiano. La raccolta fondi ha avuto successo anche grazie a un video girato da Paolo Benvenu, musicista che sarebbe scomparso di lì a poco, nel dicembre del 2024. Il fuoco delle parole di Capitini sulla non violenza è stato riacceso il 2 luglio scorso a San Miniato, grazie alla drammaturgia Stazione Capitini, elementi per un'esperienza di pace, firmata da Gherardo Vitali Rosati, un appello a rileggere le parole di un maestro troppo spesso dimenticato.
1: È tutto. tutto per questa edizione. Da Daniele Giorgi in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.

vorrei liberarti domattina e vorrei vederti volare sui nevai come prima. Tu, così lontana, seppur ormai

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorrei.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Riaccesa la guerra del Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriore raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran risponde colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%. Per la Repubblica Islamica i raid degli Stati Uniti hanno vanificato gli sforzi degli ultimi mesi per la pace. La guerra in Ucraina, le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulla Crimea e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. 4 i morti, 5 feriti nella regione di Mosca. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. All'Angelus di ieri a Castel Gandolfo, Papa Leone è tornato a chiedere la pace per i diversi conflitti in atto nel mondo.
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
1: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. È un incendio ieri sera in un bar alla periferia della capitale della Thailandia, Bangkok, ha provocato almeno 27 morti, 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Naturalmente si indaga per determinare le cause del rogo. Chiudiamo con lo sport, perché Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam. Sfida per le fantastiche 4 al mondiale di calcio, domani la prima semifinale Francia-Spagna, mercoledì Inghilterra-Argentina. E infine il lutto nel mondo del motociclismo, morti i piloti Rush e Steinmeier sul circuito ceco di Brno. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana,
2: dove si segnala una nuova escalation del conflitto. Tutti gli analisti concordano nel dire che c'è un'escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia.
3: Ale, ciao Marco.

al del brano, al tun tun tun della rassegna. Va bene, grazie Gabriele per questa perla al mixer. Noi entriamo nelle edicole italiane invece. Il Corriere della Sera, ma un po' tutti i quotidiani, ci portano a Londra, e questa volta non per questioni politiche bensì sportive. Se vi dico Sinner, lo sapete già, no? Ha vinto, ha stravinto ieri, o meglio ha perso il primo set, poi si è imposto vincendone tre di seguito, e dunque per il secondo anno consecutivo il tennista italiano è il re, così titola il Corriere della Sera, di Wimbledon. Del trionfo di Sinner parla anche la Repubblica. A Sinner fa l'impresa bis, a Wimbledon il ritorno del re. E ancora, Sinner è tornato, si conferma re di Wimbledon, il Giornale. Il Fatto Quotidiano non ha in prima pagina questa notizia, non l'ha, confermo, mi sembra, vediamo meglio. No, c'è, cioè, eccola qui, decisamente più in basso, il bis di Sinner, e poi il nostro mondiale titola il Messaggero. Va bene, le altre notizie ci conducono in Medio Oriente, in sostanza, perché nel Corriere della Sera la prima pagina, oltre ad avere la foto del tennista italiano a colori, ha un grande titolo: bombe su Hormuz, Iran e lo stretto vale più dell'atomica. E poi ancora la Repubblica: battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite, Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli Stati Uniti smentiscono. E ancora invece il Fatto Quotidiano, ad esempio, parla più di politica italiana: riarmo, Schlein critica Conte e lui follia, dirò sempre no al riarmo. Mentre di Medio Oriente si parla anche sul Messaggero: Iran e Stati Uniti, la battaglia su Hormuz. Come vedete, le prime pagine danno in sostanza due notizie. Ovviamente all'interno ce ne sono molte altre. In questo poco tempo che abbiamo a disposizione vogliamo concentrarci però su un tema che in Italia e non solo riguarda un po' tutti in questi giorni, vale a dire il caldo. Non perché ci si debba lamentare che a luglio le temperature siano alte, siamo a luglio, ci sta, ma perché il caldo può causare seri problemi alla nostra salute. E il Corriere della Sera, a pagina 3, dà, come dire, dei consigli a dir poco utili. Innanzitutto, per quanto riguarda alcune patologie molto diffuse, come la pressione alta, ma anche la pressione bassa, leggiamo: le alte temperature abbassano la pressione, favorendo capogiri, svenimenti. Il passaggio dalla posizione seduta a sdraiata a quella in piedi deve avvenire gradualmente. Anche chi soffre però di pressione alta corre dei rischi, perché vasodilatazione e disidratazione possono variare la risposta ai farmaci antiipertensivi, rendendo necessario un controllo più attento dei valori. Attenti anche a diuretici, statine, antidolorifici, antinfiammatori, antibiotici, che possono vedere compromessa la loro piena efficacia. Ancora, cosa dobbiamo fare la notte quando abbiamo caldo e non riusciamo a dormire? Attenzione! Contro le notti cosiddette tropicali è importante chiudere le finestre, abbassare le tapparelle e usare, se lo abbiamo, il condizionatore con una temperatura mai inferiore ai 25 gradi. L'ideale sarebbe 27. E poi sia il deumidificatore, ma anche lì senza esagerare, 10 ore col deumidificatore non sono il massimo, perché l'aria secca che fa? Irrita gli occhi, il naso, la gola. Il ventilatore, ottimo se le temperature però non sono sopra i 30 gradi, altrimenti c'è il cosiddetto effetto phon. E non va mai posizionato sul corpo, perché il flusso d'aria diretto favorisce che cosa? La disidratazione. Dunque non abbiamo caldo, ma in sostanza ci disidratiamo, che è molto peggio. Attenzione anche per chi ha animali domestici: proteggere cani e gatti, possiedono una capacità limitata di dissipare il calore corporeo, questo li rende particolarmente vulnerabili. Non possiamo uscire con i cani sull'asfalto a 50 gradi, voi mettereste le vostre mani a terra? No, mi dice Gabriele, mi conferma anche lui, no. Dunque non uscire nelle ore centrali del giorno, assicurarsi che ci sia sempre acqua fresca, fresca, non a 40, fresca, nella ciotola, non lasciare mai l'animale in auto, neanche per pochi minuti il tempo di pre... no,
mai. E poi ovviamente l'alimentazione, sia le zucchine sia alle fragole, attenzione ai caffè. Con il caldo il corpo perde acqua e sali minerali, la pressione si abbassa, bisogna bere almeno 2 litri d'acqua al giorno. Ma io non ho sete. Si fa, e magari c'è il trucco delle 4 bottigliette, no? Si tengono vicino, oppure una grande e poi un paio di bicchieri. Però ecco, è importante, ecco, vedo in regia che alzano le bottiglie, perfetto, le abbiamo. No a bibite zuccherate, perché intanto tutto quello zucchero non serve, poi soprattutto non dissetano. No a bevande ghiacciate, oltre a essere pericolose, ma il freddo aumenta la produzione di calore. E poi attenzione ovviamente all'alcol, ma anche a troppi caffè. Perché? Perché i caffè sono diuretici e dunque disidratazione. Sia i pasti ricchi di frutta e verdura, tra quelli top più idratanti ci sono anguria, melone, cetrioli, zucchine, fragole, ciliegie, albicocche, fichi, frutti di bosco, pomodori, melanzane, sedano e peperoni. Meglio limitare i fritti, meglio limitare i piatti troppo salati e ovviamente anche gli insaccati. Insomma, una serie di consigli utili che abbiamo voluto condividere con voi, che estate, ce lo ricorda anche Giovanotti in musica, e poi le spigolature.

0: dentro una conchiglia, l'eternità in un battito di ciglia. Praticamente qua in un'ora a Radio Vaticana con voi ne stiamo scrivendo i pagine di storia, vero Gabriele? Ma io ringrazio le tante tanti che continuano a scriverci, tra loro c'è anche Rosa e poi aspetta, questo nome è Carola, perdona, mi mancava una lettera in realtà, ma insomma è quello. E poi ancora un saluto arriva da, vediamo un attimo, tu non ti sei firmata, Novella, che ci scrive: ho ascoltato con molto interesse la puntata dedicata al Giappone, il riferimento credo essere al podcast del collega Guglielmo Gallone, mi ha colpito molto la testimonianza di Monsignor Andrea Lembo. Grazie anche a te per questo commento, vi ricordo anche di seguirci sui social, in particolare sul nostro canale di WhatsApp, quello della Radio Vaticana, e sulla pagina Facebook di Radio Vaticana, ancora il profilo X, sempre di Radio Vaticana. Sempre viene a trovarci in studio a quest'ora il lunedì, lui non conosce estate, inverni, la letteratura, anzi semmai la lettura d'estate, spesso si moltiplicano le pagine nelle nostre case, almeno così dovrebbe essere, no? Gabriele Nicolò, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Oggi però ci vieni a parlare di un qualcosa che accadeva due secoli fa, mese più, mese meno, uno dei giganti della storia della letteratura, pur facendo parte della nostra categoria, sostanzialmente ce l'aveva con noi, definendoci tra l'altro imbrattacarte e coloro che scopiazzano qua e là rispetto ai veri scrittori. Di chi parliamo?
1: Parliamo di Balzac, che ce l'aveva con i giornalisti. Va detto che anche lui era giornalista e tutto sommato era un po' ingrato, ma su questo ci torniamo dopo. Cosa scatenò l'ira di Balzac contro la categoria dei giornalisti? Ci fu un fatto, diciamo, concreto, storico. Era il 1825, lui versava in serie difficoltà economiche e l'editore Canel, che era allora un editore molto prestigioso, chiese a Balzac se voleva entrare nella sua società con l'obiettivo di valorizzare i profitti della pubblicazione delle opere di giganti della letteratura come Molière, La Fontaine, Corneille, Racine. Balzac ovviamente accolse subito la proposta, anche perché doveva un po' sanare le sue mal ridotte finanze. Tuttavia il progetto non andò in porto, perché le vendite non decollarono e lui, siccome credeva molto nel ruolo dell'editoria in funzione del progresso della società delle lettere, incolpò i giornalisti perché in qualche modo come se rubassero certi pezzi, certe perle di quelli che erano poi invece i romanzi che scrivevano. E a quel punto lui fece un po' il volta gabbana, perché sottolineo sempre che l'obiettivo di Spigolature è andare a cercare gli aspetti meno conosciuti di scrittori ovviamente noti e arcinoti, come nel caso di Balzac. E lui scrisse nel 1843 un pamphlet dal titolo Monografia della stampa parigina e, come appunto tu hai detto, accusò i giornalisti di scopiazzare qua e là, perché dice i veri artisti sono i romanzieri. Poi i giornalisti vivono un po' alla giornata, e in questo calderone ci metteva anche i critici letterari. Dice: loro, voi pensate che una recensione sia il frutto di uno studio attento, di una lettura attenta? In realtà spesso e volentieri la scrittura viene dettata dall'umore del critico, che quel giorno si è alzato bene o si è alzato male. Ora, va detta una cosa, Flaubert diceva di Balzac: se avesse saputo scrivere. Ovviamente la cosa ci fa sorridere a distanza di tempo, perché Balzac ovviamente sapeva scrivere, però c'è modo e modo di interpretare il registro narrativo. Mentre Flaubert è famoso per la cura del linguaggio, in cui non c'era una virgola fuori posto, Balzac ha una scrittura molto sincopata, spezzata, nel gergo dice anche seghettata, ma questo è il frutto del giornalismo, che è una scrittura rapida, che deve essere di presa immediata anche sull'immaginazione del lettore. Quindi se la fama di Balzac è dovuta anche al suo tipo di scrittura, anche magmatica, lo deve al giornalismo. Infatti tendenzialmente, non è una legge scritta, si passa dal giornalismo all'essere romanzieri e non viceversa. Cioè la bottega del giornalista è un'ottima officina, per un ottimo tirocinio per poi passare al romanzo. È chiaro, poi ognuno ha il suo stile, però il giornalismo aiuta sempre. Non è che voglio difendere necessariamente la categoria,
0: anzi, anche perché chi fa parte di una categoria può criticarla, no?
1: Assolutamente,
0: perché vuol
1: certo.
0: dire che la conosce, quindi ben venga.
1: Però è chiaro che un certo linguaggio anche rapido, di sicura presa, è sempre salutare, perché qual è tendenzialmente una critica che si può contestare ai soli tra virgolette romanzieri? Un linguaggio un po' paludato che può annoiare. Essere stati giornalisti ovviamente aiuta a far sì che poi il registro narrativo finale sia un registro che prende, che cattura l'immaginazione con frasi anche brevi che poi rimangono incise nella memoria.
0: Quindi il giornalismo permette meglio di altri di dare quel ritmo, se vogliamo, che risulta accattivante, interessante per il lettore.
1: Assolutamente.
0: E quindi mi stai dicendo che se mai dovessi scrivere un romanzo tornerò da te a dire avevi ragione, perché il percorso è quello e non l'inverso. Ma a proposito di scrivere e di leggere, noi ci piace sempre ricordare quanto ha detto ormai una decina di giorni fa Papa Leone arrivando a Castel Gandolfo, no? Voglio dedicare un po' di tempo alla lettura, ma anche tu sei uno di quelli che porta il libro magari sotto l'ombrellone, sta attento che non si bagni la copertina, perché poi insomma il libro è una cosa seria, no? Cioè chi guai è che se tocchi il libro piuttosto...
1: No, il libro è una creatura. Per me è una creatura.
0: Quindi lo si può proteggere, non so, in una bustina, perché...
1: Diciamo sì, diciamo che adesso il libro...
0: Ci sono le custodie anche, no?
1: Ci sono anche le custodie. A me l'idea di una linguetta o di un'orecchietta...
0: Non le orecchie, no.
1: No. È una cosa che... Poi io quando vedo che alcune persone fanno come segnalibro la pieghettatura volontaria, per me è un delitto di lesa maestà. No, ci vuole un segnalibro. Io personalmente, se posso dire, amante di Oscar Wilde, ho una frase di Oscar Wilde, ho una decina di sempre uguali di segnalibro con la frase il marito ideale rimane celibe, ecco. Questa è una frase di Oscar Wilde.
0: Quindi hai lo stesso segnalibro più
1: volte? Sì, ho 10-12 segnalibri sempre uguali, per sempre me è una sorta di moto.
0: No, perché io li colleziono, mi incuriosisce questa cosa.
1: Sì, li vendono, ma con varie frasi,
0: certo,
1: ci sono tante frasi. A me mi ha colpito
0: quella.
1: Questa, perché in
0: me ne dia 12 come con le posate, no?
1: Non ci credevano.
0: Vabbè, ognuno giustamente. No, io adoro
1: la cura del libro è anche, diciamo, è propedeutico anche all'attenzione che poi al libro uno mostra.
0: E invece a matita si può appuntare qualcosa o anche lì?
1: Beh, io devo dire che al tempo dell'università l'ho rovinati i libri con la sottolineatura. Questo
0: sì,
1: è stato.
0: Sì. Ma adesso.
1: Faccio il mio colpo. No. Cerco. Per me è uno sforzo, anche perché il sottolineare è anche una sorta di atto di devozione nei riguardi di belle frasi dette dall'autore. Come lo dice, approvo e ti ringrazio di avermela detta. Però e poi si rovina.
0: Suggestione, Gabriele, perché ieri sentivo Caro Figlio che in un'intervista a Sky TG 24 per il festival che insomma c'è stato in Puglia, c'è stato il festival,
1: sì, del libro,
0: esatto, il libro possibile,
1: libro possibile,
0: esatto, e lui diceva in sostanza: amo incontrare lettrici e lettori perché spesso mi mostrano aspetti di ciò che io ho scritto che non conoscevo. Cioè i lettori sono coloro che mi consentono di vedere all'interno del libro che io ho scritto. Questo è un qualcosa che accade spesso.
1: Sì, io mi ricordo agli studi universitari Roland Barthes che parlava di pagina bianca, in cui sottintendeva la collaborazione attiva, costruttiva, non retorica del lettore. Cioè l'autore dà il là, dà il passaggio, però pensare che l'opera sia compiuta, l'opera si compie dopo che il lettore, più lettori hanno letto, e spesso e volentieri io credo che anche lo stesso autore, per quanto possa essere stato esaustivo, chiude il suo processo nel momento in cui il suo libro viene letto, con consigli, osservazioni e critiche. A quel punto l'autore consapevole e responsabile deve essere grato al lettore come il lettore deve essere grato all'autore. Vasi capillari che si intendono alla perfezione.
0: Il libro possibile è in quel di Polignano a Mare, mi perdoneranno gli amici pugliesi, non mi veniva Polignano a Mare, tra l'altro luogo a dir poco incantevole. Fantastico. La 25esima edizione del festival si è conclusa poche ore fa. Grazie a Gabriele Nicolò, ci ritroviamo lunedì prossimo con... Grazie. Le tue spigolature. Tra poco apriamo la pagina dedicata al FAI.

0: E alle 9.45 in punto apriamo questa pagina dedicata alla bellezza. Con noi la direttrice culturale del FAI, Daniela Bruno. Daniela, buongiorno, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Il FAI, lo sappiamo, è il Fondo per l'Ambiente Italiano, lo conosciamo anche e forse soprattutto per quanto ci propone nella stagione primaverile, ma la bellezza non va in vacanza e dunque anche in estate sono tante le proposte che arrivano da questa realtà. Come sempre vi rimandiamo al sito del FAI, fondoambiente.it, la possibilità di fare la tessera, di diventare parte di questa realtà che in sostanza ci mostra ciò che abbiamo sotto gli occhi ma che non osserviamo, talvolta neanche vediamo, semmai sfioriamo appena con lo sguardo. In questo caso in estate, Daniela, ci sono delle mostre da vedere, mostre d'arte contemporanea in particolare, e tra le altre ce n'è una a Venezia che merita, secondo me, partiamo da lì se sei d'accordo. Di cosa stiamo parlando?
1: Certo, allora allestita in uno spazio splendido di per sé, che è il negozio Olivetti di Piazza San Marco, quindi proprio nel centro monumentale di Venezia, c'è questo negozio che fu fondato da Adriano Olivetti ed era uno showroom a tutti gli effetti, un concept store delle macchine da scrivere, dei calcolatori Olivetti. Oggi è uno spazio curato, manutenuto, gestito dal FAI e anche valorizzato attraverso mostre d'arte contemporanea. In questo caso la mostra è di Leandro Erlich, che è un artista argentino vivente, molto interessante perché è un artista che gioca sulle illusioni e anche in questo caso sugli ibridi. La mostra si intitola Hybrids e le sue opere sono altro che commistioni di artificio e di natura in oggetti che esistono forse solo nella fantasia ma che invece

0: pone poi anche una serie di dubbi, no? Sì. Di questioni, perché non so se sei d'accordo, ma la bellezza dell'ambiente, quella capacità di metterci in ascolto, perché poi in fondo ci genera quell'inquietudine che non dobbiamo considerare come termine necessariamente negativo, cioè dinanzi a opere d'arte o dinanzi a bellezze paesaggistiche un po' di inquietudine ci sta che emerga. Beh, ma non deve spaventare
1: i pensieri, ma certo, anzi ci deve mettere in dubbio nel fatto che stiamo andando nella direzione giusta oppure no. Questo è un po' il messaggio di Leandro Erlich: metterci in dubbio su quanto ormai la natura sia contaminata dalla capacità dell'uomo di ricreare la natura, e questo potere creativo può portarci nel bene, può portarci nel male. L'interessante di fare questa mostra a Venezia è anche perché Venezia effettivamente è un ibrido. Venezia non ha nulla di naturale, perché è una città costruita nella laguna, però da ben tanti secoli a questa parte, e dimostra in un certo senso che la ricreazione dell'uomo rispetto alla natura può essere anche una meraviglia assoluta. Venezia è una meraviglia assoluta creata dall'uomo andando contro la natura, però può anche essere una buona opera, ecco, andare contro la natura, non solo male.
0: E deve essere una bellezza che va sempre preservata, questo
1: certo.
0: Ci teniamo ovviamente a comunicarlo, perché la vera arte è quella che è rispettosa, no? Lo vediamo anche negli allestimenti, c'è modo e modo di mettere in mostra ciò che può essere visto e visitato, e siamo certi che, come fai, l'attenzione è massima.
1: Noi ci teniamo molto. Sì, ci teniamo molto anche in questa mostra, per esempio ci teniamo che le opere, la selezione di opere sia giusta per il posto, non lo soffochi, non lo oscuri, ma anzi lo esalti, lo valorizzi. Per questo ad esempio Leandro Erlich ha fatto una serie di macchine da scrivere, che quindi sono le protagoniste del negozio Olivetti, ma realizzate in sabbia, come se fossero deperibili, come se fossero effimere, a dimostrare che anche la tecnologia è effimera e che quello che sembra durevole invece può essere estremamente fragile. Ecco, sono opere site specifiche, così si dice, che facciamo proprio fare agli artisti per raccontare il posto con la loro visione, perché il posto è il protagonista, il luogo, il bene, il negozio Olivetti è il protagonista, che non è un contenitore ma è un contenuto.
0: Non è un contenitore ma è un contenuto, mi piace questa espressione. Daniela, per quanto riguarda le altre mostre, dove vuoi condurci?
1: Beh, una mostra imperdibile che si trova invece a Varese è quella dedicata a Joseph Albers, che invece è un maestro della Bauhaus, di questo movimento che fondeva l'arte, la didattica, l'architettura, e che rappresenta, in questo caso a Villanecchie, si rappresenta attraverso una selezione di 29 opere, alcune delle quali inedite, molte provenienti da musei internazionali, che ragionano su questo dispositivo che è stato centrale nello studio di Albers, il quadrato. Sono 29 quadrati colorati, realizzati con colori differenti, che ci spingono ad osservare con maggiore attenzione quanto il colore non sia funzionale ad un'immagine, ma sia in sé un dispositivo percettivo. Questa mostra ci invita a guardare, ad osservare, ad imparare a guardare il colore, a vedere come il colore vibra, come il colore in realtà non è un colore, ma a seconda di come la luce lo colpisce o di come si accosta ad altri colori, è profondamente dinamico. Una mostra che infatti si intitola Meditations, perché si tratta di attraversare queste sale, guardare queste opere con silenzio, attenzione, concentrazione, quasi in una forma meditativa, per scoprire cosa ci fa il colore, l'effetto del colore su di noi. Vi assicuro che è un'esperienza. Nello spazio di Villa Panza, che peraltro già attraverso la sua collezione lavora e gioca sulla percezione, il colore, gli effetti che ci fa e la luce, secondo me è un'esperienza tutta da vivere.
0: Daniela, visto che il tuo entusiasmo, tra l'altro non è la prima volta che intervieni qui a Radio Vaticana, è abbastanza contagioso, ma vuoi, questa è una domanda un po' più personale, anche un po' spiegarci la genesi di quello che è un incarico certamente importante, qual è quello di direttrice culturale del FAI, cioè come si entra a far parte di questo mondo e poi avere un ruolo simile? Tu da bambina già sognavi qualcosa di simile, oppure che percorso hai fatto? Siamo curiosi.
1: Beh, guarda, un percorso ben diverso, perché io sono un'archeologa, io ho fatto la ricercatrice all'università per tanti anni e ho studiato proprio, ho scavato il Palatino a Roma, sono un'archeologa, come si diceva un tempo, militante, che scavava. Poi a un certo punto mi sono resa conto che questa mia capacità di andare in profondità nella ricerca, sia nella terra che nei libri, poteva essere invece sviluppata in orizzontale, per andare a raccontare le tante storie dei luoghi che ci circondano e che sono un po' sepolte no? Come i tesori archeologici. Ed effettivamente gli archeologi hanno la capacità di trarre storie dalla terra, questo diceva il mio insegnante, il mio maestro Andrea Carandini, che aveva scritto un libro, Storie dalla Terra. Ecco, io tiro fuori storie dai luoghi del FAI.
0: E tra l'altro, a proposito di luoghi del FAI, ricordo sempre l'iniziativa che si trova sul vostro sito, quella dei luoghi del cuore, i luoghi del cuore che si possono salvare, possono essere candidati, insomma sul sito trovate tutto, però più in generale, se vogliamo, il FAI tra i meriti ha quello di ricordarci che a volte un luogo può generare non solo un ricordo, ma può anche cambiare una vita, può condurci verso paradossalmente altri luoghi, ma per riportarci poi sempre lì dove il cuore, credo, eccolo, proviamo a recuperarla, dai Daniela, se riusciamo a salutarla. Ringrazio la regia, tra l'altro sono arrivati una serie di messaggi, l'archeologia è fondamentale, la storia del passato ci aiuta a capire chi siamo, scrive Filomena, faccio parte

0: fa e ci riporta lì dove spesso tutto ha inizio, anche se andiamo in altri luoghi, poi si torna, no? Si torna spesso a casa.
1: Beh certo, infatti la bellezza di questi luoghi che il FAI vi propone è anche di raccontare la nostra storia, di raccontare in realtà, di tirare fuori da noi, no, quello che appartiene alla nostra identità, alla nostra civiltà, ai nostri ricordi, la nostra memoria. Questo forse è il successo del FAI, non avere musei, no? I musei allontanano un po', mettono uno spirito di soggezione, non è la nostra storia, ma invece i luoghi del FAI sono luoghi familiari che ci parlano di noi, ecco, e della nostra storia e identità. Quindi per questo consiglio di visitarli, anche per andare a fondo di noi stessi.
0: Grazie davvero a Daniela Bruno, direttrice culturale del FAI. Buona estate. Daniela, risentirci.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Sono le 9.55, tra pochi minuti il GR Flash, poi vi ricordo alle 10.05 le interviste impossibili da non perdere. Chissà quale sarà l'intervista impossibile di oggi. Ancora nella nostra programmazione estiva, altro appuntamento, quello delle 11.05 con Cosmusic e il nostro Damiano Caprio. Come detto all'inizio di questa ora, in diretta alle 12 ci collegheremo con la Santa Casa di Loreto per pregare assieme l'Angelus e il Rosario, e poi proseguono le nostre trasmissioni alle 13 Gigi Picardi con Zoom, il GR delle 2 ancora alle 15 da non perdere, Dritti al Cuore, così come l'appuntamento con Il Mondo alla Radio Estate ogni giorno alle 16.05. Restate comunque, se lo volete, in nostra compagnia qui su Radio Vaticana. Vi ricordo ancora, per intervenire in diretta come hanno fatto tante e tanti in questi minuti, basta scriverci o mandarci un vocale via WhatsApp, il numero è sempre quello 335 12 43 722. Io ringrazio Gabriele Di Domenico, il nostro tecnico del suono, da parte di Andrea De Angelis come sempre il grazie più sincero di cuore a tutte e a tutti voi, e ci lasciamo con un omaggio al grande Peppino Di Capri. Abbiamo scelto uno dei suoi brani più celebri, Roberta. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si riaccende la guerra del Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte l'America ha lanciato ulteriori raid contro la Repubblica Islamica per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il petrolio ha aperto oggi in rialzo di oltre il 3,5%. La guerra in Ucraina, le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 340 droni ucraini in diverse regioni nel paese, oltre che sulla Crimea, sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero, 4 i morti nella regione di Mosca. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. L'anticiclone africano lo riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare anche i 42 gradi. E il caldo riaccende l'attenzione sullo spreco di acqua. In Italia il 42% dell'acqua potabile viene dispersa con un costo stimato di circa 10 miliardi l'anno, lo rileva la CGA citando dati Istat.
2: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
3: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
2: Le situazioni più critiche si registrano nel mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni, secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Sinner si è confermato re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4-7 il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam e confermandosi appunto vincitore di Wimbledon. Il punteggio è stato 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo tre ore di partita. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tornolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Pagine e fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo.
1: Presenta.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Questa di oggi è l'ultima puntata del 2013 di Faccia a Faccia Improbabili. E per quest'ultima puntata oggi diamo la parola a Matteo, l'apostolo Matteo, l'esattore delle tasse. Un personaggio estremamente attuale, uno che maneggiava disinvoltamente il denaro e che nella prima parte della sua vita era legato sostanzialmente a problemi aridi, economici, e che un po' forse ci assomiglia quando ci fermiamo al valore fine a se stesso delle cose e perdiamo di vista la nostra verità di persone, l'autenticità dei rapporti, insomma. Forse non tutti sanno che c'è un legame stretto tra la figura di Matteo il pubblicano e Papa Francesco, e ha spiegato egli stesso questo legame nel corso della sua intervista a Padre Antonio Spadaro pubblicata sulla Civiltà Cattolica. Vi leggo il passo in questione, ascoltate. Gli chiedo un po' a bruciapelo: chi è Jorge Mario Bergoglio? Il Papa mi fissa in silenzio. Gli chiedo se è una domanda che è lecito porgli, lui facendo di accettare, e mi dice: non so quale possa essere la definizione più giusta. Io sono un peccatore, questa è la definizione più giusta, e non è un modo di dire, un genere letterario. Sono un peccatore. Il Papa continua a riflettere, compreso, come se non si aspettasse quella domanda, come se fosse costretto a una riflessione ulteriore. Sì, posso forse dire che sono un po' furbo, so muovermi, ma è vero che sono anche un po' ingenuo. Sì, ma la sintesi migliore, quella che mi viene più da dentro e che sento più vera, è proprio questa: sono un peccatore al quale il Signore ha guardato. E ripete: io sono uno che è guardato dal Signore. Il mio motto, miserando atque eligendo, l'ho sentito sempre come molto vero per me. Il motto di Papa Francesco è tratto dalle omelie di San Beda il Venerabile, il quale, commentando l'episodio evangelico della vocazione di San Matteo, scrive: «Vide Gesù un pubblicano e, siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: seguimi». E aggiunge il Papa: «Il gerundio latino miserando mi sembra intraducibile sia in italiano sia in spagnolo. A me piace tradurlo con un altro gerundio, che non esiste, misericordiando». Papa Francesco continua nella sua riflessione e mi dice, facendo un salto di quel momento non comprendo il senso: «Io non conosco Roma, conosco poche cose, tra queste Santa Maria Maggiore, ci andavo sempre». Rido e gli dico: «Lo abbiamo capito tutti molto bene, Santo Padre». «È così», prosegue il Papa, «conosco Santa Maria Maggiore, San Pietro, ma venendo a Roma ho sempre abitato in via della Scrofa e da lì visitavo spesso la chiesa di San Luigi dei Francesi e lì andavo a contemplare il quadro della vocazione di San Matteo di Caravaggio». Comincio a intuire cosa il Papa vuole dirmi. Quel dito di Gesù così verso Matteo, così sono io, così mi sento, come Matteo. E qui il Papa si fa deciso, come se avesse colto l'immagine di sé che andava cercando. È il gesto di Matteo che mi colpisce, afferra i suoi soldi come a dire: no, non me, no, questi soldi sono miei. Ecco, questo sono io, un peccatore al quale il Signore ha rivolto i suoi occhi. E questo è quel che ho detto quando mi hanno chiesto se accettavo la mia elezione a pontefice. Voce dunque a Matteo e alla sua disperata attualità di maneggiatore di denaro.
1: Parla Matteo, il pubblicano. Testo di Laura De Luca. Matteo è Pino Colizzi.
2: Non riuscite a mettere insieme il pranzo con la cena, vero? Lo so benissimo. E che volete da me? Non avete di che vestire i vostri figli, è giusto? Non avete quasi di che sfamarli, è così? Tre olive e una foglia d'insalata. Sì e no, due scaglie di formaggio. Lo so. E l'altro giorno avete anche pensato ad andare in giro a chiedere l'elemosina. Qualcuno di voi si è ridotto perfino a rovistare negli avanzi, e io l'ho visto. Una donna, l'altra notte, una vecchia, fiutava i resti coi cani. L'ho vista! L'ho vista nella discarica, le contavo le ossa sulle spalle, si è messa nella sacca qualcosa che aveva appena strappato a un bastardo ancora più astuto di lei. È crisi nera, lo so, e allora sarei io il pittore di questo squallido affresco, io il responsabile della vostra sconfinata miseria, sarei io la sanguisuga se le vostre casse sono vuote, sarebbe colpa mia. No, io qui sono un impiegato, un dipendente del governo, un facente funzione, un numero, capito? Eseguo ordini, tengo a posto cartelle, tabelle, faccio conti, riscuoto. La legge è legge, sì, lo so, il governo è d'occupazione. Dettagli, la legge spesso è iniqua, come sempre, e le tasse esagerate, voi lo dite. Comunque devo pur mangiare, io, o no? Tu non ti limiti a mangiare, tu rubi, chi io... Ingrati, ingrati, mi troverei esattamente nelle vostre penose condizioni se avessi rifiutato questo lavoro, se come voi avessi storto il naso, e invece no, perché è un lavoro come un altro, onesto, sì signori, ingrato, stomachevole, ma onesto, per non parlare di quante volte vi copro, ci avete pensato, lo sapete quante volte prego in anticipo per voi, quante volte mi espongo con l'erario a mio rischio per far quadrare questi benedetti conti? Ecco, e voi... Così mi ringraziate, e non vorreste riconoscermi neppure un minimo di interesse. Sì, non si stupisca, signora. Spesso e volentieri io anticipo il dovuto per molti di questi qua, che ora mi disprezzano, che si scandalizzano alle mie parole. Anzi, alla mia sola presenza.

0: molti di voi approfittano del mio buon cuore. Negate? Ma guardateli, piangono, piangono miseria, non fanno altro tutto il santo giorno. Non si arriva alla fine del mese, non c'è di che fare un regalo alla moglie, uno sfizio ai bambini, piangono. E la colpa sarebbe mia. Esattore, traditore, chi? Io? Sì, tu ci tartassi, tu approfitti dell'incertezza del diritto e delle nostre difficoltà per fare i tuoi comodi. Anticipi il dovuto per noi, sì, ma poi pretendi un interesse esagerato, strozzino. Io? E ti ci paghi i tuoi vizi. Ma sì, sì, strozzino, vizioso, fate pure. Riscuoto anche questo insulto, incasso anche questa accusa, mica mi formalizzo. I conti devono quadrare sempre, e allora se per pagare dovete sfogarvi, fate pure, ma almeno saldate. D'altra parte, l'accusa peggiore, sapete qual è? Mica d'essere malvagio, di accanirmi, di fare il male, per il gusto di farlo, no! Questo semmai sarebbe un complimento, mi si riconoscerebbe fantasia, inventiva, dignità. La cosa peggiore è rosicchiare le miserie altrui per cavarne un vantaggio, strisciare a caccia di briciole, levarsi la seta con le lacrime altrui, contaminandosi con il potere. Oh, la realtà è un'altra. Raccontiamocela tutta, fratelli. Molti di voi qui presenti si schifano di toccare il denaro. Sì. Questa è la notizia, signori giornalisti, prendetene nota. Sì, avete capito bene, si schifano. Anime belle. Bugiardo, tu sei un miscredente che vuoi capire. Sulle monete di Roma l'imperatore è raffigurato come un dio, è per questo che ci rifiutiamo di toccarle. Noi non vogliamo compiere sacrilegio. Sacrilegio? Ah! Oh! Ah! Ah! Sacrilegio! Ma è follia, pura follia. Se poteste comprarvi le sete d'Oriente e gli unguenti d'Egitto, e come se le tocchereste, le blasfeme monete di Roma, se poteste pagarvi la giovinezza o l'immortalità, e come se le accarestereste, pensateci, voi non volete toccarle solo al momento di pagare le tasse, o no? E allora, ecco, io mi sporco le mani per voi, le tocco io per voi, prelevo io per voi, non avete più scuse, lasciatemi entrare e prelevare. Signori, col denaro non si gioca, il denaro è una cosa seria, il denaro è una cosa tragica. Il denaro, ode al denaro. Inno alle monete, tintinnanti, sonanti, lucenti. Ah, la luce! Su quei bordi rigati irregolari o quasi perfetti, sulla faccia o sul retro, testa o croce, lo stesso. Ah, come cantano le monete! Conoscete, vero? Quelle vocine garrule, quei gorgheggi squillanti, quegli irresistibili cinguetti del metallo. O vi fa orrore anche tutto questo? O non la capite, questa sinfonia? Il denaro. Chi l'ha inventato? Il diavolo probabilmente, no? Una notte che non riusciva a dormire. Il diavolo.
1: E guai a quella notte in cui il diavolo si tiene sveglio. Tutto il mondo dovrebbe vegliare insieme con lui per tenerlo a bada, ammesso che ci riesca. Con tutti i miliardi di pensieri immondi che fa e che alla fine si realizzano.
0: Una notte in cui fu particolarmente geniale col pensiero più immondo di tutti fu quando, indisturbato, inventò dracme, sesterzi, dollari, sterline, euro.
1: Li sputò giù dalla bocca, li vomitò dal suo stomaco pieno di tutte le lordure del mondo, marenghi, ducati, scudi, fiorini.
0: Quanti suoni per dire la stessa orrida cosa, assi, carlini, piastre, quadranti. Il denaro, ovvero il male. Hai voglia di riempirsi la bocca. È male solo a pensar male. È male solo a usarlo male. Ma no, fratelli, è
1: proprio per questo che nasce, invece, per essere usato male. Non vi hanno avvertiti? Nasce per creare disuguaglianze, bisogni, miseria. Nasce per farci credere che esiste un valore, dove invece c'è soltanto un vuoto, un'allusione a qualcosa che sarà sempre qualcos'altro, che sarà sempre un po' più in là, che ci mancherà nei secoli dei secoli.

0: l'altra sera. Sì, l'altra sera. Voi dove eravate?
1: A piangervi addosso, per caso, che novità.
0: Beh, noi ce ne stavamo su quel tavolaccio traballante a far traballare dadi e monete. Per non pensare. E per non essere ancora un altro po'. A fare
1: la musica che possiamo fare, con la testa vuota e le orecchie sorde. Noi, isolate quantità, umani, importi di niente. Eccoci qua. Joseph, il vecchio ragioniere, poi Davide, con Johannes, e quell'altro che non parla mai, quello mezzo scemo che va sempre per stracci. Lo conoscete, no? I miei compari preferiti, i dadi e gli scemi. Eccoci a stuzzicare monete, a vedere se per caso riusciamo a moltiplicarle, a fregare il diavolo, ma sì, come no. Quella sera era una sera, una delle tante piene di scemi e di dadi, di buona e di cattiva sorte, di vino rovesciato, una sera piena di nulla e di cifre, puzza di locanda, di fonda comuffo, puzza di buio. Quella sera.
2: Matteo, stasera la puntata è mia. Matteo, vieni qua che l'altra notte mi hai fregato.
0: Chi, io? I dadi nel bicchiere fanno un rumore. Un rumore che è quasi una musica.
2: Matteo, esattore, esattore, traditore, vieni qua, figlio d'un cane. Prendi il vino e punta, maledetto. Stanotte la sorte è mia, Matteo, e mi pagherai le tasse per tutto l'anno a venire. Chi, io?
0: Ma no. Ma no. No, no, no, no, no, tutte stronzate. All'improvviso, voi non lo sapete, voi non lo potete neppure immaginare. All'improvviso, un silenzio. Chi l'ha mai visto il silenzio dalle nostre parti? Dalle nostre parti è tutto un buio che brulica di bestemmie, di urla, maledizioni, lamenti, belati. Chi l'ha mai visto il silenzio? Chi l'ha mai vista? La luce. La luce da noi non l'hanno ancora inventata. La luce è al massimo una candela. Il sole che filtra dentro la bottega del carpentiere attraverso una tenda di canne. Oppure l'abbaglio del sole sulle pietre, che però non è luce, è fuoco liquido sulle pietre, e ti stordisce, e ti viene il mal di testa, e devi tenere gli occhi chiusi. All'improvviso, un silenzio, e la luce. Ma sì, una luce come un taglio nel buio. Il sentiero di un'intenzione, di una chiamata senza voce. Là, quell'uomo, sulla porta, insieme al vecchio Simone, il pescatore. Lo conosco, quello. Mi volto. Anche Davide e Johannes si voltano, ma io perché mi volto? Sì, ditemi, perché mi sono voltato? E poi è il silenzio a farmi voltare. Il silenzio compatto come un sasso. Oppure il silenzio si crea all'improvviso tra noi, perché è qualcos'altro a farci voltare. E cosa? Cosa? E il silenzio, vi prego, rispondetemi, è prima o dopo la luce?

0: E la luce da dove viene esattamente? No, non mi ricordo, non mi ricordo niente. Non sono che un numero io. Un numero che conta altri numeri. E i numeri non hanno memoria, neppure se indicano anni, mesi, date. Ma qualcuno potrebbe aiutarmi. Lo pagherei bene. Ho bisogno di aiuto, devo ricordare. E questa luce. Sì. Questa luce. È la luce dello spiraglio. Oppure è la luce delle nostre monete che all'improvviso si infiamma fino ad accecarci, fino a costringerci a voltarci. Lui era quell'uomo di luce e di silenzio, una persona tutta impastata di luce e di silenzio. Il puro. Lo conosco quello, ma solo da lontano. Io non ho mai osato. La luce e il silenzio stanno annodati nel suo occhio. Io solo uno ne vedevo, lì nell'angolo dove me ne stavo, da dove mi sporgevo, sul tavolo, traballante, aggrappato a quei quattro assi lì, in direzione della soglia, dove era lui, sospeso, tra dentro e fuori, tra dentro e fuori. Lui leva la mano. Punta il dito. Oddio, quanto gli pesa quella mano. Pesa tutta la terra, però è appena una piuma. E quanto pesa una montagna, e quanto è leggero un gesto. Era uno che chiamava un altro. Una persona. Era uno che riconosceva un altro e lo invitava ad essere, a uscire dalla casella, a sporgersi sulla soglia, da dentro a fuori. Chi? Io? È me, dunque. È proprio questo me, astratto, cifrato, anonimo, qualsiasi. Che vuoi? Sì. Fermo sulla soglia, su una possibilità, perché tra dentro e fuori passa l'uomo, su quel confine che fa male come una ferita, su quel taglio di luce che divide il giorno dalla notte. Lui mi ha scelto. Tremavo. Mi ha scelto per cosa? Per un sogno, dicono. Una follia può darsi per dividere il giorno dalla notte, pare. Per trovare la luce che non abbaglia, ma mostra, svela e accende. Vieni, mi ha detto. Proprio io. Tremavo come tremano tutte le cose che tremano e non sanno di tremare, innocenti e spavalde, le foglie, i ventricoli, le vele, i proiettili, mentre io tremavo, sapendolo, tutto pieno della mia colpa, la colpa del mio nulla, mortificato dentro le mie gabbie, nei piccoli soprusi fatti o subiti, nei piccoli numeri a cui mi ha ridotto la vita. Tremavo. E non smettevo di tremare. Sulla soglia c'è l'uomo. E tu sei. Vieni. Chi? Io? Sì. Destinato ad essere. Ad essere libero. E allora gli ho risposto. Sì, sono io. Proprio io. le mani finalmente vuote. Vengo, Signore.
1: Ha parlato Matteo, il pubblicano. Testo di Laura De Luca. Matteo era Pino Colizzi.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione.

Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si riaccende la guerra nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi

0: raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. La Repubblica Islamica minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. La guerra in Ucraina, 3 morti, 5 feriti nella regione di Mosca. Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulla Crimea, sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi e sarà presente anche il presidente ucraino Zelensky. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E le alte temperature di questi giorni in Italia provocano una siccità che danneggia in modo pesante l'agricoltura e i raccolti, secondo la denuncia di Coldiretti. E non solo, altera anche le condizioni di lavoro di chi opera all'aperto, come agricoltori e rider. Stop per loro nelle città dalle 12.30 alle 16. Un incendio divampato ieri sera in un bar a periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone, a 7 il provvedimento è stato notificato in carcere, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città. Sarebbero autori mandati degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025, pochi giorni fa, ha colpito la zona del mandamento mafioso di Tommasi Natale, San Lorenzo. Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni. Lo riporta un comunicato della famiglia che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Infine, Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il quinto slam. Il punteggio è stato di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: La vita cristiana non bisogna mai cadere nella tentazione di misurarla con le statistiche umane. Perché quelle sono statistiche umane, appunto. Una manciata di santi può fermentare un popolo intero. Quindi la vera cosa a cui noi dobbiamo aspirare è la santità. E questa forse è la più grande vocazione che dobbiamo riscoprire. E attraverso la santità poi ci accorgiamo che è la santità stessa che diventa, diciamo così, quel motore che fa ripartire anche la missione, che ci rimette di nuovo in cammino, che ci dà l'esperienza di poter vedere questa novità che il Signore sta preparando. Perché, ecco, lo sguardo cristiano dovrebbe sempre essere così. Se da una parte abbiamo la sensazione che un mondo sta finendo, e in un certo senso è vero, sta finendo un mondo, un'epoca, sta iniziando qualcos'altro. Non è la fine, ma è l'inizio di qualcosa. Se dovessimo usare un'immagine presa dalla campagna, quando un seme germoglia, in realtà quello che noi vediamo all'inizio è il marcire del seme, la fine di qualcosa. Ma quel seme, mentre sta marcendo, sta dando inizio a qualcos'altro che è radicalmente diverso dalla solitudine di quel piccolo seme. Sta diventando una spiga. Ora, questo è lo sguardo che noi dobbiamo avere anche sulle nostre crisi, perché basta studiare un po' la storia della Chiesa e ci si accorge subito che la Chiesa ha passato ciclicamente questi momenti, momenti in cui tutto sembrava perduto e finito, ma il Signore in realtà stava dando inizio a qualcos'altro. E credo che ci illumini una pagina del Vangelo. La prima volta che Gesù incontra i suoi discepoli, la prima volta che incontra Pietro, ad esempio, incontra Pietro in un momento di crisi, in una notte in cui non ha pescato nulla. Se dovessimo in qualche maniera trovare una somiglianza, dovremmo dire che Pietro si trova nella nostra stessa condizione, no? Si accorge che dopo aver faticato tutta la notte, le reti sono vuote, non c'è nulla. Ora, in quel momento in cui quest'uomo è completamente deluso dai propri sforzi, da quella notte passata di lavoro che non ha portato nessun tipo di frutto, incrocia uno sconosciuto, perché Gesù in quel momento è uno sconosciuto per lui. Non è una persona che egli conosce, non è una persona che ormai c'ha già la sua fama affermata. Gesù sta iniziando la sua vita pubblica, si affaccia nella sua vita pubblica e in qualche maniera si affaccia anche nella vita di questo discepolo. Allora, attenti a quello che sto per dirvi. Quanto è facile manovrare una persona delusa? È facilissimo. Perché una persona che ha le reti vuote, tu la porti dove vuoi. Perché ha le reti vuote. Quando una persona è delusa, è disposta a tutto pur di venire fuori da quella delusione. Ma Gesù non fa così. Gesù non chiama Pietro nel momento in cui ha le reti vuote. È troppo facile. Fa qualcosa di più grande, di più interessante. Invita Pietro a rifare quel gesto da pescatore, cioè a prendere di nuovo il largo, anche se l'ora ormai è proibitiva, un pescatore lo sa. Pietro protesta un po', dice: ma abbiamo faticato tutta la notte, non è ora in cui si esce a pescare. Pietro lo sa perché è un pescatore esperto, ma si fida della parola di Gesù, prende il largo e sulla parola di Gesù getta le reti e le reti si riempiono di pesci. Ora, guardate, l'immagine è questa. Prima c'ha le reti vuote, ma Gesù non lo chiama. Poi ha le reti piene e quindi sta facendo un'esperienza di pienezza. La sua vita è piena. C'è una soddisfazione che sta provando dentro la propria vita. In quel momento Gesù chiama Pietro. Ora, perché questa è una cosa molto importante? Certe volte noi usiamo la vocazione, qualunque essa sia, anche quella matrimoniale potrebbe cadere in questa trappola, come il riempimento dei nostri vuoti. Io mi leggo a una persona perché quella persona deve riempire i miei vuoti. Io vado in chiesa perché io ho dei vuoti, allora la mia vita cristiana in chiesa serve a riempire le mie reti vuote. Questo può sembrare qualcosa di molto innocente, anche di molto buono, ma in realtà è assolutamente sbagliato. Perché quando tu vocazionalmente usi una vocazione per riempire i tuoi vuoti, in realtà tu stai usando la vocazione per guarire dalla tua frustrazione, ma quella vocazione non ti guarisce dalla tua frustrazione, l'amplifica. E così le persone che si portano dei vuoti e tentano di riempirli attraverso le cose che gli capitano nella vita, una persona che c'hai accanto, un'attività, un impegno, un apostolato, sono tutte maniere che noi possiamo usare per riempire le nostre reti vuote, portiamo le nostre frustrazioni in tutte queste realtà. Motivo per cui noi non cresciamo in santità, ma semplicemente contaminiamo delle nostre frustrazioni tutti gli altri. Invece ogni vera vocazione nasce, attenti a questa parola, da un debito di gratitudine, non da un vuoto. Siamo talmente tanto grati al Signore che ha riempito la nostra vita, che la cosa più spontanea che ci viene da dire è: ma che cosa posso fare io per te? Quindi non siamo più costretti dalle circostanze a fare o no una scelta. Siamo liberi, abbiamo le reti piene. E con tutta la libertà del mondo, Pietro avrebbe potuto godersi quelle reti piene di pesci, fare affari, dire, ringraziare quel maestro, stringergli la mano, tornare a casa e festeggiare per quella pesca miracolosa che gli aveva cambiato la giornata. Ma in quel momento in cui la sua vita è più piena, in quel momento il Signore gli domanda qualcosa. Allora, io credo che ciascuno di noi deve sempre domandarsi da che cosa è nata la propria vocazione cristiana. Cioè, se la nostra vocazione cristiana è semplicemente un modo di addomesticare le nostre frustrazioni, il che significa che a noi di Gesù non ci importa niente, anche della Madonna non ci importa niente, ci importano della Madonna, di Gesù, dei santi, in rapporto alle nostre frustrazioni, ma non per loro. Quando invece noi abbiamo una vita che non ha più questo tipo di schiavitù, allora il legame che c'è tra noi e Gesù è un legame di gratitudine. E da quella gratitudine nasce liberamente la nostra messa a disposizione della vita. Dire: ma che cosa posso fare io per te? Tu mi hai cambiato la vita, che cosa posso fare io per te, Signore? Questo significa che noi dobbiamo riprendere la nostra vocazione da il punto iniziale, che non è mi sposo, non mi sposo, faccio il frate, non faccio il frate, vado nel terzo ordine oppure vado in un altro gruppo, vado in un'esperienza ecclesiale. La domanda vocazionale non parte da lì. Sapete da dove parte? Dal battesimo. Tutti noi dobbiamo riscoprire il battesimo e questa non è una cosa scontata. Perché noi possiamo essere cristiani che hanno dimenticato il battesimo. Volete che peggioro la situazione? Possiamo essere dei sacerdoti che hanno dimenticato il battesimo. Possiamo essere dei laici impegnati che hanno dimenticato il battesimo. Possiamo essere dei consacrati che hanno dimenticato il battesimo. Delle persone che fanno delle scelte anche significative, forti, ma che si sono dimenticate del battesimo. E quindi hanno sostituito il battesimo con il ruolo che ricoprono, con lo scapolare che ci mettiamo addosso, con l'esperienza che facciamo all'interno della Chiesa, ma senza il battesimo noi abbiamo perso la cosa più decisiva di ogni vera vocazione. Quindi se c'è una cosa che noi dobbiamo riscoprire dentro la nostra vita, prima del carisma, prima dello specifico, poi ci arriviamo, perché anche la vita carmelitana ha un suo carisma, un suo sguardo, una sua identità. Ma prima di tutto noi dobbiamo riprendere in mano la nostra vita battesimale. Ora, sarebbe lungo per me oggi pomeriggio ridire ad alta voce in che cosa consiste riprenderci la nostra vocazione battesimale, però ho voluto scegliere due cose fondamentalmente, due aspetti della vita battesimale che credo che ciascuno di noi deve riscoprire all'interno della propria vita. Il primo dono che ci fa il battesimo è essere figli, la figliolanza. Qui c'è la differenza con tutto il resto del mondo. La nostra prima tentazione, lo sapete qual è? Non è quella di vivere da figli, ma da servi. Come ragionano i servi? Con la paura. Abbiamo paura del domani, abbiamo paura di sbagliare, abbiamo paura di compiere quell'azione o quest'altra. Siamo magari credenti, cioè crediamo a Dio, ma abbiamo paura di Lui. Se dovessimo usare un'immagine presa dal Vangelo, vi ricordate che quando Gesù nel Vangelo di Luca cerca di spiegarci che cosa sia la misericordia, ci racconta la parabola del figliol prodigo. E anche se tutti noi siamo diventati esperti nel vedere la dinamica di come il figlio minore se ne va da casa e poi a un certo punto tocca il fondo e poi torna indietro, si converte, eccetera, tutti noi ci dimentichiamo che c'è un figlio invece che in casa rimane, ma lui è perduto. È in casa ed è perduto. E perché? Perché si sveglia la mattina e va a lavorare, sta alle regole, fa tutto quello che dovrebbe fare. Vedete, è una persona onesta, non è come il fratello piccolo, che a detta proprio del fratello maggiore ha speso tutti i soldi con le prostitute e gli amici. Spietato, Il fratello grande, quando racconta la vita del più piccolo, si vede che viene fuori da lui proprio il rancore, l'invidia. E perché? Perché fondamentalmente quel figlio maggiore è rimasto in casa. Ma suo padre non è un padre per lui, è un padrone da compiacere. E questo è un problema serio. Noi possiamo andare a messa la domenica, possiamo pregare la mattina, la sera o prima di mangiare, possiamo partecipare a delle attività, possiamo avere tutta una vita cristiana, ma conservare dentro di noi un servilismo di fondo. Dio esiste, ma è un padrone che dobbiamo tenerci buono perché deve farci le grazie. Non l'abbiamo ancora conosciuto come padre. Eppure, vedete, Gesù è venuto nel mondo. In che cosa consiste il Vangelo? Non è nel dirci che Dio esiste. Attenzione, quando Gesù parla, parla delle persone che sono già credenti, sono già convinte che Dio esiste. La rivelazione di Gesù è un passo più profondo, più radicale. Non solo Dio esiste, ma è tuo padre. Questo dice Gesù. Quando pregate, dite padre. E San Paolo, quando tenta un po' di sistematizzare un po' la vita cristiana, come racconta la rivoluzione spirituale della prima comunità cristiana? Dice Paolo, è lo spirito che grida nei nostri cuori, Abba, padre. Quindi il primo frutto del battesimo, attenti, è quello di essere figli. Non servi, figli. E i figli come ragionano? Non con la paura, ma con l'amore. E voi sapete che l'amore è una cosa che se non coltivi, finisce. Qual è la maniera che noi abbiamo per coltivare questo amore che non deve finire dentro la nostra vita? Questa filiazione divina. È la vita spirituale. Quindi capite che quando ci viene detto devi avere una vita spirituale, non significa devi imparare delle preghiere altrimenti Gesù si arrabbia, la Madonna ti mette il muso. Ragionare in questo modo significa che non abbiamo ancora capito che siamo dei figli. E i figli, quando si dimenticano che sono figli, anche se rimangono in casa, vivono da schiavi e sono comandati dalla paura. L'ansia, la paura, l'angoscia. A volte questi sono i frutti di chi sa che Dio esiste, ma ancora non lo ha scoperto come un padre. Ora, questa è una bella domanda per ciascuno di noi. Dio è nostro padre? E guardate, faccio spoiler di quello che vi dirò subito dopo, ma il ruolo di Maria come madre è esattamente questo. Noi possiamo vivere una spiritualità mariana perché attraverso Maria noi possiamo ancora di più radicalmente fare l'esperienza che Dio è nostro padre. E quindi se noi togliamo questa specificità alla nostra esperienza cristiana, cioè se noi ci dimentichiamo che il nostro essere battezzati ci ha trasformati in figli, ci ha cambiato completamente i connotati proprio relazionali. Nel Vangelo di Giovanni Gesù lo dice esplicitamente, non vi chiamo più servi ma amici. Perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Allora, dice, io ho una vita spirituale? Tu puoi rispondere a questa domanda se puoi dire, io ho un'esperienza di vita cristiana che mi aiuta a ricordarmi che sono figlio, che sono figlia. Ce l'ho questo? Perché se io non ho questo, tutto il resto, tutto quello che si costruisce subito dopo, è distorto. Voi sapete che una casa si costruisce dalle fondamenta. Se tu sbagli le fondamenta, puoi costruire 10 piani bellissimi, ma le fondamenta sbagliate fanno crollare tutta la casa. Ora, tante volte il cristianesimo che noi continuiamo ad annunciare, anzi, ad annunciare con la nostra vita, cioè gli altri che cosa vedono di noi? Vedono dei servi che non sono felici, ma continuano ad essere cristiani perché ci hanno paura. Hanno paura dell'inferno, hanno paura del giudizio, hanno paura di un sacco di cose, ma è la paura, non c'è la figliolanza, non c'è l'esperienza dell'amore. La seconda caratteristica del battesimo, quindi la prima è la vita spirituale che ci ricorda la figliolanza. La seconda caratteristica del battesimo viene dal fatto che Gesù non si è limitato semplicemente a dirci che noi siamo figli di Dio e che Dio è nostro padre e che attraverso di lui, direbbe Paolo, noi siamo diventati figli nel figlio, ecco il battesimo, no? Il giorno del nostro battesimo noi siamo diventati come Gesù. Ognuno di noi, sentite che cosa bellissima, ognuno di noi è diventato come Gesù. Chi è Gesù? Il figlio unigenito del Padre. Diciamolo meglio, è il figlio unico. Davanti a Dio esiste soltanto un figlio ed è Gesù. Nel battesimo ognuno di noi è diventato come Gesù, cioè Dio ci tratta come se noi fossimo ognuno di noi un figlio unico. Si dedica a noi e ci ama di un amore esclusivo, unico. È una cosa bellissima. Il nostro dramma è che certe volte vorremmo dire ma siamo tanti, ma dobbiamo dividerci la fetta della torta dell'amore di Dio. No, l'amore di Dio è per ciascuno di noi unico, totale. Ognuno di noi dovrebbe fare questa esperienza di sentirsi amato come se fosse un figlio unico, perché in Gesù noi tutti siamo diventati figli nel figlio. Ma la seconda esperienza che ci ha regalato Gesù è l'esperienza della salvezza. Gesù ha passato tutta la sua vita a salvare le persone. Attraverso che cosa? Attraverso il perdono, la guarigione, attraverso il capovolgimento di alcune logiche. Mi piace sempre citare un brano, mi è rimasto molto impresso, forse perché mi sembra che sia il brano che renda di più di che cosa dovrebbe essere la Chiesa. Gesù è dentro una casa, sta parlando, la folla è così innumerevole che non c'è più spazio dentro questa casa, non si riesce più ad entrare, ma fuori c'è un uomo malato, su una barella, paralizzato. Vedete, quest'uomo che è sulla barella, paralizzato, per tutto il racconto del Vangelo, non parla, non desidera, non prega, non dice una parola, non fa niente. È la condizione di una persona che è completamente paralizzata nella sua vita, non riesce nemmeno a desiderare di guarire. E quest'uomo paralizzato è portato sulle spalle da quattro amici. Questa è la Chiesa. E che cosa fanno questi quattro amici? Si inventano di tutto pur di portarlo davanti a Gesù. E siccome non riescono a portarlo attraverso la porta, anche oggi succede così, quante persone nel mondo noi non possiamo farle entrare attraverso la porta principale. Ma questo non deve scoraggiarci. Questi amici si arrampicano sul tetto in una maniera spericolata, scoperchiano il tetto, calano quest'uomo davanti a Gesù e attenzione che cosa dice il Vangelo. Gesù, vedendo la loro fede, non è che vede la fede di quell'uomo, perché quell'uomo non ce l'ha la fede, non ce l'ha. Lo dice, vedendo o sentendo la preghiera di quest'uomo, quest'uomo non sta pregando, non sta dicendo niente. Gesù dice, vedendo la fede di questi amici, dice a quell'uomo, attenti, ti sono perdonati i peccati. Io lo so che tutti ci ricordiamo questo brano perché in realtà Gesù poi lo guarisce. E quello si prende il lettuccio e se ne va a casa camminando con le proprie gambe. Ma non è la cosa più interessante di quel racconto. La cosa più interessante è che Gesù lo ha perdonato, cioè ha sciolto dentro il suo cuore quello che lo teneva imprigionato in quella paralisi. La guarigione esteriore è a testimonianza di quelli che non credono che Gesù abbia il potere di perdonare le persone. Questo sta a significare che la maggior parte dell'opera di Gesù non è visibile, è interiore. Il Signore agisce nel cuore delle persone. La salvezza è essere perdonati, essere guariti. Vi ho parlato prima, no, di avere le reti vuote, dei vuoti che noi riempiamo in maniera frustrata anche usando la vita cristiana. Che cosa significa incontrare Gesù? Incontri uno che ti guarisce da tutte le tue ferite, che ti risolve tutti i tuoi problemi? No, è uno che dice io lo so che tu hai una ferita, ma non deve più comandare quella ferita. Tu puoi avere quella ferita ma essere una persona libera. E quindi per tutta la vita magari zoppicherai in quell'ambito, ma sei libero però, perché sei figlio, perché sei amato. O ancora, voi sapete che Gesù faceva delle cose che all'epoca erano vietate. All'epoca di Gesù, secondo la tradizione di Israele, un cadavere è impuro, quindi non ci si può toccare, avvicinare a un cadavere. E Gesù che cosa fa? Quando entra in casa di Giairo, prende per mano la figlia morta di Giairo e la solleva, talita cum, tocca la bara del figlio della vedova di Nain. Quando gli portano il cieco, lo prende per mano e lo conduce fuori dal villaggio, poi con della saliva fa del fango, fa una cosa che non è proprio il massimo della finezza, no? Glielo mette sugli occhi, gli apre gli occhi. Gesù costruisce una prossimità con le persone che è talmente intima che va oltre quello che è il possibile. Vi ricordate il racconto del buon samaritano? Quando Gesù racconta questa storia, dice che quest'uomo mezzo morto a terra, che non riesce più a muoversi perché lo hanno derubato, lo hanno picchiato, è insanguinato a terra e quindi non si sa se è vivo o se è morto e c'è del sangue, quindi è impuro. Quando il sacerdote e il levita passano, non possono fermarsi, non soltanto non si fermano, ma non possono fermarsi. È la legge che dice che non possono farlo. Invece cosa fa quel samaritano? Trasgredisce questo comandamento. Perché c'è una cosa più grande di ogni regola. Sapete che cos'è? È la compassione. E Gesù racconta la storia di quest'uomo dicendo che scese da cavallo, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, gli versò olio e vino, poi lo prese in braccio, lo caricò sul cavallo, lo portò in una locanda, pagò di tasca sua. Vedete com'è concreto l'amore? Ecco, questa è la compassione. Gesù ha passato la vita non soltanto insegnando, dando la retta interpretazione della legge, anche questa è una cosa importante. Gesù non è venuto a dire che tutto quello che è stato detto prima di lui era sbagliato, ma che l'interpretazione che era stata data alle cose di prima era sbagliata. È il sabato per l'uomo o l'uomo per il sabato? Non sta dicendo che bisogna abolire il sabato, ma che bisogna ricollocare il sabato nella giusta prospettiva, che non può diventare una forma di schiavitù. Ora, noi oggi, dove incontriamo l'esperienza di Gesù che perdona, Gesù che è compassionevole, ci tocca nella nostra impurità, Gesù che ci guarisce, Gesù che ci solleva, Gesù che ci rimette in piedi, Gesù che ci risuscita? Sapete dove facciamo noi questa esperienza? Nei sacramenti. Ed è il secondo dono che ci viene fatto nel battesimo. Noi non abbiamo solo una vita spirituale, cioè la figliolanza, ma abbiamo anche un'esperienza di salvezza continua che ci viene data continuamente nei sacramenti ed è la via sacramentale. Ora, già soltanto se noi ci domandassimo a che punto siamo con la vita spirituale, che è vita di figliolanza, a che punto siamo con la vita sacramentale, che non può diventare abitudine. I sacramenti non sono un'abitudine e non sono qualcosa di marginale nella nostra esperienza cristiana. Noi abbiamo perso il valore di queste cose, il valore, per esempio, la potenza che agisce nell'Eucaristia. Forse noi non ci crediamo più. Non crediamo più al valore sacramentale della riconciliazione, del perdono. Tornare ai sacramenti, vita spirituale e sacramenti. Queste sono due chiavi d'identità del nostro battesimo. La cosa drammatica è che si può vivere nella Chiesa e mettere in secondo, terzo, quarto piano queste due cose. Vita spirituale e vita sacramentale. Essere figli ed essere salvati. Mai, guardate, uno può diventare anche papa, quindi ricoprire il ruolo di responsabilità più importante all'interno della Chiesa, ma rimane figlio, capite? Può ricoprire il ruolo più importante all'interno della Chiesa, ma ha bisogno di essere salvato. Tutti siamo in questa condizione, tutti. L'umiltà consiste nel dire che tutti abbiamo bisogno di essere figli e tutti abbiamo bisogno di essere salvati, sempre, e che siamo tutti sulla stessa barca, tutti. Quando l'Apostolo dice: voi che state in piedi, state attenti a non cadere, vuol dire che il giudizio che certe volte a noi ci prende guardando la fragilità degli altri è perché ancora noi non abbiamo toccato la nostra, ancora non ci siamo riconciliati con la nostra. Quando una persona ha fatto l'esperienza di essere salvato veramente, non giudica più gli altri, non ha più un atteggiamento di giudizio e di distanza con gli altri. Allora, vedete, abbiamo fatto già due passi importanti. Ogni vocazione nasce come gratitudine, non come riempimento di un vuoto. Se tu usi una vocazione per riempire un vuoto, quando quella vocazione non corrisponderà più al tuo vuoto, tu rimarrai male. Invece, la cosa più importante per noi è capire che, siccome nasce dalla gratitudine, la gratitudine genera un'altra parola importante, che è la gratuità. Gesù nel Vangelo ha questa espressione che può sembrare brutta, no? Dice: alla fine dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto solo quello che dovevamo fare. Invece può succedere che una persona comincia ad arrancare diritti, a dire: dopo tutto quello che ho fatto, dopo l'impegno, dopo questo, dopo quest'altro, io vengo messo o messa da parte, eccetera. Questo scopre il nervo scoperto vero della nostra esperienza cristiana, cioè che tutto non era iniziato per gratitudine, ma era iniziato per interesse. Voglio usare un'immagine che forse è estrema, ma forse vi renderà bene l'idea. Se io ho paura di rimanere da solo nella vita, dico: mamma, io ho proprio tanta paura di restare da solo, adesso mi sposo. Secondo voi, io sto sposando quella persona perché la amo o perché sto usando quella persona per non sentirmi solo? Ma uno non se ne accorge, Tu stai usando quella persona per te, non perché stai amando quella persona per com'è. Anche con Dio noi possiamo fare la stessa esperienza, anche la vita cristiana può diventare qualcosa di interesse. Allora, tornare a questa gratuità iniziale significa dire che quando una persona ha fatto l'esperienza che ha fatto Pietro, allora nasce dentro di noi una sorta di disponibilità, e questa disponibilità noi la viviamo in maniera completamente gratuita. Questa disponibilità gratuita, qualunque essa sia, qualunque cosa il Signore ci domanda, noi diciamo: ma sì, posso fare anch'io qualcosa per te, ecco, mi impegno, ti do la mia vita, ti voglio offrire la mia vita, per gratitudine, non perché mi sto sistemando, per gratitudine. Ma questo non ci deve far dimenticare del nostro battesimo, il fatto che siamo figli e che siamo salvati, vita spirituale e vita sacramentale. Bene, terzo passaggio che vorrei consegnarvi. Noi dovremmo ricordarci che, soprattutto immagino alla famiglia carmelitana, che ha un che di mariano così all'interno proprio del suo DNA. Ora, se noi guardiamo che cosa accade a Maria, nell'esperienza di Maria, noi troviamo una sorta di identikit, una sorta di fisionomia di che cosa dovrebbe essere una vocazione. Prima caratteristica: ogni vocazione nasce dall'ascolto, quindi è il rapporto che noi dovremmo avere di nuovo con la parola di Dio. Questa è una nota dolente per noi cristiani cattolici, perché noi non siamo abituati ad avere un rapporto sano con la parola di Dio. Invece dovremmo riscoprire di nuovo la parola di Dio. E sapete perché? Perché, come dice la stessa parola, lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Cioè, io che sono sposato e ho una moglie, ho sposata, ho un marito, ho dei figli, oppure io che sono un frate, io che sono una consacrata, io che vivo nel mondo, io che sono malato, io che sono giovane, eccetera, chi mi aiuta a capire qual è la cosa giusta da fare nell'esperienza che sto vivendo? C'è un libretto delle istruzioni? No, non esiste. Esiste però qualcuno che ti illumina la strada di volta in volta, che ti aiuta a fare le scelte giuste. Che cos'è che a noi cristiani aiuta a far questo? La parola di Dio. La potenza della parola di Dio, vedete, si manifesta in due cose fondamentalmente. La prima cosa è che nelle storie della Bibbia noi ritroviamo le nostre storie, quindi la nostra esperienza. Ma attraverso quelle storie noi capiamo che cosa dobbiamo fare. Però la potenza della parola si manifesta anche in un altro modo, ci cambia il modo di ragionare. Ecco la conversione. Gesù dice così nel Vangelo: si può mettere il vino nuovo in otri vecchi? Se metti il vino nuovo in otri vecchi, dice Gesù, il vino nuovo li spacca. Vino nuovo in otri nuovi. Significa che questo messaggio, che per noi è sempre una novità del Vangelo, ha bisogno di un nostro cambiamento, cioè di una nostra novità, di una nostra conversione. Che cosa significa convertirsi? Non dico più le bugie, mi sono convertito. Cerco di non rubare la frutta del supermercato, mi sono convertito. Cerco di arrabbiarmi di meno con le persone che mi sono convertito. Noi abbiamo una visione della conversione molto moralistica. La conversione è ragionare in maniera diversa. È il punto di vista sulle cose che cambia. E questa è una cosa bellissima, eh? Perché quando una persona ragiona in maniera diversa, si è convertita. Vedete, io sono seduto qui su questo palco e voi avete un punto di vista su di me. E questi miei fratelli che sono accanto hanno un punto di vista diverso perché sono accanto a me. Sono punti di vista diversi sulla stessa persona, cioè su di me. Quando ti capita una disgrazia, tu puoi avere un punto di vista sbagliato su quella disgrazia oppure un punto di vista giusto. Quando ti capita una cosa bella nella vita, puoi avere un punto di vista sbagliato su quella cosa bella, oppure un punto di vista giusto. Per noi cristiani, qual è il punto di vista giusto da cui guardare la vita? Le parti belle e le parti brutte della vita. Il punto di vista è quello di Cristo. Quindi noi ci convertiamo quando cominciamo a guardare la vita dalla parte di Cristo, non dalla parte dei nostri ragionamenti. E quindi vi rendete conto che una cosa terribile, però guardata con gli occhi di Cristo, può diventare un modo attraverso cui io mi faccio santo. Oppure posso passare tutta la vita arrabbiato o arrabbiata, perché quella cosa non è così come me l'ero immaginata. Quindi posso dannarmi o salvarmi a seconda di come guardo le cose. Senza la parola di Dio, noi abbiamo un punto di vista sbagliato sulle cose. Sapete come si chiama questo punto di vista sbagliato sulle cose? Si chiama punto di vista mondano, la mondanità, e guardare le cose come le guarda il mondo. Avete presente quando, subito dopo quel dialogo meraviglioso tra la professione di fede di Pietro e Gesù che dice: guarda Pietro, a te do le chiavi. Un istante dopo Gesù parla di che cosa gli succederà a Gerusalemme, cioè che lo metteranno a morte e poi risorgerà. Pietro se lo prende sotto braccio e dice: no, non fare questi discorsi, no, niente croce, niente sofferenza, niente sacrifici, niente di tutte queste cose, no? Che cosa gli dice Gesù? Vade retro, Satana. Oh, gli aveva dato le chiavi del regno, eh? Vade retro, Satana, torna dietro di me. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, dice, ma secondo gli uomini. Ora, voi siete convinti che noi ci siamo convertiti? Io non credo. Io non credo che noi ci siamo convertiti. E sapete da che cosa si vede che forse non ci siamo convertiti? A volte da quanta rabbia c'è dentro la nostra vita, quanta frustrazione c'è dentro la nostra vita, quanta infelicità c'è dentro la nostra vita, quanta mancanza di pace. Non c'è gioia. Perché non c'è gioia? La gioia è un frutto dello spirito. I frutti dello spirito, dice Paolo, sono gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, tutte cose che noi non abbiamo. Perché? Perché non ci siamo convertiti. Allora, io non voglio semplicemente un Dio che mi cambi la vita, ma un Dio che mi insegni come devo guardare la vita che c'ho. Posso dire alla Madonna: per favore fammi la grazia, toglimi questa malattia. Ma se questa malattia io continuo ad averla, devo capire come la devo guardare questa malattia. Perché se la guardo dal punto di vista sbagliato, invece di santificarmi, quella cosa mi danna. Fratelli, ricordatevi una cosa importante. Non basta che uno sta sulla croce per dire che si sta santificando, eh? Anche l'altro ladrone stava sulla croce insieme con Gesù, ma non mi pare che abbia proprio vissuto in maniera santificante quell'esperienza. Anzi, gli dice: ma se veramente sei Dio, scendi, salvami, salvaci, fai qualcosa. È arrabbiato, lo insulta. Noi abbiamo bisogno di convertirci. Chi mi dice qual è la maniera giusta di vivere la mia maternità? Il Vangelo te lo dice. Qual è la maniera giusta di vivermi la mia malattia? Il Vangelo. Qual è la maniera giusta di vivermi l'amore? Il Vangelo te lo insegna. Noi abbiamo bisogno della parola di Dio, perché senza la parola di Dio abbiamo un punto di vista sbagliato sulle cose della vita, belle o brutte che siano. Allora, capite che non basta dire: noi facciamo parte di un'esperienza ecclesiale, sicuramente siamo dalla parte giusta. No. Guardate che noi possiamo stare nella chiesa e continuare a pensare come il mondo. Abbiamo bisogno di convertirci. Ecco un'altra domanda: che ruolo c'ha la parola di Dio nella nostra esperienza ecclesiale? Perché vedete, la parola di Dio c'è, ma c'è come qualcosa la domenica, e poi facciamo una lezione ogni tanto, e facciamo una meditazione così, e ci prendiamo una frasetta. Non abbiamo capito che la parola che ci converte è quella parola che frequentiamo. Ogni giorno un pezzo di parola di Dio può cambiarci lo sguardo sulle cose. Sapete che cos'è che ci fa somigliare a Gesù? Frequentarlo. La prima maniera che noi abbiamo di frequentare il Signore è la sua parola. Maria ha fatto questo. Vi siete mai domandati come ha potuto l'angelo Gabriele parlare a questa donna? Perché questa donna è capace di ascoltare Dio, cioè ha una capacità interiore di ascolto. Se tu non sei capace di ascoltare interiormente, non Gabriele, neanche Gabriele, Raffaele e Michele messi insieme li ascolti. Dio può dirti tutto quello che vuole, ma tu non lo ascolti perché non sei allenato, allenata ad ascoltarlo. Ma uno dice: ma io sono ignorante, non le capisco queste cose, nessuno me li spiega queste cose, io non riesco a capire, è troppo difficile per me. Guardate, dobbiamo tutti immaginarci come se fossimo dei bambini piccoli. Avete presente quando un bambino è piccolo e la mamma gli parla, no? Che capisce quel bambino? Quasi niente. Eppure quel bambino continua a guardare la mamma. Man mano che cresce, comincia a capire che cosa sta dicendo la mamma. E stare con quella mamma lo aiuta man mano a capire che cosa sta dicendo. Più noi frequentiamo la parola di Dio, più la parola ci converte, più capiamo che cosa ci vuole dire il Signore. Anche qui, no? Voi state vivendo dei giorni di ascolto, giustamente, dei giorni di esperienza ecclesiale insieme, ma vedete, la cosa più interessante è il Signore che si manifesta in questi giorni. Ma la domanda è: noi sappiamo ascoltare il Signore che ci parla in questi giorni? Perché potremmo vivere l'esperienza di un Dio che ci parla e noi non l'abbiamo ascoltato, perché non siamo abituati ad ascoltarlo. Prima caratteristica di Maria, l'ascolto. Seconda caratteristica, che cosa fa nel Vangelo? Siamo nel Vangelo di Luca, eh? Subito dopo l'annuncio dell'angelo, Maria va dalla cugina Elisabetta, si mette a servizio. Ecco, questa è la seconda caratteristica di Maria. Non ci può essere nessuna esperienza cristiana che non passi attraverso questa seconda parola, che è il servizio. Attenti, perché è importante il servizio? Perché il servizio non è più quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Nel servizio noi ci stiamo decentrando, non siamo più noi il centro, è qualcun altro. Ora, qualunque cosa noi viviamo all'interno della Chiesa, o la viviamo come servizio o non ci santifichiamo. Ve la dico meglio? In una famiglia ci si santifica se ognuno nella propria famiglia concepisce la presenza nella propria famiglia come un servizio. Se la concepisci come una pretesa, tutti scontenti saremo. Ah, mio marito dovrebbe essere così, poi va dal marito, mia moglie dovrebbe essere così, poi va dai figli, i miei genitori dovrebbero essere così, e loro, i miei figli, ognuno ha la pretesa che l'altro deve risolvere il proprio problema di felicità. Io, che cosa posso fare io per te? Questa è la vera rivoluzione. Noi non siamo più preoccupati di dire che cosa mi serve a me, ma che cosa posso fare io? Come posso mettermi io a disposizione? È interessante, Maria riceve l'annuncio dell'angelo, il Verbo si fa carne nel suo grembo, e invece di dire fermi tutti, l'infinito di Dio si trova nel mio grembo, non mi disturbate, no, non fa questo. Dice il Vangelo di Luca, si mise in fretta per una strada di montagna per andare a casa della cugina Elisabetta. E lo sapete qual è il servizio più importante che fa Maria? Non è quello semplicemente di rassettare, di aiutare questa donna in casa. Questa donna porta nella vita della cugina una roba che si chiama gioia. Ma noi cristiani portiamo ancora gioia? Capite che certe volte noi non portiamo gioia. Certe volte quando arriviamo noi in un posto dici oddio, è arrivato. Invece di essere portatori di gioia, diventiamo un problema per gli altri. Allora, guardate, questa è una domanda seria che dobbiamo farci. La nostra presenza è illuminante in questo senso, cioè porta gioia. E quando tu porti gioia, significa che stai portando Cristo. Maria sta portando Cristo, nessuno lo vede perché è nel suo grembo, eh? Nessuno vede Gesù quando vede noi, ma dovrebbe sentire che c'è Gesù. Perché sente che quando ci siamo noi è cambiata l'aria, c'è più gioia, c'è più serenità. Vi è mai capitato nella vita di incontrare delle persone così? Quando dici, guarda, quando sto con te sto bene, quella persona porta Cristo. Perché se quando tu sei soltanto presenza, ha bisogno di fare niente, capito? Noi dici, sai, devo fare una catechesi così ti do gioia. Ma anche solo la presenza fisica, una mano stretta, uno sguardo, un sorriso, un messaggio, un esserci. Ma capite? Il servizio. Questo significa che noi non possiamo concepire la nostra vita cristiana soltanto pensando a noi e come deve funzionare il mondo dentro di noi. No, la nostra vita cristiana è sempre un servizio a ciò che c'è fuori dalle nostre esperienze. Perché noi siamo 10, ma fuori dalla Chiesa ce ne sono 10.000. Quelle 10.000 persone, quando incontrano noi 10, fanno l'esperienza che ha fatto Elisabetta? Appena ti ho sentito che mi hai salutata, dice, il bambino si è messo a saltellare nel mio grembo. Che bello. Da quando ci sei tu, È cambiato qualcosa, cambia qualcosa. Da quando vieni tu in quel posto di lavoro, tutto è cambiato. Quando tu sei lì, è cambiata l'aria. La nostra vita cristiana è una vita che porta Cristo, sì o no? Il vero servizio è portare Cristo, non semplicemente essere servizievoli, eh? Anche i servi sono servizievoli, ma possono essere anche servili. Fanno servizi, eh? Ma lo fanno da servi, non da figli. Terza caratteristica, l'intercessione. Allora, l'ascolto, quindi la parola di Dio. Il servizio, non essere più concentrati su noi stessi. La terza parola, l'intercessione. Perché vi dico l'intercessione? Perché vi sto citando le nozze di Cana. Voi sapete che Maria è un'invitata a questo matrimonio e senza che nessuno le dica nulla si accorge che questa festa sta per essere rovinata dalla mancanza di vino. Da quel momento in poi Maria sente la responsabilità di intercedere perché non venga rovinata la festa. Ora, io credo che questa sia una vocazione molto importante per noi come Chiesa, per questo vi ho usato l'immagine evangelica di prima. Guardate che noi non possiamo essere cristiani pensando solo a noi stessi. Molto spesso noi dobbiamo pregare per chi non prega, intercedere per chi non ha nemmeno la fede per domandare qualcosa al Signore. Capire che dalla nostra esperienza cristiana dipende anche il destino degli altri, eh? Intercedere significa mettersi in mezzo e capire che la nostra Ave Maria, la nostra preghiera può cambiare la vita anche di un'altra persona, perché ce la carichiamo sulle spalle quella persona, come quegli amici. Ora, siamo una Chiesa che intercede? In questa esperienza ecclesiale c'è l'intercessione per chi non c'è, non per chi c'è, e basta. Quarta parola, la testimonianza. Sapete dove noi vediamo la testimonianza di Maria? Quando sotto la croce Maria non se ne va. Tutti se ne vanno, tutti i discepoli se ne vanno, tranne il più piccolo. Pietro, ad esempio, la roccia su cui si fonda la Chiesa, va via. Sotto la croce, però, Maria rimane. In che cosa consiste la testimonianza cristiana? Noi pensiamo che siamo dei buoni cristiani quando abbiamo la soluzione a tutti i problemi delle persone. Non è possibile, amici, non ce l'abbiamo noi la soluzione. Però noi non lasciamo da sole le persone, anche se non abbiamo la soluzione. Rimaniamo nelle croci delle persone. Guardate che questa è la testimonianza cristiana, eh? Non andarsene quando non conviene più. Quando la vita di una persona comincia a non essere più conveniente, tutti fuggono via e le lasciano da sole le persone. Noi dovremmo essere quelli che non se ne vanno, quelli che restano. Sotto la croce c'erano Maria, l'altra Maria, la Maddalena, Giovanni, un manipolo di persone. Ma tutte le folle che fine hanno fatto? Non ci sono. Maria rimane là, la testimonianza. Quinta parola che ci dice la vocazione di Maria e che, a cui noi dovremmo ispirarci. E anche questa è una parola importantissima. Dopo i fatti della passione e morte di Gesù, sapete che cosa succede alla Chiesa? È distrutta. Distrutta. Sono tutti a pezzi, capite? Cosa fa Maria? Rimette insieme i pezzi. Crea comunione. Ora, questa è una parola molto seria. Noi siamo quelli che costruiscono comunione o divisione? Quelli che tengono insieme o quelli che marginano? Quelli che escludono? Questo è importante perché noi possiamo dire di portare avanti una vocazione cristiana quando il nostro esserci come cristiani unisce, non divide, unisce. Maria tiene insieme i pezzi finché non arriva lo Spirito Santo, è lei che tiene insieme i pezzi nel Cenacolo. Leggetevi gli Atti degli Apostoli. Erano assidui e concordi nella preghiera con Maria, la madre di Gesù. Erano là dentro, in quel Cenacolo. Lo Spirito Santo li troverà uniti. Questa donna li ha tenuti insieme nel Cenacolo. La comunione. Ora, perché ho voluto fare questa panoramica generale, parlando generalmente della vocazione? Perché, vedete, la vera domanda che noi dobbiamo farci non è su chi dovrebbe venire per riempire i numeri mancanti, La vera domanda che dobbiamo farci è se noi che ci stiamo, anche se siamo pochi, stiamo vivendo in maniera giusta la vocazione. Perché la maggior parte delle vocazioni non nasce per ragionamento, nasce per attrazione. E che io vedo te e dico, ma perché io no? Anche io vorrei vivere questa cosa. Se io mi accorgo che far parte del terzo ordine aiuta, perché io vedo a te che c'hai una vita diversa, più luminosa, allora mi viene voglia di dire, ma scusa, dove l'hai presa sta luce? Ma io faccio questo cammino, vivo questa vocazione. Allora uno può condividere. Ma se tu vuoi andare avanti per convincere gli altri, ma non lo mostri, guardate che non succede nulla, non succede assolutamente nulla. Allora, la più grande opera di promozione vocazionale è riscoprire noi la bellezza della nostra vocazione. Ma se io sono triste della mia vocazione, ma che cosa volete che vengano gli altri da noi? A fare cosa? Ad assistere dei depressi? Ma perché? Allora, io credo che, e qui arrivo al cuore finale di questo messaggio, noi non dobbiamo, non è una questione di strategia, è una questione di conversione nostra. Quindi non è tanto inventiamoci un nuovo modo per attirare le persone, no, proviamo a domandarci se quello che stiamo vivendo noi lo stiamo vivendo bene fino in fondo, radicalmente bene. Perché se tu vivi bene, mostrando tutta la bellezza di quello che tu stai vivendo, io ti posso assicurare che senza far nulla, questa cosa cresce e riporta ciò che adesso manca. Quindi la vera risposta alla mancanza vocazionale è la nostra conversione. Altrimenti, vedete, stiamo ragionando come ragiona il mondo. Come possiamo vendere il nostro prodotto così che gli altri se lo comprano? Non esiste questa cosa nel cristianesimo. Esiste invece chi, vedendo che quella cosa è bella, mi viene voglia anche a me di vivere così. Allora, io penso che in questa vostra esperienza ecclesiale c'è tanta bellezza, vi aiuta la storia. Sapete, dopo il concilio sono nate tante esperienze nuove anche, di vita religiosa, di vita consacrata, eccetera, che sono belle, però a volte hanno il sapore dei fuochi di paglia. Così diventano grandissime e poi così come sono nati possono regredire e annullarsi. Ma voi avete alle spalle secoli di santità, di persone che si sono fatte sante attraverso questo cammino. E questo è un aiuto formidabile a dire abbiamo una tradizione che ci aiuta. Allora, e come dice il Papa, non si tratta di venerare le ceneri, ma di sapere che c'è il fuoco sotto queste ceneri e noi dobbiamo tornare al fuoco. Dice, ma che posso fare più? Io ho 80 anni. Ma guarda che se siamo vivi, se stamattina ci siamo svegliati, significa che possiamo ancora farci santi, eh? Se siamo vivi, siamo chiamati a farci santi, non importa dove sei, che stai facendo, vivi bene quello che stai vivendo, riscopri di nuovo la tua vocazione, innanzitutto la tua vocazione cristiana, poi mettici anche quella del tuo carisma, poi mettici anche quella specifica, consacrazione, matrimonio, eccetera, eccetera. Ma se tu fai questo e riscopri la bellezza di tutto questo, beh, allora a qualcuno gli viene voglia di dire, anche io. Per contaminazione, per contaminazione. A me è capitato tante volte di vedere delle persone che effettivamente assomigliavano a Gesù stesso. Sapete, e concludo, a un certo punto viene detto spesso nel Vangelo, non so se anche a voi vi è impressionato, che Gesù passò la notte a pregare, si svegliò quando era ancora buio e andò a pregare, poi si ritirò a pregare, salì sul monte e andò a pregare. Quanto mi sarebbe piaciuto spiare dentro quella preghiera, no? Però noi sappiamo, anche se il Vangelo non ci dice nulla di quei momenti di ritiro di Gesù, sappiamo però che erano dei momenti autentici, lo sapete perché? Perché a un certo punto i discepoli, vedendolo pregare, dicono, insegnaci a pregare anche a noi. Cioè, non è che dice Gesù, adesso dovete pregare, no, vedono lui pregare e a quelli gli viene voglia di dire, perché non ci insegni anche a noi a pregare? Allora, forse dovrebbe essere così anche per ciascuno di noi. Se torniamo ad essere veramente cristiani, ognuno nello specifico di quello che è in questo momento, beh, qualcuno a un certo punto dirà: perché anche io non posso vivere quella cosa che stai vivendo tu? Allora sì che avremmo evangelizzato. Non può restare nascosta una città collocata su un monte e non si accende una lampada.

0: propagazione vocazionale che potevamo fare. E vedrete i frutti, perché è stato sempre così nella Chiesa. Come diceva qualcuno, si cresce per attrazione. Il mio augurio è che possiate davvero sempre di più, come in questi giorni che state vivendo, non lasciarvi evangelizzare dai numeri che mancano, dai problemi che ci sono. Ma ricordatevi che noi stiamo insieme perché il Signore ci ha messi insieme. Diceva San Giovanni Bosco che se Dio è con noi siamo la maggioranza. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Azzerati al momento i transiti marittimi nello stretto di Hormuz nel Golfo Persico. Tra ieri sera e stanotte gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la capacità di attaccare le navi nello stretto. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e ha minacciato di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. Lanci di droni ucraini su Mosca, 3 morti e 5 feriti. Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte almeno 342 droni ucraini in diverse regioni del paese, oltre che sulle Crimee e sulle acque del Mar d'Azov.

0: Mar Nero. Invece raid russi si sono svolti sulle regioni di Zaporizhia e Odessa. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente il presidente ucraino Zelensky. Caldo torrido sull'Italia per l'anticiclone africano, con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. E le alte temperature sono cause di una lunga siccità che danneggia in modo pesante l'agricoltura e i raccolti, questo secondo la denuncia che della Coldiretti. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese, Bangkok, ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare la causa del rogo. La cronaca: i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, i presunti appartenenti alla cosiddetta banda dei Kalashnikov. Sarebbero autori mandanti degli attentati, delle intimidazioni a danni di commercianti e imprenditori per pagare il pizzo nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, è morto oggi in Australia all'età di 78 anni, secondo quanto riportato in un comunicato della famiglia, che ha definito la sua scomparsa improvvisa e inaspettata. Infine Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno del mondo, ha superato in 4 set il tedesco Zverev ieri, conquistando il suo quinto slam. Il punteggio è stato 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo oltre 3 ore di partita. Ultima notizia, grazie per averci seguito, buona giornata.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Io cerco te, Signore. La tua parola è la mia vita.
1: La tua parola, Signore, è stabile come il cielo. La tua fedeltà dura per ogni generazione. Hai fondato la terra ed essa è salda.
2: Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse la mia gioia, sarei perito nella mia miseria.
1: Mai dimenticherò i tuoi precetti, per essi mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho cercato il tuo volere.
2: Gli empi mi insidiano per rovinarmi, ma io medito i tuoi insegnamenti. Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Io cerco te, Signore, la tua parola è la mia vita.
3: Dalla giovinezza sei tu la mia fiducia, o Signore.
4: In te mi rifugio, Signore, ch'io non resti confuso in eterno. Liberami, difendimi per la tua giustizia. Porgimi ascolto e salvami. Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore. Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. A te la mia lode senza fine. Sono parso a molti quasi un prodigio. Eri tu il mio rifugio sicuro. Della tua lode è piena la mia bocca. Della tua gloria tutto il giorno. Non mi respingere nel tempo della vecchiaia. Non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Contro di me parlano i miei nemici. Coloro che mi spiano congiurano insieme. Dio lo ha abbandonato. Inseguitelo, prendetelo, perché non ha chi lo liberi. O Dio, non stare lontano. Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. Siano confusi e annientati quanti mi accusano. Siano coperti di infamia e di vergogna quanti cercano la mia sventura.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dalla giovinezza sei tu la mia fiducia, o Signore.
0: Anche nella vecchiaia non abbandonarmi, o Dio.
5: Io invece non cesso di sperare. Moltiplicherò le tue lodi.
4: La mia bocca annunzierà la tua giustizia. Sempre proclamerà la tua salvezza, che non so misurare.
5: Dirò le meraviglie del Signore. Ricorderò che tu solo sei giusto. Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza. E ancora oggi proclamo i tuoi prodigi.
4: E ora, nella vecchiaia e nella canizie, Dio, non abbandonarmi. Finché io annunzi la tua potenza, a tutte le generazioni le tue meraviglie.
5: La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo. Tu hai fatto cose grandi. Chi è come te, o Dio?
4: Mi hai fatto provare molte angosce e sventure. Mi darai ancora vita. mi farai risalire dagli abissi della terra.
5: Accrescerai la mia grandezza e tornerai a consolarmi.
4: Allora ti renderò grazie sull'arpa. Per la tua fedeltà, o mio Dio, ti canterò sulla cetra, o Santo di Israele.
5: Cantando le tue lodi esulteranno le mie labbra e la mia vita che tu hai riscattato.
4: Anche la mia lingua tutto il giorno proclamerà la tua giustizia, quando saranno confusi e umiliati quelli che cercano la mia rovina.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Anche nella vecchiaia non abbandonarmi, o Dio.
0: Ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi raccogliete il frutto che vi porta alla santificazione e come destino avete la vita eterna. O Dio, ritorna a darci la vita.
2: E il tuo popolo si rallegri in te.
4: Preghiamo. O Dio, che sei il padrone della vigna e della messe, e assegni a ciascuno il suo lavoro e la giusta ricompensa, aiutaci a portare il peso della nostra giornata accettando serenamente la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
4: Benediciamo il Signore.
2: Rendi

quale disse ti amo, e la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo dediche d'ali e il mare mandava pesci ai pescatori, crebbero solo d'arance e limoni che profumavano di Natale le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo l'amore,

cercare. Raccolse il coraggio, dovevano fuggire. Poi prese un pezzo di legno e una corda e con amore costruì un pattino. E perché un giorno la gente capisse quanto la doveva amare, vedette il cappotto, la mise a bordo e cominciò a remare. Poi incontrarono un mercantile che spezzava le onde la schiuma e che batteva bandiera bianca e trasportava colombe e miele. E due scala la tempesta, e dalla tempesta

disse ti amo, e la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo, e la bomba brillò lontano.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:40.
2: È lunedì 13 luglio.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 13 luglio.
2: Sono le 12:58.

0: In Blu 2000 News.
1: Chiuso lo stretto di Hormuz, nuovi raid degli Stati Uniti, Teheran attacchi a basi americani in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. Droni ucraini sul territorio russo, colpita anche la regione di Mosca, tra i morti raid russi su Zaporizhia e Odessa, riunione dei volenterosi a Parigi, presente Zelensky. Nella morsa del caldo, temperature fino a 40 gradi sulla penisola, per Coldiretti la siccità provoca gravi danni all'agricoltura, incendi anche in Sicilia. Buongiorno da Franco Rossi, dalla redazione di Blu 2000 e Lorenzo Sada in regia. Nuovo raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum d'intesa firmato un mese fa. Massimiliano Cocchi.
2: Il comando militare americano ha fatto sapere di aver completato la terza serie di attacchi contro l'Iran, 5 ore di raid che hanno colpito 140 obiettivi, sistemi di difesa aerea, radar costieri, depositi di armi, reti di comunicazione e droni. La risposta di Teheran è stato un lancio di missili contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Washington e Teheran combattono per lo stretto di Hormuz che gli americani vogliono aperto alla libera navigazione, mentre gli iraniani vogliono tenere sotto il proprio controllo. Lo ha spiegato bene Mohsen Rezaei, consigliere regionale della guida suprema Khamenei, che ha definito il controllo dello stretto un'arma più potente di decine di bombe atomiche. Sotto traccia, la diplomazia continua a lavorare per implementare il memorandum di

0: intesa, ma per ora il negoziato è affidato alle bombe. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ed ora passiamo al conflitto in Ucraina. Quasi 340 droni ucraini sono stati lanciati sul territorio russo, in particolare anche sulla regione di Mosca, 3 i morti. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente anche Zelensky. Marco Burini.
2: Caos in casa, alleati sparpagliati. Sono giorni agitati per Volodymyr Zelensky, l'Ucraina, che affronta l'ennesimo rimpasto di governo, mentre deve incalzare l'Europa, divisa su nuove sanzioni alla Russia, e gli Stati Uniti di Trump, che ultimamente pare ben disposto, ma si sa come cambia idea alla svelta. Certo, svelta è stata l'uscita di scena di Yulia Sviridenko, che come prima ministra è durata giusto un anno. La girandola di nomi e nomine, Sviridenko potrebbe diventare ambasciatrice a Washington, evidenzia la fragilità del governo di Kiev, ma in tempo di guerra non ci sono elezioni all'orizzonte. Piuttosto Zelensky cerca di rinsaldare l'alleanza con Francia, Germania, Regno Unito. Oggi arriva a Parigi per un vertice con Macron, Merz, Starmer. Per l'Italia ci sarà il ministro degli esteri Tajani. Obiettivo immediato è fornire all'Ucraina un sistema antiaereo che intercetti i missili balistici che fanno strage tra la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
1: E all'Angelus di ieri a Castel Gandolfo Papa Leone è tornato a chiedere la pace per i diversi conflitti in atto nel mondo. Ascoltiamo.
3: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
1: Torniamo in Italia, nuova legge elettorale, previsto un emendamento a firma Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. La proposta dovrebbe prevedere capolista bloccati e preferenze, ma l'emendamento al momento non sarebbe sottoscritto da Forza Italia e Lega. Ne sa di più naturalmente Augusto Cantelmi in diretta da Palazzo Chigi. Buongiorno Augusto.
4: Eccoci Franco, buongiorno. Si sono chiusi proprio adesso i termini per la presentazione dei emendamenti al nuovo testo della legge elettorale, lo Stabilicum, domani l'approdo in aula. La palla al momento resta nel campo del centrodestra, proprio come dicevi per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che sono favorevoli all'introduzione, hanno depositato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari, maggioranza che si ricompatte invece nel presentare un emendamento che riduce le circoscrizioni all'estero, 2 alla Camera e 1 al Senato. Le opposizioni annunciano battaglia, prevista anche una protesta di Più Europa con veglia domani a Montecitorio per la notte della democrazia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, viene allo studio.
1: Ed ora parliamo del caldo, perché ci sono temperature fino a 40 gradi sulla penisola. Per Coldiretti la siccità provoca gravi danni all'agricoltura. Intanto i rider di Firenze scioperano per paghe basse e condizioni di lavoro. Antonella Mazza.
5: Torna il gran caldo nella settimana in corso, correnti dal Nord Africa si stanno dirigendo verso il Mediterraneo centro-occidentale. In Italia qualche temporale è atteso in giornata sui rilievi alpini, ma gradualmente ovunque le temperature si alzeranno, soprattutto al centro-sud, secondo le previsioni, anche se fino a mercoledì, sotto monitoraggio nel bollettino del Ministero della Salute, restano Firenze e Perugia. Avvolta dal caldo nei prossimi giorni sarà in particolare la Sardegna, dove nelle pianure interne si sforeranno i 40 gradi e la Protezione Civile mette in guardia per l'alto rischio di incendi in buona parte dell'isola, da giorni investita da diversi roghi. Le fiamme ieri sono divampate pure in Sicilia, Palermo, Siracusa e nel Catanese, San Giovanni Galermo, sono arrivate a lambire le abitazioni. In un mese, secondo la Coldiretti, sono andati in fumo nella penisola 9.000 ettari di boschi e terreni, con un costo di oltre 10.000 euro per ogni ettaro bruciato tra spegnimento e bonifica, oltre ai danni all'economia locale, al turismo e alla biodiversità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E come dicevamo, la Coldiretti ti lancia l'allarme per i raccolti di quest'anno e nel frattempo a Firenze i rider fanno sciopero sia per le paghe basse sia naturalmente per le difficili condizioni di lavoro. Ce ne parla Monica Di Loreto.
6: temperature eccezionali, piogge scarse e campi allo stremo. La siccità torna a mordere l'agricoltura italiana. Coldiretti lancia l'allarme. Il caldo estremo e la mancanza d'acqua stanno già colpendo raccolti e allevamenti. Nelle risaie il deficit idrico mette a rischio la produzione. Soffrono ortaggi e frutta. Negli allevamenti lo stress termico ha già tagliato la produzione di latte fino al 20%, mentre i costi energetici crescono del 30% per mantenere attivi i sistemi di raffreddamento. E intanto scattano le ordinanze contro il lavoro nelle ore più calde, nei giorni a rischio climatico elevato, stop dalle 12.30 alle 16 per proteggere braccianti e operai agricoli. Il tema della sicurezza arriva anche in città. A Firenze i rider scioperano il 15 luglio denunciando condizioni impossibili sotto il sole cocente e chiedendo tutele e regole chiare. Giornate bollenti che segnano il paese, un'ondata di caldo eccezionale che pesa su campi, città e lavoratori e che in queste ore mostra tutta la sua forza. Monica Di Loreto, Lina allo studio.
1: La cronaca: i carabinieri di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, presunti appartenenti alla cosiddetta banda dei Kalashnikov. Sarebbero autori e mandanti degli attentati e delle intimidazioni a danno di commercianti e imprenditori per pagare il pizzo nella zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, San Lorenzo. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha provocato almeno 27 morti e 63 feriti. Caterina Dall'Olio.
7: 27 persone sono morte, oltre 30 sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che ha devastato una birreria questa notte nella periferia di Bangkok, in Thailandia. La maggior parte dei corpi, riporta la stampa locale, è stata trovata ammassata vicino e all'interno dei bagni. Si ritiene che durante l'incendio e l'interruzione di corrente i turisti, non riuscendo a vedere le uscite principali, abbiano tentato di rifugiarsi nei bagni, finendo per morire soffocati dal fumo e per le ustioni. Il governatore di Bangkok ha detto che le uscite di emergenza c'erano, ma non è ancora chiaro se fossero adeguatamente segnalate o se vi fossero ostacoli che ne impedivano l'accesso. Dai primi accertamenti emerge che alcuni tavoli potrebbero aver ostruito il passaggio. La Thailandia è già stata teatro di gravi tragedie simili. Nel 2022 un incendio in un locale di musica nella parte orientale del paese provocò la morte di 14 persone. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Luto nel mondo del cinema: è morto Sam Neill, protagonista di Jurassic Park, e aveva 78 anni, aveva denunciato qualche anno fa di essere malato. Infine lo sport: Sinner si conferma re a Wimbledon, il numero del mondo, numero uno del mondo, ha superato in 4 set in una partita di 3 ore il tedesco Zverev. Il punteggio è stato di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Abbiamo concluso. Io ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Ringrazio Lorenzo Sada e Franco Rossi vi saluta e vi augura buona giornata.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13:21.
2: È lunedì 13 luglio.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglio

0: dettagli sopra le mie mani. Queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto o perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, baciare le tue lacrime, ah.
1: E poi piove, e poi piove,
0: e farsi male fino a sfinirsi, finché il dolore non lo senti più. Perché non posso bere veleno nella speranza che muori tu.

possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile cavare.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È lunedì 13 luglio.
2: Sono le 13:38.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:53.
2: È lunedì 13 luglio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 14, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: nuovi attacchi USA sull'Iran, ridotto al minimo il passaggio nelle navi dello Stretto di Hormuz, vola il prezzo del petrolio. Thailandia, incendio in un locale notturno a Bangkok, almeno 27 le vittime, inquirenti al lavoro per accertare le cause del rogo. Cuba nella morsa della mancanza di elettricità, la testimonianza dell'associazione umanitaria Semi di Pace. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per il terzo giorno consecutivo. Gli USA rivendicano di aver colpito decine di obiettivi per minare il suo potere di controllo dello Stretto di Hormuz. Teheran, dal canto suo, afferma di aver preso di mira militari del Golfo, basi utilizzate da Washington. Alessandro Guarasci.
2: La ripresa delle ostilità nel fine settimana ha fatto impennare la tensione a livello internazionale. Da questa notte l'esercito degli USA ha condotto un'altra serie di attacchi per poi annunciare la fine delle operazioni poco più di 5 ore più tardi. Operazioni che però sono riprese già in mattinata. Secondo i media statali iraniani, gli attacchi aerei hanno colpito vaste aree dell'Iran occidentale e meridionale, tra cui l'isola di Keshem e Bandar Abbas, vicino allo stretto di Hormuz, nonché la provincia del Khuzestan al confine con l'Iran. Almeno 2 morti. I Pasdaran hanno invece riferito di aver colpito base aerea in Kuwait. L'esercito della Giordania ha poi annunciato di aver abbattuto almeno 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Colpi anche contro 2 navi che transitavano nello stretto di Hormuz. Sul traffico nello stretto di Hormuz le opinioni differiscono, perché secondo il sito Axios una 20 di navi avrebbero forzato il blocco iraniano, ma per la BBC il traffico sarebbe in sostanza fermo. Interviene anche Marine Traffic, sito di monitoraggio, che dice che il passaggio di navi nello stretto di Hormuz è in sostanza dimezzato.
1: Con la ripresa dei combattimenti nel Golfo, i prezzi del petrolio sono in deciso rialzo sulle piazze asiatiche. I contratti sul Brent vengono ceduti a $79.3 al barile, con il rischio di un'impennata dell'inflazione. Ai nostri microfoni l'economista e direttore scientifico di ASVIS, Enrico Giovannini.
3: La soluzione è ben nota: correre sulle rinnovabili in tutti i modi, investire soprattutto nei paesi come in Italia.

0: in cui si è in ritardo per ridurre la dipendenza non solo da combustibili fossili, ma anche da queste crisi che, sperando finisca il prima possibile, non è l'ultima che dovremo sperimentare in futuro, perché il Medio Oriente continua a essere un territorio molto molto instabile.
1: Se questi prezzi del petrolio dovessero continuare alla lunga, c'è il rischio per l'Europa, per l'Italia, di una recessione, e soprattutto a pagare di più saranno i ceti più deboli?
0: Lo abbiamo già visto nei mesi scorsi, ed è proprio per questo che interventi per riequilibrare il danno e soprattutto condividere i vantaggi devono andare a favore delle famiglie e delle imprese più in difficoltà.
2: Mentre proseguono i raid israeliani su Gaza con altre 5 vittime nelle scorse ore, Hamas è sotto accusa da parte dell'ONU. Il gruppo islamico interferirebbe con le consegne di aiuti umanitari alla popolazione e avrebbe atteggiamenti intimidatori con gli operatori umanitari, rendendo sempre più pericolosi i soccorsi. Una notizia dell'ultima ora arriva dallo Yemen. I media locali riferiscono che l'Arabia Saudita starebbe conducendo attacchi contro l'aeroporto internazionale di Sana'a. Al momento non vi sono conferme indipendenti sull'entità degli attacchi né su eventuali danni o vittime. È di almeno 27 morti e 63 feriti, dei quali 22 versano in condizioni gravi, il bilancio dell'incendio che nella tarda serata di ieri si è sviluppato in un disco pub di Bangkok, capitale della Thailandia. I vigili del fuoco arrivati sul posto sono riusciti solo dopo mezz'ora a domare le fiamme sprigionatesi forse da un quadro elettrico. La cronaca è di Roberta Barbi.
3: Sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti le cause dell'incendio che ieri sera intorno a mezzanotte ha devastato il locale Rong Bir Nala Trao, situato in un quartiere settentrionale di Bangkok, Thailandia. 27 le vittime accertate finora, soprattutto a causa dell'inalazione di fumo, delle quali si sta procedendo all'identificazione da parte degli inquirenti, che stanno cercando di capire la dinamica dell'accaduto e soprattutto di stabilire se le uscite di sicurezza fossero ostruite o meno. Molti corpi infatti sono stati ritrovati nei bagni posti sul retro del pub proprio vicino alle uscite d'emergenza. Secondo la testimonianza di un cantante che si stava esibendo sul palco, le fiamme si sarebbero sprigionate dal cortocircuito di un quadro elettrico sul palco, per poi propagarsi attraverso il soffitto all'intera superficie del pub, che ieri sera ospitava circa 300 persone a fronte delle 6-700 presenze di affluenza media. 63 le persone rimaste ferite, circa 22 in modo grave, trasportate in 16 ospedali della città.
2: A Cuba il ripristino della rete elettrica procede a rilento dopo un ennesimo esteso blackout sabato scorso dovuto alla mancanza di carburante causata dal blocco petrolifero statunitense. Si tratta del quarto blackout generale in meno di 6 mesi e del nono dalla fine del 2024 sull'isola, che conta oltre 9,5 milioni di abitanti. Sulla situazione Luca Collodi ha raccolto una testimonianza di Luca Bondi, presidente dell'associazione umanitaria Semi di Pace, attualmente a L'Avana.
4: La situazione in questo momento è assolutamente drammatica nella quotidianità. Da quando sono arrivato mi sono trovato più volte con interruzioni della corrente elettrica per 36 ore consecutive. Questo significa poi non avere acqua, non poter conservare alimenti e trovarsi in case che sono invivibili per l'estremo calore. La popolazione soffre, si trascina, i bambini malati non possono essere curati adeguatamente e muoiono, mamme che non sanno come poter assicurare l'essenziale ai propri figli, i prezzi del cibo elevatissimi. L'associazione Semi di Pace al mese di marzo in Italia ha avviato il progetto Cuba nel cuore, reso possibile una grande raccolta di donativi che prossimamente arriveranno nell'isola attraverso un container.
2: È di quasi 4.500 morti il bilancio ufficiale, ma non ancora definitivo, dei due devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Oltre 19.500 persone vivono ora in campi profughi e i feriti sono più di 16.700. Non è stata fornita una stima del numero di persone ancora disperse. Un tribunale sudanese ha condannato a morte in contumacia il comandante componente delle forze paramilitari di supporto rapido e altre 15 persone, tutte accusate di crimini di guerra. Il tribunale ha anche ordinato la confisca di tutti i beni delle forze paramilitari a favore del governo sudanese e ha incaricato lo Stato di richiedere un avviso dell'Interpol per ottenere l'estradizione dei condannati. In Afghanistan 3,7 milioni di bambini sotto i 5 anni sono esposti a un rischio crescente di malnutrizione a causa dell'insicurezza alimentare e quanto emerge dal nuovo rapporto dell'UNICEF, i bambini con meno di 2 anni risultano particolarmente vulnerabili, rappresentano l'83% dei casi di malnutrizione acuta grave e il 77% di quelli di malnutrizione acuta. Serve un'età minima per l'accesso ai social, lo ha dichiarato nelle scorse ore la presidentessa della Commissione europea von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online. Crediamo che siano i genitori a crescere i nostri figli, ha aggiunto, non algoritmi predatori. Chiudiamo con la pagina della cultura. Prosegue a San Miniato, in provincia di Pisa, il festival della Fondazione Dramma Popolare. Nel programma di quest'anno anche uno spettacolo dedicato alla Marcia della Pace di Assisi e al suo inventore, Aldo Capitini. Ce ne parla Silvia Guidi.
5: Se non tutti faranno così, sarà pur bene che qualcuno lo faccia. Il fuoco viene sempre acceso da un punto. Una frase di Aldo Capitini, diventata virale grazie a una colletta digitale lanciata nel 2023 in occasione dei 55 anni dalla morte del filosofo, politico, poeta, educatore italiano. La raccolta fondi ha avuto successo anche grazie a un video girato da Paolo Benvenu, musicista che sarebbe scomparso di lì a poco, nel dicembre del 2024. Il fuoco delle parole di Capitini sulla non violenza è stato riacceso il 2 luglio scorso a San Miniato, grazie alla drammaturgia Stazione Capitini, elementi per un'esperienza di pace, firmata da Gherardo Vitali Rosati, un appello a rileggere le parole di un maestro troppo spesso dimenticato.
2: Prima di chiudere c'è spazio per un aggiornamento sullo Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato che risponderanno all'attacco contro l'aeroporto di Sana'a, la cui responsabilità viene attribuita dal gruppo all'Arabia Saudita. Ed è tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. Con l'informazione ci ritroviamo alle ore...
6: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Travel to Me e cominciamo il nostro viaggio. Lo cominciamo dalla Germania. Lo sapevate che lì esiste un albergo largo appena 2,5 metri, probabilmente il più piccolo al mondo. Non è una casetta delle fiabe, non è un set cinematografico, peraltro è anche un albergo, poi insomma capirete meglio, in fondo proprio di nicchia, non dico di lusso, però insomma davvero molto particolare. Si chiama Hey House, probabilmente non si pronuncia così, così si scrive, tradotto in italiano qualcosa come casetta del matrimonio, e poi capirete perché si chiama così. Siamo ad Amberg, in Baviera. Questo albergo è famoso per essere stato a lungo considerato proprio l'albergo più piccolo del mondo, quindi immaginate di passeggiare lungo una strada del centro storico di una tipica città tedesca e notare tra due palazzi una sottilissima striscia di edificio, peraltro ho visto la foto, attualmente dipinto di un bellissimo color bordeaux. Striscia larga, dicevamo, 2,5 metri, che appunto racchiude un albergo. La cosa più curiosa è che questo albergo, anche viste le dimensioni, può ospitare una coppia alla volta, quindi praticamente quando prenotate questo albergo, l'albergo è tutto per voi. E se poi andrete a cercare le foto online, vedrete che è anche un bellissimo albergo, è una soluzione anche molto romantica, devo dire, per un soggiorno molto particolare. La cosa più particolare però è la storia di questo albergo. Bisogna fare un salto indietro nel tempo e fermarci al 1728. All'epoca ad Amberg, quindi in Baviera, esisteva una legge piuttosto singolare. Per sposarsi bisognava dimostrare di possedere un immobile. Niente casa, niente matrimonio. Così un commerciante trovò un modo ingegnoso per aggirare la regola. Notò uno spazio vuoto, largo appena 2,5 metri, tra due edifici. Costruì una minuscola casa e la mise in vendita. Le coppie l'acquistavano, ottenevano il requisito necessario per sposarsi, si sposavano e subito dopo le nozze la rivendevano alla coppia successiva. In pratica la stessa casa passava di mano in mano, ma semplicemente per avere le carte in regola per potersi sposare. Ecco perché si chiama così la casetta del matrimonio. E oggi questa curiosa costruzione è diventata un hotel, come vi dicevo, di lusso, molto richiesto. Lo spazio è ridotto, ma non manca nulla. Una camera molto elegante, un bagno con vasca e idromassaggio e tutti i comfort. Insomma, piccolo fuori, ma anche molto raffinato dentro. Quindi una destinazione molto romantica, molto richiesta, molto particolare. Quindi una storia singolare che ci ha permesso di fare la nostra prima tappa del viaggio di oggi, per l'appunto in Germania.

0: cantare. 1997, quando gli Smash Mouth cantavano questo brano così bello e così soleggiato. Era invece il 2009 quando questo signore, allora ragazzo, insomma adesso è cresciuto anche lui, di nome Graham Hughes, ha iniziato un'impresa poi certificata anche nel Guinness dei primati, un'impresa che si è conclusa 4 anni dopo. Lui dal Galles ha deciso di fare qualcosa che sembrava quasi impossibile: visitare tutti, ma dico tutti, i paesi del mondo senza prendere mai neanche un aereo. Quindi ha utilizzato tutti i mezzi di trasporto possibili, escluso l'aereo: treni, autobus, traghetti, navi, cargo, taxi, automobili e naturalmente i suoi piedi, con i quali ha percorso tantissimi chilometri. C'è ancora attivo il sito internet sul quale lui ha documentato passo dopo passo questa impresa. È possibile anche vedere dei video che concentrano in pochi minuti questi 4 anni incredibili. Il progetto si chiama The Odyssey Expedition, l'ho trovato online all'indirizzo theodysseyexpedition.com. Sembrava quindi impossibile, in realtà ce l'ha fatta, anche con qualche sponsor che si era così appassionato all'idea. Ha attraversato deserti, montagne, affrontato viaggi incredibili in autobus lunghi, su strade dissestate, ha aspettato giorni interi per un traghetto, ha dovuto fare conti con frontiere chiuse, cambiamenti politici e una burocrazia spesso imprevedibile, tant'è che è stato persino arrestato in Africa con l'accusa di essere una spia. Poi tutto si è risolto, ma di certo un imprevisto che non aveva messo neppure in conto. Ora, naturalmente sono passati tanti anni, non so se qualcuno poi ha emulato questa sua impresa o addirittura ha fatto di meglio, magari l'ha fatto più velocemente. In ogni caso è sicuramente un'impresa che fa riflettere su come il viaggio possa far parte dell'esperienza, cioè il viaggio lento attraverso mezzi di trasporto alternativi all'aereo, naturalmente per chi ha la possibilità di avere molto tempo a disposizione, sicuramente sono un modo diverso di percepire i cambiamenti del paesaggio, i cambiamenti delle culture. Quindi sicuramente ha avuto tantissime cose da raccontare, lo ha fatto in ogni modo, ha pubblicato dei libri, evidentemente i suoi canali social sono molto seguiti, quindi se siete curiosi andate a cercare, a vedere nel dettaglio la storia di Graham per ripercorrere appunto questi 4 anni in viaggio che lo hanno visto protagonista. Anche noi quest'oggi, come vi anticipavo in apertura, vi proporremo un viaggio lento in cammino. Sempre più italiani scelgono d'estate, ma anche durante l'anno, per fortuna, insomma, di mettersi in cammino e scoprire il nostro paese con un passo lento, il proprio passo, e vi daremo un'idea quest'oggi anche con l'aiuto di un ospite. Ce ne andiamo per mare invece virtualmente con i prossimi artisti. Buon vento, loro sono Jovanotti ed Alfa.
1: È un po' di

invece paese che vai, usanza che trovi. In questo caso potremmo dire estate che vivi, usanza o moda che trovi. Leggevo questa mattina di una tendenza in questa estate del 2026 che riguarda una collezione un po' particolare dal mondo dei cosmetici, una collezione che riguarda i solari. Ci sono degli influencer in modo particolare che mostrano tutti i loro trattamenti quotidiani per appunto proteggersi dal sole. Sappiamo ad esempio la skin care, in modo particolare quella coreana, ha trovato posto negli ultimi tempi molto anche nei social, nei vari tutorial e quant'altro. Fa tutto sommato piacere scoprire che c'è una ritrovata attenzione per le creme solari. Sappiamo c'è stato il periodo in cui ci si doveva abbronzare a tutti i costi. Ricordo quando ero bimba io, altro che protezione solare, si utilizzavano tutti degli intrulli assurdi per abbronzarsi di più. Poi è cominciato per fortuna a essere così raccontato tutta l'altra faccia del sole, insomma tutti i danni, e si arriva alla moda di quest'anno. In che cosa consiste? Appunto nel collezionare, quando si viaggia, creme solari dei paesi che si visitano. E non è soltanto un avere l'oggetto in sé, perché a quanto pare, io non lo sapevo, le creme solari sono fatte di ingredienti diversi in base al paese in cui ci si trova, perché magari le creme che sono disponibili in Europa non le troviamo negli Stati Uniti, perché le creme europee hanno dei filtri di protezione che sono catalogati in un certo modo, che non sono previsti invece negli Stati Uniti o in Canada. Quindi questa moda appunto di collezionare le creme solari starebbe proprio anche legata a questa varietà. Inutile dirlo, anche in questo caso la Corea è avantissimo, cioè avere un solare coreano a quanto pare rende questa collezione ancora più prestigiosa. Sappiamo che ci sono aree del mondo, l'Oriente è così, in cui non ci si vuole abbronzare per niente, insomma l'abbronzatura non è sinonimo di eleganza, tutt'altro, quindi si utilizza la protezione solare 50 più sempre durante tutto l'anno. Se possibile ci si protegge anche con cappelli e ombrellini. Quindi insomma, a chi va in Corea tendenzialmente porta poi come souvenir anche appunto una crema solare, sicuramente non economicissima, però sicuramente utile se poi viene usata. Quindi nuovo trend per l'estate di quest'anno, appunto collezionare creme solari.

Si intitola Black Prada Dress, l'ultima canzone di Ellie Goulding. 14:47 minuti in diretta da Roma, le parole dell'estate con Stefano Sciurpi e regia Daniela Lami che vi parla. Naturalmente arriveranno alle 15 anche le ultime informazioni dalla nostra redazione, quindi le ultime news che ascolteremo insieme a voi. Ci ritroveremo poi in cammino, sperando in un po' di fresco, ce ne andremo in Umbria percorrendo il cammino dei protomartiri francescani, e lo faremo con colui che questo cammino lo ha proprio sognato, ideato, disegnato e ce lo racconterà. Lo ha fatto anche in una guida che è uscita nella nuova edizione, ne parleremo ovviamente con Alessandro Corsi. Ma mettete scarpe comode, perché quelle serviranno, zaino leggero, giusto l'essenziale, probabilmente solo l'acqua, quella ci deve essere.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachille Dolfini. Alta tensione in Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa. Un'altra guerra, quella in Ucraina, nuovi attacchi incrociati di Mosca e Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky è alle prese con un rimpasto di governo.
2: Sono giorni agitati per Volodymyr Zelensky, che affronta l'ennesimo rimpasto di governo, mentre deve incalzare l'Europa, divisa su nuove sanzioni alla Russia e gli Stati Uniti di Trump. Certo, svelta è stata l'uscita di scena di Yulia Sviridenko, che come prima ministra è durata giusto un anno. La girandola di nomi e nomine, Sviridenko potrebbe diventare ambasciatrice a Washington, evidenzia la fragilità del governo di Kiev. Ma in tempo di guerra non ci sono elezioni all'orizzonte. Piuttosto Zelensky cerca di rinsaldare l'alleanza con Francia, Germania, Regno Unito. Oggi arriva a Parigi per un vertice con Macron, Merz, Starmer. Per l'Italia ci sarà il ministro degli esteri Tajani. Obiettivo immediato è fornire all'Ucraina un sistema antiaereo che intercetti i missili balistici che fanno strage tra la popolazione. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Europa siamo d'accordo che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen, presentando le linee guida tracciate da un gruppo di esperti per la tutela dei minori online. Per la von der Leyen c'è la necessità di adeguate restrizioni alle piattaforme proprio legate all'età. La politica, maggioranza, anche se non compatta, pronta a presentare l'emendamento alla legge elettorale, in discussione da domani alla Camera sulle preferenze. La proposta di modifica dovrebbe prevedere capilista bloccati.
3: La palla al momento resta nel campo del centrodestra, proprio come dicevi, per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Neo Moderati e UDC, che sono favorevoli all'introduzione, hanno depositato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari, maggioranza che si ricompatte invece nel presentare un emendamento che riduce le circoscrizioni all'estero, 2 alla Camera e 1 al Senato. Le opposizioni annunciano battaglia, prevista anche una protesta di Più Europa con veglia domani a Montecitorio per la notte della democrazia da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari i FTSE MIB guadagna lo 0,18%, a quota 69 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più.

0: Scritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.
1: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi siamo molto felici di riaccogliere, anche se al telefono, non esattamente in studio, uno scrittore straordinario che conferma il suo amore per il suo lavoro e per i libri, appunto per l'oggetto del suo lavoro, con la sua ultima uscita. Lo scrittore Francesco Carofiglio, benvenuto Francesco.
2: Grazie.
1: E benvenuto. Anche al tuo personaggio, un personaggio molto carino, un topo di biblioteca, ma non nel senso metaforico, proprio nel senso vero, è davvero un topo che vive in una biblioteca e si chiama Camillo.
2: Sì, beh, effettivamente Camillo è il topo di biblioteca, diciamo sia nella sua accezione letterale, sì. Perché è un topo che vive nei sotterranei di una vecchia e grande biblioteca, e poi perché effettivamente è un topo archivista che fa un lavoro misteriosissimo. Sì, è un romanzo per bambini, ma in realtà per tutti quelli che non hanno smesso di esserlo, ecco, vorrei dire così.
1: Perché, dunque, la situazione non è la prima volta, in effetti, che la tua attenzione si sofferma sui più giovani, no? E quindi anche sulle difficoltà di rapportarsi dei bambini con un mondo adulto che tende, forse per una questione di protezione anche nei loro confronti, ma tende ad escluderli dalla comprensione di certe cose, di certe dinamiche, anche di certe difficoltà che magari appunto gli adulti stanno vivendo. E questo è proprio il caso della protagonista del tuo libro, Nina,
2: sì.
1: Che si ritrova da sola, probabilmente i genitori sono in crisi, il padre non c'è mai, si dice, la madre addirittura la lascia per un periodo, la lascia a casa dei nonni, una cosa che insomma lei inizialmente non accetta tanto, non perché non ami i nonni, però preferirebbe andare al mare, preferirebbe una vacanza più vicina, esatto, alle sue esigenze.
2: E, scusami.
1: No, e invece dico, questo è l'inizio di un viaggio, non è un viaggio fisico, ma è un viaggio mentale straordinario.
2: In realtà è anche un po' un viaggio fisico, perché questa bambina, che è vero, come hai detto, vive attraverso un passaggio, come a tante famiglie, un passaggio di difficoltà familiare, perché i genitori hanno dei problemi, e in ragione di questo lei viene in questa estate calda, viene affidata ai nonni per una settimana in città, mentre tutti gli altri sono al mare. Quindi il dato di partenza è che gli altri si divertono e io sarò costretta a stare con i nonni, anche se li ama molto i nonni, ma insomma tutti i bambini, come dicevi, d'estate vorrebbero correre sulla spiaggia o rotolarsi nei prati, insomma anche gli adulti. E no, questa è una cosa che tengo sempre un po' presente quando scrivo delle cose per bambini, che non bisogna dimenticare di essere stati bambini, perché certe sensazioni poi si travestono da altro nella forma adulta, ma in fondo somigliano a quelle sensazioni lì che abbiamo vissuto da bambini. E quindi Nina si ritrova a dover accompagnare il nonno, che è un botanico, uno studioso, ad accompagnarlo in biblioteca, dove lui fa i suoi studi quotidiani, il nonno è in pensione, e lei ha paura di annoiarsi, in realtà si annoia, ma proprio dentro quel territorio strano che è la noia succedono le cose, dentro quel territorio possono accadere cose straordinarie, e questo accade. Nina, un po' come Alice che rincorre il coniglio, Nina, muovendosi nei percorsi tortuosi di questa grande e misteriosa biblioteca, arriverà di fronte a una botola, chiamiamola così, e in fondo alla quale, attraverso uno scivolo, si cade, e lei ci cade nei sotterranei della biblioteca, e lì comincerà questa avventura misteriosa dentro, come dire, le viscere di un luogo che è il luogo delle parole, il luogo dei libri, ma anche dentro il suo stesso inconscio.
1: C'è appunto un riferimento in qualche modo anche fisico, no? Lei che cade in questa specie di scivolo, no? Per scendere giù nei sotterranei, quindi ricordiamo alcune atmosfere, come tu giustamente citavi, di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma poi c'è un altro libro che accompagna appunto l'esperienza di Nina, e che è un romanzo forse oggi un po' dimenticato, no? Vorrei dire Il Giardino Segreto, non è così?
2: Sì, è Il Giardino Segreto della Barnett, che è un romanzo per certi aspetti strano, insomma, non crea un'immediata empatia nel lettore all'inizio, perché la protagonista è una bambina, la Lennox, Mary Lennox, che non è simpaticissima, ecco, non è, viene descritta come scontrosa, viziata, non bella, insomma tutte caratteristiche che parrebbero non avvicinare il lettore, specialmente le giovani lettrici, e così accade anche per Nina. In realtà dietro quella come posso dire, quella cornice di atteggiamenti e di indole apparente si nasconde una sofferenza e si nasconde un desiderio di trovare un proprio posto nel mondo. E è quello che accade alla protagonista di Giardino Segreto, e è quello che in qualche modo, attraverso questo libro e l'aiuto del topo bibliotecario di Camillo, Nina proverà a cercare per se stessa un piccolo posto nel mondo.
1: C'è un elemento, un sentimento, vorrei dire, che accomuna un po' la storia di Mary con quella di Nina, e l'esperienza di Mary con l'esperienza di Nina, e cioè la paura, che poi ci ricollega un pochino a quel discorso che tu facevi di un percorso che è anche un percorso nel suo inconscio.
2: Sì, intanto c'è da dire che i bambini sono terribilmente attratti dalla paura, hanno paura del buio, ma sono attratti dal buio. Qui parlo per esperienza personale, molto personale. Insomma, è ovvio che quando si scrive, si sta accanto ai protagonisti delle proprie storie, anche quando queste storie sono storie che hanno per protagonisti dei bambini, ci si confronta con l'io bambino anche, cioè con il sé e con quello che siamo stati. Io personalmente sono stato molto accanto a Nina nella sua avventura, e anche accanto a lei nei confronti del sentimento variegato della paura. C'è una paura che attrae, la paura per un mondo sconosciuto, e quello che desiderano i bambini non è che gli venga spiegato tutto, ecco, come dire, delle storie, ma desiderano creare la propria storia attraverso le storie dei libri. E quello che io mi auguro facciano i giovani lettori, ma non solo i giovani, perché poi insomma questo romanzo lo stanno leggendo anche in tanti adulti, e questo mi fa molto piacere, perché insomma quel territorio lì, quel territorio in cui ciascuno di noi come lettore si confronta con la propria esperienza del passato, è molto vicino al sentimento della creazione fantastica, quello che Rodari chiamava il pensiero divergente. Cioè, noi riusciamo ad attivare dentro un territorio privilegiato, che è quello della fantasia, un pensiero che non asseconda le aspettative. E è quello che mi auguro che faccia chi legge Camillo.
1: C'è poi anche, vorrei dire, in qualche modo il lavoro di Camillo, possiamo dirlo, che metaforicamente ci porta anche ad un altro discorso, cioè l'amore proprio per l'oggetto libro, e forse la necessità anche in qualche modo di proteggerli, i libri.
2: Sì, questa è una cosa a cui io tengo particolarmente. Io sono nato in una casa piena di libri, e in fondo mi sono trovato a muovermi anche un po' spaesato, piccolissimo, prima ancora di cominciare a leggere, dentro queste stanze tappezzate di librerie, di scaffali. Quindi mi sono sempre parsi personaggi di una storia, tutti quei volumi messi in fila. E Camillo dice una cosa e capisce una cosa fondamentale, che in quegli scaffali ci sono anche molti libri della letteratura per l'infanzia, che hanno una stagione breve nella nostra vita, cioè la stagione in cui li leggiamo e poi vengono dimenticati. Ecco, il suo mestiere è recuperare, come dire, i volumi che si sono smarriti, che hanno perso la loro apparente funzione, per riportarli alla luce, per riconsegnarli magari a nuovi bambini che non hanno la possibilità di avere quei libri, ma anche semplicemente, neanche tanto semplicemente, per riconsegnarli alla memoria di chi li ha dimenticati. Perché insisto molto sul fatto che se noi ricordassimo un po' di più quello che siamo stati e quello che avremmo voluto essere quando eravamo bambini, forse saremmo degli adulti migliori.
1: E c'è anche la possibilità, attraverso la conoscenza dei libri che sono appartenuti ad un'altra infanzia, di un'altra generazione, di avvicinarsi appunto tra generazioni. In fondo Nina si avvicina a sua madre scoprendo i libri che sua madre, quando aveva la sua età, amava.
2: Sì, è proprio così. C'è un rapporto tra le due, un rapporto ritrovato proprio grazie a questo medium importante, che è proprio lo strumento delle parole. La mamma di Nina era appassionata dei libri, delle storie, quelle che sono appunto le storie della grande letteratura per l'infanzia, e in particolare proprio per il giardino segreto della Burnett. Ma Nina non lo sa, tutto accade in maniera quasi casuale. Quel libro le viene consegnato dal nonno in lettura uno di quei giorni in cui lei si sta annoiando in biblioteca, e all'inizio è molto diffidente rispetto a quella storia, poi ne viene in qualche modo risucchiata, e forse questo accade perché c'è una sorta di affinità elettiva che si muove dentro lo spazio e il tempo, proprio con la sua mamma, e proprio dentro le parole di quel libro e dentro quella storia lei ritrova la sua mamma bambina, e attraverso un congegno narrativo che non svelo ritroverà e rivedrà proprio la sua mamma bambina che legge quello stesso libro che lei sta leggendo, e forse questa cosa servirà anche a sanare una ferita, a lenire un dolore di un passaggio complicato della sua vita di bambina e della vita di adulti dei suoi genitori.
1: Ti sei affezionato a Camillo e Nina, evidente, perché continui a scriverne.
2: Sì, molto.
1: E stai già pensando ad una nuova avventura per loro.
2: Sì. Diciamo che a ottobre uscirà un nuovo volume che si intitolerà Camillo e il segreto della mezzanotte. Ancora una volta troveremo Nina, ci sarà un nuovo personaggio che lei è un bambino, un compagno di classe di Nina, e in questo caso, in questo nuovo volume, il libro di riferimento, perché ciascun volume di questa serie ha all'interno un libro guida, chiamiamolo così, della letteratura per l'infanzia, e se per questo è il giardino segreto della Burnett, per quello che uscirà in ottobre, tra ottobre e novembre, sarà il canto di Natale di Dickens. E quindi lì la storia si fa più misteriosa, insomma compaiono anche i fantasmi come nella storia a cui si fa riferimento. Però io sorridevi prima e sorridevo anche io, è vero, mi ci sono molto affezionato, mi sembra che mi sia consentito il grande privilegio di poter giocare di nuovo come si faceva da bambini con le storie. In realtà credo di averlo sempre fatto scrivendo, però ecco, in questo caso lo faccio in maniera ufficiale, scrivendo e disegnando, perché insomma questi volumi li illustro anche.
1: Sì, infatti sono accompagnati anche, prima dicevamo del desiderio di salvare i libri, di proteggere i libri, tu stesso ne rendi il libro un oggetto d'arte, quindi insomma questo è veramente una cosa stupenda. E poi mi pare di capire che quindi questo è anche un tuo modo di ritrovare, rileggere classici della letteratura che ti hanno portato all'amore per i libri.
2: Sì, è un modo per ripercorrere quel tracciato percorso da bambino, con alcuni dei libri che hanno un po' segnato il percorso, quello che arriverà, cioè Il canto di Natale, poi insomma, l'ho letto da bambino, ma l'ho letto anche da adulto, certo. Perché come spesso accade, le storie per bambini che pensano di poter parlare solo ai bambini non sono delle grandi storie per bambini. Uh-huh. E invece mi piace pensare che le storie per bambini debbano parlare a tutti e quindi possano essere lette a tutte le età. È una mia piccola ambizione rispetto a questo volume che è appena uscito, appunto, del Camillo, e che sì, lo leggano ovviamente i bambini che sono i principali destinatari, però poi mi piacerebbe, e mi sta piacendo riscontrarlo, che gli adulti ritrovino uno spazio, come dire, un piccolo spazio che non si sono concessi nel tempo, quello di poter mettersi di fronte al bambino o alla bambina che sono stati e in qualche modo dire: beh, che ne pensi, com'è andata, ce l'abbiamo fatta, oppure che cosa possiamo cambiare. È insomma una piccola ambizione che mi piacerebbe portasse a dei piccoli, non così grandi, ma dei piccoli risultati in termini di conoscenza, di consapevolezza. Insomma, è un modo per dare un senso alle storie.
1: Grazie, allora grazie a Francesco Carofiglio. Ricordiamo il titolo del tuo libro, che è Camillo, il piccolo topo di biblioteca, è un libro edito da Garzanti. Grazie di essere stato con noi, ti aspettiamo naturalmente subito dopo l'estate con la nuova avventura di Camillo.
2: Con piacere, grazie, in quel caso verrò da voi e vi porterò un disegno.
1: Grazie. Buon lavoro Francesco.
2: Buon lavoro, arrivederci.

0: E adesso torniamo ad un'iniziativa che seguiamo sempre con molto piacere, che ha tra l'altro anche una suggestione, vorrei dire, visiva in qualche modo. Si tratta della sesta edizione di Lungomare di Libri. Stiamo parlando tra l'altro di uno dei lungomare più belli d'Italia, il lungomare di Bari, che si anima da venerdì 17 a domenica 19 luglio sul tema Le trame del mondo. E ne parliamo con il direttore appunto di questa iniziativa, Marco Pautasso, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'attenzione.
0: Allora, prosegue questa bellissima iniziativa, questa fiera appunto dell'editoria indipendente, sempre su una così in una scenografia veramente bellissima. Perché avete pensato proprio al lungomare come luogo per i libri? In generale l'acqua è sempre qualche cosa che consideriamo un po' nemica della carta, no?
1: Sì, però diciamo che questa eccellenza della città di Bari non poteva non essere coinvolta in una manifestazione che è anche e soprattutto popolare. La Muraglia Barese, per chi non la conosce, è il luogo insomma della passeggiata pomeridiana, tardo pomeridiano, serale dei baresi e dei moltissimi turisti che ormai visitano con grande frequenza il capoluogo pugliese. E poi si presta davvero, è un serpentone che in qualche modo accompagna questo lungomare, queste casette di librerie e anche di editori, ed è un modo che noi abbiamo sperimentato come salone ormai da molti anni, con una manifestazione simile, però che si svolge invece sotto i portici, che è Portici di Carta. È un modo per avvicinare il più possibile le persone al libro, e la cosa straordinaria è che le librerie, che quest'anno sono 28, si mettono insieme per un weekend per promuovere non soltanto il libro e la lettura, ma anche le attività, i loro gruppi di lettura, tutto ciò che in qualche modo anima il loro operare sul fronte della promozione del libro nell'arco dell'anno. Quindi è una manifestazione eminentemente popolare, che non poteva non avere nel luogo forse di maggior frequentazione per i baresi, i turisti, non avere come partner, diciamo così, questo meraviglioso lungomare.
0: Ci sono 29 librerie di Bari che sono appunto coinvolte e 30 case editrici pugliesi che sono appunto impegnate,
1: sì,
0: in questo.
1: Sì, è così, cioè cerchiamo ovviamente anche di aprire questa opportunità anche di conoscenza alle case editrici indipendenti pugliese, la maggior parte delle quali è associata all'APE, all'Associazione Pugliese Editori. Hanno uno spazio molto bello che è l'ex mercato del pesce, e anche uno spazio incontri molto particolare che è lo spazio Murà. Insomma, cerchiamo ovviamente anche di utilizzare tutti gli spazi che lungo la muraglia barese incontriamo, quindi il Fortino Sant'Antonio, un bellissimo largo Vito Mauro Giovanni, lo spazio Murà, l'ex mercato del pesce o il chiostro di Santa Scolastica. Per chi conosce Bari sono luoghi davvero importanti, significativi e tutti davvero largamente suggestivi.
0: Il tema di questa edizione è Le trame del mondo. Perché avete scelto questo tema?
1: Ma come sempre il tema è il frutto di un lavorio, di un confronto con quelli che sono le librerie, tutti i soggetti, ovviamente il comune di Bari, tutti i soggetti che partecipano a questa edizione. E ci sembrava che sottolineare il ruolo importante che rivestono i libri di questi tempi, proprio per cercare di meglio capire, comprendere, un po' decodificare questo presente abbastanza complicato che ci tocca vivere, e i libri sanno fare questo, i libri sanno dare l'opportunità alle persone di quantomeno di allargare un po' i propri orizzonti, misurarsi con storie, geografie che poco si conoscono, e quindi pensavamo davvero che le trame del mondo potessero anche sottolineare il ruolo di tessitori che sia le librerie che le case editrici rivestono, non soltanto in occasione di questo weekend e di questa manifestazione, ma nell'arco di tutto l'anno. E anche il visual che abbiamo scelto, che poi è legato alla città di Bari, perché in cara in qualche modo rappresenta il faro, ecco, il faro vuole illuminare il mare che poi è un crocevia di storie, un crocevia di culture, un crocevia ovviamente anche di mondi, di persone, insomma, i libri sempre di più in momenti complessi come questo acquisiscono un'importanza vitale, e sappiamo oltretutto insomma che le librerie, le case editrici non stanno vivendo, anche per via della congiuntura economica, uno dei momenti più felici, e quindi ci sembrava che le trame del mondo potesse anche valorizzare ancora di più il ruolo che sia le librerie che gli editori e chi fa insomma promozione culturale riveste in questo momento.
0: La manifestazione sarà animata, naturalmente sarà l'occasione di diversi incontri, non soltanto presentazioni di libri come è facile aspettarsi, ma anche letture, approfondimenti, insomma tutta una serie di possibilità anche per i più piccoli. Vogliamo un po' descrivere queste diverse tipologie di incontri?
1: Sì, abbiamo ovviamente presentazioni, abbiamo reading, abbiamo convegni importanti, due proprio legati ai libri, uno che sarà curato, coordinato da un'associazione neonata che si chiama ALBA, Associazione Librerie di Bari, di cui noi siamo, come Salone, siamo molto orgogliosi, perché le librerie che partecipano, buona parte delle librerie che partecipano a Lungomare si sono associate insieme, cosa abbastanza rara, e lavorano con noi, con l'amministrazione, nella costruzione di questa manifestazione, e hanno organizzato un appuntamento proprio per ragionare del ruolo che hanno le librerie, che rivestono le librerie, non soltanto sotto il profilo di presidio culturale, ma anche e soprattutto sociale. Lo faranno con i soggetti istituzionali, quindi con il sindaco di Bari, con l'assessore alla cultura di Bari e altri soggetti istituzionali legati ad esempio alla città metropolitana. E poi un altro appuntamento per noi importante, curato dal Forum del Libro, a cura della professoressa Chiara Fagiolani, che invece ragionerà, a partire anche dall'intervento di Nicola Lagioia post Salone, su dove sta andando il libro, sulla necessità probabilmente di una nuova legge, e quindi avremo Fabio Del Giudice, il direttore dell'AIE, avremo la presidente di Adei, della Passarelli, avremo Alessandro La Terza in rappresentanza di una casa editrice, insomma ragioneremo insieme loro anche su questi aspetti. E poi abbiamo alcune novità importanti. Ascanio Celestini, il drammaturgo che non ha bisogno di presentazione, con il suo nuovo libro che esce per La Terza, dedicato a Pasolini, il nuovo libro di Matteo Bussola, il Sole nelle Pozzanghere. Ragioneremo ovviamente, come si diceva, anche della nostra complicata contemporaneità, quindi avremo la professoressa Farian Sabahi con un incontro dedicato alla situazione in Iran, e anche un omaggio alla illustratrice recentemente scomparsa Marianne Satrapi. Avremo lo psicologo Matteo Lancini, Chiamami adulto, come stare in relazione con gli adolescenti. Avremo forse uno dei maggiori americanisti del momento, Mario Del Pero, che cercherà un po' di illuminarci sul buio americano, che è il titolo del suo libro, Gli Stati Uniti e il mondo nell'era di Trump. Avremo anche dei graphic novelist importanti come Leo Ortolani col suo libro illustrato Tapum. Parleremo anche di capitalismo con il professor Giovanni Semi, avremo Nadisha Uyangoda con Acqua Sporca, il fotografo Antonio Vassallo con un romanzo di testimonianza nel giorno in cui ricorre l'anniversario purtroppo dell'uccisione del magistrato Borsellino, con Negli occhi di Giovanni, storia di un ragazzo di Capaci. Avremo un altro psicologo come Damiano Rizzi che ci parlerà dell'adolescenza e come educare l'amore per provare a disarmare la violenza, e Francesco Carofiglio con un libro per bambini. Insomma, davvero il programma, per quanto le giornate siano poche, è davvero molto ricco e riempirà le serate baresi.
0: E poi c'è una novità, avete un podcast quest'anno che si intitola Marea, storie di librerie varie.
1: Sì, è un progetto importante questo, forse perché anche le librerie hanno bisogno anche di essere maggiormente riconosciute. È un progetto che abbiamo avviato l'anno scorso con Margherita Schirmacher e con il suo progetto Ticket to Read, e abbiamo raccolto le storie delle librerie e continueremo a farlo. Al momento sono 26 episodi della durata di circa 15 minuti. È un viaggio sostanzialmente tra le librerie di Lungomare di Libri, alla scoperta un po' delle storie dei librai, di ciò che in qualche modo li contraddistingue. Insomma, credo che sia un'iniziativa importante che probabilmente anche replicheremo a Torino a Portici di Carta per far conoscere meglio quelli che sono, l'abbiamo detto prima, presidi culturali ma anche soprattutto sociali per le città che vivono soprattutto al sud momenti non semplicissimi e che dobbiamo davvero sforzarci il più possibile di valorizzare in ogni contesto.
0: Bene, allora grazie di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo quindi dal 17 al 19 luglio a Bari questa manifestazione Lungomare di Libri, e grazie a Marco Pautasso, che è segretario generale del Salone Internazionale del Libro di Torino e responsabile appunto del programma di Lungomare di Libri. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie ancora per l'attenzione che sempre ci dedicate, per noi è importante.
0: È un piacere, grazie. Per noi.

Cari amici, anche oggi la seconda parte del nostro programma è a carattere squisitamente musicale. Anche oggi vi ho portato uno dei dischi che preferisco, appunto, della mia collezione. Perché? Perché domani è il 14 luglio, la festa nazionale francese, e oggi dunque vogliamo in qualche modo fare un omaggio, rendere un omaggio alla Francia attraverso uno dei suoi maggiori chansonnier. Si tratta di un cantante in realtà d'origine armena, ma naturalizzato appunto francese, Charles Aznavour. E di lui ho portato una collezione, in realtà una raccolta di brani, la sua Platinum Collection. Incominciamo con uno dei suoi più grandi successi, Il Faut Savoir.

Chiudiamo questa piccola antologia del disco Platinum Collection di Charles Aznavour ascoltando La Bohème con tutte le nostalgie della giovinezza.

0: le 16. In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Alta tensione Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa. Resta ancora il nodo della chiusura dello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev, intanto Zelensky è alle prese con un rimpasto di governo, ma vola a Parigi per partecipare al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Sul tavolo le forniture a Kiev per la difesa antiaerea per l'Italia, presente il ministro Tajani. Almeno 27 persone sono morte in Thailandia nell'incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale Bangkok, una sessantina feriti di cui 22 in condizioni critiche. Si indaga per determinare le cause del rogo.
2: 27 persone sono morte, oltre 30 sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio che ha devastato una birreria questa notte nella periferia di Bangkok, in Thailandia. La maggior parte dei corpi, riporta la stampa locale, è stata trovata ammassata vicino e all'interno dei bagni. Si ritiene che durante l'incendio e l'interruzione di corrente i turisti, non riuscendo a vedere le uscite principali, abbiano tentato di rifugiarsi nei bagni, finendo per morire soffocati dal fumo e per le ustioni. Il governatore di Bangkok ha detto che le uscite di emergenza c'erano, ma non è ancora chiaro se fossero adeguatamente segnalate o se vi fossero ostacoli che ne impedivano l'accesso. Dai primi accertamenti emerge che alcuni tavoli potrebbero aver ostruito il passaggio. La Thailandia è già stata teatro di gravi tragedie simili. Nel 2022 un incendio in un locale di musica nella parte orientale del paese provocò la morte di 14 persone. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: In Europa siamo d'accordo che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media, così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, presentando le linee guida tracciate da un gruppo di esperti per la tutela dei minori. Settimana cruciale per la terza ondata di caldo dell'estate 2026, Italia nella morsa dell'afa con temperature che specie al sud arrivano a sfiorare i 40 gradi.
3: Torna il gran caldo nella settimana in corso, correnti dal Nord Africa si stanno dirigendo verso il Mediterraneo centro-occidentale. In Italia qualche temporale è atteso in giornata sui rilievi alpini, ma gradualmente ovunque le temperature si alzeranno, soprattutto al centro-sud, secondo le previsioni, anche se fino a mercoledì, sotto monitoraggio nel bollettino del Ministero della Salute, restano Firenze e Perugia. Avvolta dal caldo, nei prossimi giorni sarà in particolare la Sardegna, dove nelle pianure interne si sforeranno i 40 gradi e la Protezione Civile mette in guardia per l'alto rischio di incendi in buona parte dell'isola, da giorni investita da diversi roghi. Le fiamme ieri sono divampate pure in Sicilia, Palermo, Siracusa e nel Catanese, San Giovanni Galermo, sono arrivate a lambire le abitazioni. In un mese, secondo la Coldiretti, sono andati in fumo nella penisola 9.000 ettari di boschi e terreni, con un costo di oltre 10.000 euro per ogni ettaro bruciato tra spegnimento e bonifica, oltre ai danni all'economia locale, al turismo e alla biodiversità. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,42%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.

0: è più di quanto credi.
1: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: Il titolo dato a questo itinerario che faremo insieme di lettura della scrittura è La cattedra dei poveri. Un titolo che qualcuno può anche giudicare un po' enfatico, ma che per me è molto significativo ed è molto importante, e cerco di spiegarvi. Più volte nell'arco della mia vita ormai lungo sono stato non solo assiduo alle scritture, ma cercando di meditare, di lavorare, di ricercare su questo tema di povertà e ricchezza, poveri e ricchi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ed è un tema che mi ha sempre intrigato a tal punto che già nel 1972 avevo fatto un grande saggio molto lungo che era stato poi pubblicato su una rivista anche francese, Poveri e ricchi dell'Antico e del Nuovo Testamento. È un tema che accompagna la mia vita di uomo e di credente, anche perché ho conosciuto la povertà in famiglia, l'ho conosciuta qui a Bose nei primi 2 decenni, e poi ho acquisito la consapevolezza di essere approdato a una situazione economica, sociale, ecclesiale che non mi ascrive più tra i poveri e non ascrive più né me né la comunità, perché sarebbe davvero una vertigine di orgoglio pensare che noi siamo poveri semplicemente perché il regime della vita monastica non si arricchisce e fa condividere i beni. In realtà, almeno dall'85 in poi, la fame non l'abbiamo mai più patita, né il freddo, e la comunità vive con la sicurezza che arriva alla fine del mese senza dover dire: questo per mangiare non lo compriamo, non ce la facciamo, siamo senza, mangiamo patate fino alla fine del mese, come invece succedeva normalmente fino all'85. Proprio per questa consapevolezza vi dico che parlare di povertà mi brucia sempre le labbra, perché devo parlarne, in quanto questo è un tema decisivo all'interno delle scritture e all'interno del cristianesimo. Credo al messaggio della povertà e quindi credi di propteroc locutus sum, e dunque parlo, ma ne parlo, vi dico, con la difficoltà, come se le labbra mi bruciassero, perché le parole che poi dico come eco al Vangelo, non le invento io, le sento sempre come un giudizio su di me. E vi dico la verità, io non sono fatto per le confessioni, però prima di questo tema io devo dire che dirò cose che faccio difficoltà a vivere e dirò parole di cui sento la lontananza dal nostro vivere quotidiano, perché nel nostro mondo, il mondo occidentale, noi non siamo poveri ed è davvero difficile essere poveri. Ho sempre avuto consapevolezza, anche per la mia vicinanza alle piccole sorelle di Gesù, che sono la congregazione di suore che più ho accompagnato in tutti gli anni, e non solo in Italia, ma in Algeria, in Medio Oriente, in Africa, che in realtà per chi decide di essere povero la condizione è molto differente da chi è povero, perché chi decide di essere povero ha dentro di sé un mondo culturale, una situazione che gli può far decidere questo in grande libertà e con questo, oserei dire, avere poi con la povertà un rapporto molto differente da chi invece nasce povero e povero e desidererebbe uscire dalla povertà. Più volte mi sono trovato di fronte a questo dramma, vivendolo con le piccole sorelle in Algeria, in Chad, vedendo queste donne così straordinarie come sono, che sulle tracce di Charles de Foucault vogliono diventare le ultime, le piccole, come dice il nome. Per loro non è un vezzeggiativo, è veramente un programma per pigliare quello che Charles de Foucault diceva l'ultimo posto di Gesù, ma Charles de Foucault aggiungeva con la sua sapienza e la sua santità quel posto che non gli sarà mai rubato a Gesù. E tutto questo però dice, da un lato, la necessità dello spogliamento, dell'abbassarsi, del raggiungere i piccoli, d'altro lato però, credetevi, questa impossibilità ad essere poveri fino in fondo, proprio perché non è così semplice, non è così facile. Come cristiani noi dobbiamo comunque attingere dalle scritture il messaggio, quella buona notizia, soprattutto per noi cristiani, che significativamente è data innanzitutto, consegnata, riservata ai poveri. Non dimenticheremo mai durante tutto questo itinerario che la buona notizia è annunciata ai poveri. Questo è quello che Gesù ha detto per dire il suo avvento, la sua venuta tra di noi, nella sinagoga di Nazareth, ve lo ricordate, è quello che è stato il suo manifesto programmatico, ma soprattutto il compimento di tutte le scritture. In realtà vedremo anche che queste parole sulla povertà, proprio perché diventano inesorabilmente un giudizio per ciascuno di noi, ci scandalizzano. Il messaggio sulla povertà è scandaloso, come lo è quello sulla misericordia di Dio. E notate poi che la misericordia di Dio nell'incarnazione mostra proprio la povertà di colui che, da ricco che era, si è fatto povero. Per cui la povertà non è semplicemente all'interno del Nuovo Testamento una condizione morale, è in realtà una qualità cristologica. La cristologia è in realtà determinata dalla povertà. Colui che da ricco che era si è fatto povero per noi, dice Paolo. O pensate a Filippesi 2, colui che era nella condizione divina e ha voluto assumere la condizione umana, ma addirittura dello schiavo, quello che non ha diritti, che non ha volto, ha prosopos, non ha sembianze, è veramente il povero per eccellenza, non riconosciuto, un senza dignità. Io vorrei, se ci riuscirò, far emergere però anche una realtà che è insita nella povertà come categoria cristologica, ed è che i poveri non sono solo destinatari della nostra attenzione, della nostra carità, della carità di Dio, della misericordia di Dio, ma i poveri hanno anche un insegnamento per noi. Per questo ho chiamato la cattedra. Mi ricordo benissimo di un dialogo col Cardinal Martini durante la cattedra dei non credenti. Voi sapete che lui aveva voluto questa cattedra nella sua diocesi a Milano, alla quale io avevo partecipato sia all'elaborazione che poi ho partecipato al dialogo in uno degli incontri, ma data la vicinanza, la familiarità che c'era con lui, gli dissi una volta: ma bisognerebbe, dopo la cattedra dei non credenti, pensare a una cattedra dei poveri. perché alla fin fine è più facile fare una cattedra dei non credenti che una cattedra dei poveri. Perché la cattedra dei non credenti significa ascoltare i non credenti cosa ci hanno detto. E sapete, i non credenti possono anche avere un pensiero elaborato, possono anche dirci delle cose che noi ascoltiamo con gioia, con interesse e che ci aiutano certamente. Ma invece è più difficile per noi ascoltare i poveri e imparare dai poveri. La stessa scrittura è molto parca su questo. Tracce di questa cattedra dei poveri sono anche rare, mi permetto di dire, nei padri della Chiesa. Questa capacità di discernimento del povero e del suo possibile insegnamento è un fatto che è avvenuto certamente in quell'ora straordinaria del Concilio, in cui si è cominciato a percepire che i poveri potevano anche avere un insegnamento, essere maestri, e poi qualche elaborazione è stata fatta sia da un gruppo di padri conciliari, sia poi da alcuni grandi protagonisti del post-concilio, come Elder Camara, come voci soprattutto della teologia della liberazione in Sud America. E certamente io credo che a livello ecclesiale questa possibilità dei poveri come maestri, con un insegnamento, con una cattedra, sta arrivando solo adesso con Papa Francesco. Ecco, se c'è una novità di Papa Francesco sul tema della povertà dei poveri rispetto, secondo me, anche alla tradizione patristica, non è tanto, come tutti pensano, l'insistenza radicale sulla condivisione dei beni, sull'aiuto da dare e a volte sulla durezza con cui il Papa si esprime su quelli che ammassano ricchezze e non condividono. Ma la novità di Francesco è soprattutto, alcune volte arriva a far vedere come i poveri sono un insegnamento per noi, hanno una cattedra. Ripeto, la cosa non è facile, anche perché i poveri, se noi siamo sinceri e non ci rivestiamo di devozioni, i poveri sono brutti. Non è vero che i poveri sono belli. I poveri sono brutti, ma non solo perché puzzano, vestono male, ma anche perché i loro atteggiamenti sovente ci indispongono. Non riusciamo, abbiamo un altro giudizio e non riusciamo a discernere ciò che c'è buono in loro. Non è molto facile questo discernimento e certamente anche l'attestazione scritta su questo tema è molto scarsa. Infine un'ultima annotazione. Quanto al metodo, cercherò il più possibile di stare su dei testi. Questo indubbiamente fa sì che non venga fuori un messaggio sistematico sui poveri. No, certamente coglieremo solo alcuni aspetti di questo tema. Però secondo me è importante, all'interno del quadro in cui noi siamo, che non è certamente un quadro con un curriculum di studi, ma che voi abbiate poi dei testi che nella vita quotidiana potete andare a rivisitarli, rileggerli e di conseguenza possono essere ispiranti il quotidiano. In questo senso io non percorro la strada di una teologia della povertà, non metto neanche troppo l'accento sul fenomeno della povertà, solo il minimo, ma cerco di mettere l'accento sul povero, sulla persona del povero, sulla sua grandezza e sulla dignità nel bisogno, soprattutto cercando di vedere che la povertà, attenzione, all'interno della Bibbia e man mano soprattutto che si viene nel Nuovo Testamento, non è soltanto quella economica, ma è malato anche il sofferente, è malato chi è nel bisogno, che poi quel bisogno sia economico, altre volte è il bisogno semplicemente di un'accoglienza, come nel caso dello straniero, è bisognoso delle cure come un malato, è bisognoso di comunicazione come uno che è escluso, ritenuto scarto dalla società. Ecco, il Nuovo Testamento ha questo spettro grande e noi non ci fermeremo certo semplicemente alla povertà di tipo economico. Anche se me ne rendo ben conto, quando noi partiremo dall'Antico Testamento, essenzialmente il povero intravisto è quello in condizione economica. C'è molta meno letteratura che riguarda il malato, il sofferente, pur essendoci tutti, direi, le tracce nel libro dei Salmi, o basti pensare a uno come Giobbe, ma certamente non c'è una legislazione per lui. Chiaro che più tardi, e oggi pensate che c'è più legislazione normalmente per i malati che non per i poveri, le cose sono evolute almeno in Occidente in un certo senso e certamente non come magari noi ci attenderemmo. La prima pagina che dobbiamo assolutamente ascoltare all'interno della Bibbia e contenente la parola di Dio è la pagina in cui Dio sceglie i poveri. Ecco la grande affermazione. E questo indubbiamente è qualcosa di singolare, di unico rispetto a tutti gli altri cammini e le vie religiose. Io cercherò più volte di farvi vedere la differenza tra il messaggio biblico e quello di altre vie religiose, non per una facile apologetica e neanche, tantomeno spero, per finire per gettare uno sguardo di disprezzo sulle altre, ma credo che è nostro dovere far vedere ciò che è unicità all'interno della nostra via per la fede e che non è assolutamente qualcosa presente nelle religioni orientali, dell'estremo oriente intendo, ma anche all'interno di altre forme religiose, tra cui l'Islam. Bisogna essere molto chiari su questo, senza per questo, ripeto, volere un confronto che sia dispregiativo o apologetico, ma per percepire ciò che veramente è unico e singolare all'interno della rivelazione ebraico-cristiana. La prima pagina della Bibbia dove c'è il rapporto tra Dio e i poveri è significativamente la pagina in cui il povero è ucciso. Siamo nelle prime pagine della Genesi. La storia di Caino e Abele, che noi leggiamo come il primo omicidio, ma dovremmo essere attenti e dire sì, è il primo omicidio da parte di qualcuno che è forte su un debole, da parte di qualcuno che è forte su un povero. Voi sapete che Abele, il termine ebraico è Evel, che significa debolezza, soffio. Di conseguenza è importante già la scelta che viene fatta qui da parte da Dio, che non è una scelta capricciosa. Quando Dio preferisce i sacrifici che gli offre Abele rispetto a quelli che gli offre Caino, perché in quel sacrificio lui vede la debolezza, la povertà rispetto all'orgoglio dell'altro. Dio sta dalla parte significativamente di Abele. Abele diventa la vittima del più forte, ma Dio mostra poi tutta la sua preferenza di Abele, sanzionando Caino. E il suo gesto, che viene giudicato una volta per sempre come il grande peccato, l'uccisione del fratello, ma che è l'uccisione del più debole da parte del più forte. Ecco, questo per non tralasciare un testo, ma vi dicevo, i testi più importanti sono quelli dell'Esodo. Allora, Esodo al capitolo 2, versetto 22, noi troviamo alcuni versetti che ci parlano di questa scelta dei poveri. I figli di Israele, voi vi ricordate, sono andati in Egitto per carestia, sono degli immigrati. Sarebbe molto importante che oggi i cristiani riscoprissero questa verità che sta all'origine nostra. La nostra fede è nata per immigrati, da Abramo, il migrante per eccellenza, ma lasciamo questa figura come una figura più teologica che non storica, ma comunque che rappresenta quei migranti che si sono spostati verso le terre attorno al Giordano e al Mar Morto. Ma poi questa gente nomade, con ogni probabilità questo Apiru, con varie vicende, entrano in Egitto a causa di una carestia, a causa della fame. Questo è ciò che è essenziale per capire l'origine della nostra fede. Ebbene, Dio guarda a questa realtà. Immigrati, poveri, schiavi, oppressi. E allora vedete, il testo con cui si apre la vicenda di Mosè è veramente molto importante per capire perché il nostro Dio fa quella scelta. Nel lungo corso di quegli anni, gli anni del soggiorno di questi gruppi in Egitto, il re d'Egitto morì. Cioè quel faraone di cui si conserva una memoria con una certa benevolenza verso questa gente immigrata, di cui addirittura forse la leggenda, ma qualcosa resterà vero, che uno di loro era diventato un grande ministro del faraone, Mosè. I figli di Israele, in quella condizione, gemettero per la loro schiavitù. È molto importante questo gemere. Alzarono grida di lamento e il loro lamento salì a Dio. Dio, sentite i verbi qui, è molto importante, ascoltò il loro lamento. Dio guardò la condizione dei figli di Israele. E poi un'espressione intraducibile in italiano, ma io ve la traduco letteralmente, e Dio conobbe. Israele avrà poi la coscienza, in base proprio alla sua vicenda di fede e di liberazione, che ci sono situazioni che gridano a Dio anche se nessuno prega. Di per sé sono un grido a Dio. E queste situazioni vengono elencate poi all'interno della scrittura e radunate e ridette dai rabbini, sono essenzialmente l'oppressione e la schiavitù, stessa situazione, il salario defraudato all'operaio, lo schiacciamento dell'orfano e della vedova. Queste sono condizioni, dicono i rabbini, per dire tutta la loro tragedia, che non hanno neanche bisogno di uno che invochi Dio di intervenire. Di per sé queste situazioni di sofferenza, di bisogno, sono un grido lanciato verso Dio, che chiede a Dio di intervenire. linguaggio un po' duro usato ancora dai rabbini, ma che usavamo anche noi all'interno della nostra tradizione, capitelo, non pigliatene subito, sono situazioni che gridano vendetta al cospetto di Dio, nel senso che gridano a Dio di vendicare chi è in una situazione ingiusta di oppressione, come la schiavitù, come l'operaio defraudato del suo salario, come l'orfano e la vedova, che sono le vittime della storia. Significativamente vi faccio notare, vi sembrerà strano, all'interno di questo non c'è la malattia. Nei testi antichi non c'è. Anche quando saranno considerati dai profeti, proprio perché la malattia la si viveva diversamente, proprio perché poi c'era un'elaborazione teologica anche indubbiamente che fino a Gesù è stata un'elaborazione teologica sviante, ohimè mi rendo conto, per cui chi aveva una malattia era colpito da Dio. Avete ancora presente al tempo di Gesù, quando gli pongono il problema, questo che è cieco ha peccato lui o i suoi genitori? In fondo questo meccanismo peccato-castigo, delitto-castigo, che è tanto incistato in noi, resta sempre presente, per cui il malato emerge qua e là in alcuni testi, pensate nel libro di Giobbe, pensate all'interno di alcuni salmi, ma poi c'erano alcune malattie che erano proprio ritenute come qualcosa che li escludeva da Dio, la lebbra, le malattie in cui c'era versamento di sangue. Tutto questo fa sì che ci sia davvero questo vuoto, e io lo sento tale, ve lo dico, è inutile non denunciarlo, questo vuoto di una incomprensione dei malati. D'altronde la comprensione dei malati è recente, è innanzitutto cristiana, in tutte le culture c'è mai stato l'interesse per i malati, come il cristianesimo subito ha fatto, mettendo, creando specie di ospedali, lazzaretti per i malati. Voi non lo trovate all'interno delle vie religiose dell'Est, che io amo molto, e neanche all'interno dell'Islam. Il cristianesimo ha avuto questa attenzione ai malati, ma nelle culture antiche il malato era nascosto. Non era fatto vedere, se uno poi aveva un handicap, stava chiuso in casa, c'era vergogna di lui, e di conseguenza gli zoppi, i ciechi, i muti, i sordi non potevano neanche entrare al tempio, né entrare nella sinagoga, né erano esclusi. Erano gli scarti, questi sì, oserei dire scarti fatti dalla religione. Nel caso dei malati, sovente sono scarti fatti dalla natura. La natura, nella sua fragilità, rende alcuni malati, ma non è che fossero presi in considerazione. Si vedeva di più, e anche questo però è un insegnamento per noi da non sottovalutare, che la vittima è una vittima degli altri. Il malato normalmente non è una vittima degli altri. Certamente oggi con le conoscenze che sappiamo, sappiamo anche che c'è una responsabilità della salute degli altri, per cui basta che uno dia dei rifiuti che minaccia la salute degli altri, e tutti i giorni ci rendiamo conto di questi episodi, per cui delinquenti che minacciano la salute ci sono. Nel tempo antico era una cosa rara, la salute non si sapeva da dove provenisse la malattia, quindi la salute e la malattia erano imputate a Dio, agli dèi, mentre invece la povertà già allora si capiva che era imputabile agli uomini, che era il sopruso di alcuni, l'oppressione, la ricchezza di alcuni che non condividevano. Di conseguenza è per questo che c'è una legislazione a favore del povero e, ohimè, direttamente non c'è a favore del malato. Non trovate mai delle disposizioni così chiare all'interno della Torah. Tuttavia poi il povero, nella misura in cui partecipava alla condizione, il malato in cui partecipava alla condizione dell'affamato, dell'assetato, del povero, certo era iscritto all'interno di quella condizione. Comunque vedete, è significativo, Dio ascolta, Dio guarda, Dio conobbe. Dove questa conoscenza è chiaro che non è di tipo intellettuale, è di tipo penetrativo, è la conoscenza ebraica, partecipativa, è una conoscenza di chi entra nella condizione dell'altro. Ma tutto viene ridetto, sempre in Esodo, al capitolo 3, versetti 7 e 8, nella visione del roveto ardente. Dio si presenta a Mosè, gli parla dal roveto ardente e notate, tornano le cose. Io, dice Dio, ho visto la miseria del mio popolo in Egitto, l'oppressione. Io ho ascoltato il suo grido a causa degli oppressori. Io conosco le sue sofferenze, vedete i tre verbi annunciati prima, ma tutto si mette in azione, scenderò o sono sceso a liberarlo. Qui c'è una difficoltà perché in realtà in ebraico il futuro non è così certo come nelle nostre lingue. Scenderò o sono sceso. Comunque il Dio che si presenta a Mosè in quel momento inizia l'azione di liberazione. Vedete dunque il nostro Dio come si presenta a noi? Si presenta subito come colui che, a differenza degli dèi, ascolta l'uomo, lo vede, non è che abbia una vita divina autonoma, ma lui è una vita, è una visione dell'uomo costante, lo ascolta, lo conosce in maniera partecipativa, partecipa alle sue sofferenze e dunque fa un'azione, scende. Certo, questo è un verbo che è antropomorfico, che indica il Dio, colui che era in alto, è l'Elion, l'abitante, le montagne, i cieli, che scende, ma per essere accanto al suo popolo, in mezzo al suo popolo. Tutto questo, siamo sempre in realtà su un testo ripreso e modulato, al capitolo 6, quando noi abbiamo un nuovo racconto della vocazione di Mosè, noi troviamo queste espressioni. Così dice il Signore, io sono il Signore. Attenzione, qui c'è il tetragramma, quello che noi con tutti i limiti non sappiamo neanche come si pronunciasse, ma è invalso da parte degli esegeti dire a questo punto Yahweh. Io sono Yahweh, io vi farò uscire dall'Egitto, io vi libererò dalla schiavitù, io vi riscatterò con braccio teso, io vi prenderò come mio popolo e diventerete popolo mio. Attenzione, qui di nuovo vedete si echeggiano sempre coi verbi e nello stesso tempo li si distingue sempre di più. Quel scenderò diventa qui, vi farò uscire dall'Egitto. È la liberazione dalla schiavitù. Vi libererò in maniera molto precisa. L'esodo diventa liberazione. Vi riscatterò, qui c'è il termine Gaal, da cui Goel, il riscattatore, il redentore. E poi una visione di alleanza, potremmo dire già nuziale: io vi prenderò come mio popolo, diventerete e io diventerò il vostro Dio. Questa è una tipica formula che troveremo poi nell'alleanza stipulata al Sinai, ma che è l'alleanza, la berit, il contratto nuziale che viene fatto, in cui si dice l'appartenenza l'uno all'altro, Dio al suo popolo. Ecco la scelta dei poveri ed ecco l'azione in favore dei poveri. Io a volte mi domando se noi facciamo sufficiente attenzione nel confessare la nostra fede a vedere che proprio il risorto, Gesù, il Salvatore, il Goel, non smentisce queste azioni di liberazione presente nell'Esodo, ma le porta a compimento. Ma non sono smentite, non sono semplicemente spiritualizzate in quella che può essere la salvezza della remissione dei peccati. Certo, arriva a quello, ma quelle azioni fatte da Dio e che Lui ha compiuto pienamente nella nuova alleanza sono delle azioni che devono impegnare noi con Dio, fanno parte dell'alleanza. E vi faccio notare significativamente che questi quattro verbi, vi farò uscire, vi libererò, vi riscatterò, vi prenderò, sono i quattro verbi dell'azione pasquale del Seder, la liturgia pasquale che gli ebrei ancora oggi fanno per la Pasqua, in corrispondenza delle quattro coppe, dei quattro calici di vino che bevono. Le quattro coppe vengono chiamate, vi ho fatto uscire, vi ho fatto fare esodo, vi libererò, la coppa della libertà, del riscatto e la coppa dell'alleanza. Ecco, nel cuore della Pasqua ebraica questo si è mantenuto come zikaron, come memoriale, qualcosa a cui si partecipa attraverso il rito, ma che deve impegnare il credente in un'azione, in un comportamento storico, etico molto preciso. Indubbiamente noi cristiani, con ogni probabilità, abbiamo ragione, facciamo bene a mettere in evidenza il compimento della Pasqua. E certamente non è che dobbiamo giudaizzare come qualcuno fa quando celebriamo la Pasqua ripigliando la Pasqua ebraica. Però non possiamo dimenticare che all'interno del movimento pasquale c'è un'azione di liberazione, di riscatto, attraverso cui si celebra l'alleanza. L'alleanza non è semplicemente un fatto, oserei dire, intellettuale o spirituale. Ci impegna in un comportamento di vita, ci impegna in una comunità, in una fraternità con gli uomini e con quelli che sono la comunità del Signore. A questo punto basta praticamente rispondere a una domanda per capire tutta l'importanza dello sviluppo di questi testi, in cui però avete visto abbiamo ripetuto la stessa cosa. Però questa noi la troviamo in quella che è la seconda meditazione della legge, il Deuteronomio, seconda legge. Quando dopo alcuni secoli di teologia su quella legge, su quel codice di alleanza mosaico, si è riusciti a vederne tutto il risvolto e la profondità teologica. Sarà l'autore del Deuteronomio, attenzione, è un testo del VII secolo avanti Cristo, 630-620, in quegli anni, che viene composto da Leviti e viene edito a Gerusalemme dal re Giosia, quindi molto distante dalla legge orale, ormai dei secoli, ma che riesce a dare la profondità teologica. E allora è proprio in Deuteronomio 7, al versetti 7 e 8 che c'è la risposta alla domanda. Ma perché Dio ha ascoltato, ha visto, ha conosciuto e poi la sua azione di far uscire, di liberare, di riscattare, di prendere in alleanza quel popolo? Ebbene, la risposta certo la dà l'autore del Deuteronomio. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi degli altri popoli, perché in verità siete il più piccolo tra tutti i popoli, ma questo è avvenuto perché il Signore vi ama. Con chiarezza, vedete, si dice la ragione dell'elezione, la ragione della scelta. Dio ha scelto Israele perché era povero, perché lo ha amato. Se voi ci pensate bene, effettivamente tutto questo ci può anche stupire. Pensate a che cos'era in quei due millenni avanti Cristo il Medio Oriente. Alternativamente le due grandi potenze che si contendevano il primato nel mondo, le due potenze mondiali, diremmo col nostro linguaggio oggi. In Occidente l'Egitto, in Oriente, cioè nella pianura mesopotamica tra Tigre e Eufrate, alternativamente quelle che noi indichiamo sommariamente Assiria e Babilonia, ma che a fasi alterne, prima i Medi, poi gli Assiri, poi i Babilonesi, poi di nuovo gli Assiri, insomma una potenza orientale e una potenza occidentale. Il mondo era diviso in questa realtà, non mica tanto diverso poi da oggi, Adesso forse c'è un po' più nello scacchiere, ma alla fin fine. E in mezzo, schiacciato da queste due potenze, un popolo di nomadi. Attenzione, noi non sappiamo bene i termini cosa significassero. Sappiamo che questi Apiru, nome che indicava anche degli schiavi oltre che dei nomadi, si muovevano in queste aree come nomadi in cerca di pascolo. Le steppe del deserto erano il loro habitat. Ogni tanto si avvicinavano a terre più fertili e venivano cacciati. E hanno vagato con ogni probabilità qualche secolo in questa zona. La memoria di Abramo, anche se c'è difficile collocarlo, gli ebrei lo collocano addirittura nel 2-4 avanti Cristo, altri lo collocano nel 1008. Noi oggi non pretendiamo neanche più di dare una data ad Abramo, diciamo che come figura si è costruita con ogni probabilità nel XVI secolo avanti Cristo come figura di padre, su cui si sono indubbiamente assommate tutte le immagini del capostipite, del padre, di quello che è arrivato in questa zona, di quello che ha dato origine ai popoli della zona. Non dimenticate che Abramo non è solo padre di Isacco, da cui gli ebrei pigliano identità, ma è anche il padre di Ismaele, cioè degli arabi del deserto. I musulmani attuali si reputano figli di Ismaele, cioè gente della penisola arabica. Insomma, al di là di quel grande padre, poi sono tutti gruppi che si muovono, alcuni si muovono tra deserto, penisola arabica e Palestina, altri vanno a finire in Egitto, e poi a un certo punto c'è l'uscita dall'Egitto. C'è certamente un radunarsi di queste tribù che tra di loro riconoscevano una certa parentela di lingua culturale, forse anche religiosa, non lo sappiamo neanche, ma sono tutti questi gruppi che riescono a fare delle anfizionie e che riescono a diventare sedentari sulla terra chiamata più tardi Palestina e a maggior ragione chiamata più tardi Israele. Però sono una realtà piccola, sono dei deboli, degli schiavi, degli oppressi. Eppure Dio sceglie loro. Ecco, questo indubbiamente facciamo difficoltà a comprenderlo, anche perché noi pensiamo tutti che la fede vada di pari passo con una elaborazione culturale. Ma questo testo ci suscita delle domande, eh? Io non sono uno di quelli che pensa che la cultura sia estranea al cristianesimo, ma certamente la cultura può essere un veicolo, ma non è quella che garantisce assolutamente uno sviluppo alla fede, una forza alla fede. E qui noi abbiamo proprio questo tratto. Non avevano queste persone niente, non avevano nulla, non avevano certamente neanche la capacità di scrivere, erano una massa di schiavi. E nell'Esodo, tra l'altro, ve lo faccio notare perché è una cosa che pochi notano, ma quando si parla dell'uscita dall'Egitto, le edizioni forti che ci sono, e che vale la pena sottolineare, è che gli israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot in numero di 600.000 uomini capaci di camminare, senza contare i bambini, lasciate perdere le cifre che sono cifre epiche, inoltre una grande massa di gente promiscua partì con loro, con greggi e armenti in gran numero, una massa promiscua, tutti schiavi. Non è che ci fosse assolutamente quella che sarà una preoccupazione del giudaismo post-esilico, la razza santa. Vedete poi come si negano facilmente le proprie origini. Si va a cercare la razza santa come fanno Esdra e Neemia, quando all'origine è una massa promiscua che non sanno neanche che identità religiosa e culturale abbiano. Ecco, Dio ha scelto lì, ed è il mistero per cui Dio, Paolo teologizzerà, ciò Dio ha scelto ciò che nel mondo è disprezzato, ignobile ed è povero. Nella prima lettera ai Corinti Paolo certamente con la sua teologia, con la sua capacità anche, come posso dire, polemica, certamente ci sconvolge con questo testo, eppure lui lo dice con chiarezza. Considerate la vostra chiamata, la vostra scelta, fratelli. Non ci sono molti intellettuali, non ci sono potenti, non ci sono nobili. Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è vergognoso e disprezzato, ciò che conta nulla per ridurre a nulla le cose che contano, perché nessun uomo possa gloriarsi di fronte a Dio. È la scelta di Dio che resta indubbiamente a noi impossibile da discernere. Unica cosa che possiamo dire con Deuteronomio: Dio ci sceglie per amore, come ha scelto, perché vi ama. Non eravate un grande popolo. Vorrei ancora dirvi una cosa, se avete pazienza, proprio solo due minuti. Tutto questo che vi ho detto in realtà è attestato nel nome di Dio. Sappiatelo. Noi purtroppo non sappiamo leggere bene la rivelazione del nome di Dio a roveto ardente. Ma voi sapete che quando Mosè chiede a Dio: ma io andrò dai figli di Israele e gli dirò: il Signore mi ha mandato a voi. Loro diranno: e qual è il suo nome? E tu gli dirai: Eie Asher Eie. Che indubbiamente la traduzione più rapida potrebbe essere: io sono colui che sono. Però questa è una traduzione che dipende dai 70, dipende da una comprensione tipicamente greca, ma in realtà non va tradotto assolutamente così. Anche perché una forma che ribadisce due volte Eie, Eie, Asher è colui che, Eie, Eie, che in ebraico è un rafforzativo. Eventualmente sarebbe meglio tradurre come fanno gli ebrei: io sono, ma all'interno, attenzione, di questo io sono non c'era il verbo essere all'interno dell'ebraico. Questa, vi dico, è una lettura che noi facciamo a partire dal greco, che ama dire Dio on, colui che è, l'esistente. Ma queste sono categorie filosofiche tipicamente estranee all'ebraico antico. E allora sempre di più oggi grandi esegeti rabbini, tra cui un certo Goiten, purtroppo la sua opera è solo in inglese, c'è qualcosa in tedesco, non è mai stato tradotto in italiano, ma che è uno specialista soprattutto dell'accadico e delle lingue antiche, il quale dice: attenzione, quel essere che c'è lì è essere per, è essere con, è un essere di qualcuno che è un amante. E lui arriva addirittura a tradurre, che si dovrebbe tradurre: io sono colui che amo, io sono l'amante, io sono l'appassionato. Ve lo dico perché, attenzione, l'esito finale del Nuovo Testamento in Prima Giovanni si arriverà a dirlo con chiarezza, perché Dio è amore. Alla fine del Nuovo Testamento. Prima non viene mai detto in una maniera lapidaria, eppure giustamente questo io sono colui che sono non ha niente a che fare con l'ente, con l'esistente greco, è io sono per, io sono l'amante, io amo. Il parallelo che viene fatto è quello che si dirà in un altro testo dell'Esodo: io avrò misericordia di colui che vorrò aver misericordia. Vedete il giochetto? Cioè io ho misericordia all'infinito. In italiano invece, se io lo dico così, io ho misericordia di chi vorrò aver misericordia, sembra un capriccio. Cioè si afferma quasi una libertà capricciosa mia: io voglio aver misericordia. Invece in ebraico è: io avrò misericordia, avrò misericordia, detto come rafforzativo due volte. Voi capite che cambia. Ma ci tengo a dire che il nome di Dio, non pensate che il nome di Dio dato a Mosè è un nome di Dio per contemplare alla maniera di Plotino l'ente. No, Mosè non ha contemplato l'ente. Certo, la lettura che ne fa Plotino e che magari fa Gregorio di Nissa al suo seguito è di questo tipo. No, si contempla colui che è per, colui che agisce per amore, colui che è dalla parte di questo popolo di poveri e di miseri.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Alta tensione in Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrein e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa. Resta il nodo dell'apertura dello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev, intanto Zelensky alle prese con un rimpasto di governo e il presidente ucraino vola a Parigi per partecipare al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Sul tavolo le forniture per la difesa antiaerea, per l'Italia presente il ministro Tajani. Nuovo accorato appello per la pace nel mondo, in Iran, in Ucraina e in tutte le altre zone, è arrivato ieri all'Angelus da Papa Leone. Ascoltiamo il pontefice.
2: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
1: Ha confessato l'omicidio di Aurora Attila, il 17enne ex fidanzato della ragazzina di 13 anni morta cadendo da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, nel processo d'appello ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Italia, le prese con la terza ondata del caldo dell'estate, le alte temperature che al sud sfioreranno i 40 gradi provocano siccità e mettono a rischio la salute di chi lavora all'aperto.
3: Temperature eccezionali, piogge scarse e campi allo stremo. La siccità torna a mordere l'agricoltura italiana. Coldiretti lancia l'allarme. Il caldo estremo e la mancanza d'acqua stanno già colpendo raccolti e allevamenti. Nelle risaie il deficit idrico mette a rischio la produzione. Soffrono ortaggi e frutta. Negli allevamenti lo stress termico ha già tagliato la produzione di latte fino al 20%, mentre i costi energetici crescono del 30% per mantenere attivi i sistemi di raffreddamento. E intanto scattano le ordinanze contro il lavoro nelle ore più calde. Nei giorni a rischio climatico elevato, stop dalle 12.30 alle 16 per proteggere braccianti e operai agricoli. Il tema della sicurezza arriva anche in città. A Firenze i rider scioperano il 15 luglio denunciando condizioni impossibili sotto il sole cocente e chiedendo tutele e regole chiare. Giornate bollenti che segnano il paese, un'ondata di caldo eccezionale che pesa su campi, città e lavoratori e che in queste ore mostra tutta la sua forza. Monica Di Loreto, Lina allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,35%, a quota 90 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Solleviamo i nostri occhi al Signore, finché di noi abbia pietà.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto il cielo e la terra.
2: Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato con noi, quando uomini ci assalirono,
3: ci avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira.
2: Le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi. Ci avrebbero travolti acque impetuose.
3: Sia benedetto il Signore, che non ci ha lasciati in preda ai loro denti.
2: Noi siamo stati liberati come un uccello, dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati.
3: Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto il cielo e la terra.
1: In Cristo il Padre ci ha scelti per essere Suoi figli.

0: In Cristo il Padre ci ha scelti per essere Suoi figli.
1: Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi sparla del fratello o giudica il fratello, parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei più uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Ora, uno solo è legislatore e giudice, colui che può salvare e rovinare. Ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo?

0: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
1: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
0: Io ho detto, mio Dio, fammi grazia.
1: Ho peccato contro di te.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
2: L'anima mia magnifica il Signore. Umile e povera, egli mi ha guardata.

0: magnifica il Signore. Umile e povera, Egli mi ha guardata.
1: Il Cristo vuole che tutti gli uomini siano salvi. Preghiamo perché si compia il disegno della sua misericordia.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
3: Benedetto sii tu, Signore, che a prezzo del tuo sangue ci hai riscattati dalla schiavitù del peccato. Donaci la libertà e la gloria dei figli di Dio.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
3: Dona la tua grazia al nostro Vescovo e a tutti i Vescovi della Chiesa, perché dispensino i tuoi misteri nella letizia e nel fervore dello Spirito.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
3: A quanti cercano la verità, concedi la gioia di trovarla e il desiderio di cercarla ancora dopo averla trovata.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
3: Soccorri gli orfani, le vedove, gli emarginati. Fa che ti sentano vicino nella necessità e nella sventura.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
3: Accogli i defunti nella Gerusalemme del cielo, dove con il Padre e con lo Spirito Santo sarai tutto in tutti.
2: Attira ogni essere a te, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, eterna luce e giorno senza tramonto, guarda i tuoi figli raccolti nella lode della sera, illumina le tenebre della notte e perdona le colpe dei tuoi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della speranza,
2: prega per noi.
0: Madre purissima,
2: prega per noi.
0: Madre castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
0: Madre immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Zelensky alle prese con un rimpasto di governo. La parola all'aula, la riforma della legge elettorale approda domani alla Camera, tutto rimandato al voto dopo che la maggioranza si è spaccata sulle preferenze, la premier Meloni a Palermo, la strage di Capaci ha cambiato la storia dell'Italia. In cammino con l'amico Leone, in Perù scelta la canzone ufficiale del viaggio apostolico che il Papa farà il prossimo novembre, tornando nei luoghi che l'hanno visto missionario e vescovo. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Alta tensione Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrein e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa, resta il nodo dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
1: 3 morti e diversi feriti è il bilancio dei nuovi bombardamenti statunitensi sull'Iran. Colpiti attorno allo stretto di Hormuz sistemi di difesa aerea militari, postazioni radar costiere, capacità missilistiche e droni, nonché piccole imbarcazioni. Il regime risponde con missili e droni su basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Oman. Distrutta gran parte delle loro dotazioni militari, dichiara Donald Trump. Ma come abbiamo raccontato, non è così. In un'intervista a Fox News, il presidente USA afferma: stiamo riprendendo il controllo di Hormuz, gestiremo noi lo stretto. Poi sui social precisa: chiederemo il 20% del valore delle merci trasportate. Il tycoon ha ordinato i bombardamenti perché l'Iran vuole il pedaggio e ora fa un annuncio fotocopia. La tensione è altissima e il traffico marittimo nello stretto è fermo. Teheran starebbe per annunciare l'uscita dal memorandum. È altissima la tensione anche in Yemen. Il governo filo saudita bombarda l'aeroporto di Sana'a per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano con a bordo ribelli Houthi che ora minacciano. Risponderemo. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Sempre in Medio Oriente resta fragile anche la tregua tra Israele e Libano. Non si fermano gli attacchi di Tel Aviv su Gaza e le azioni dei coloni, mentre la situazione umanitaria è drammatica. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: 270 famiglie di Gaza vittime di 11 diversi incidenti in una settimana a causa delle operazioni militari israeliane. Il portavoce delle Nazioni Unite denuncia l'insicurezza come una delle cause principali che limitano l'azione degli operatori umanitari nella striscia, dove gli sfollamenti non sono finiti. Un'insicurezza dovuta però anche al controllo di Hamas, che ruba in modo sistematico gli aiuti umanitari con violenza e intimidazione, ha affermato stamattina il vice coordinatore delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, dopo l'assalto e sequestro per mano dei miliziani di Hamas sabato scorso a Jabalia di un centro di distribuzione del Programma Alimentare Mondiale. I 2 milioni di palestinesi di Gaza sopravvivono in pessime condizioni igieniche, aumentano malattie respiratorie cutanee, dovrebbero essere l'accesso all'acqua, lo smaltimento di rifiuti, i primi interventi della piattaforma per Gaza annunciata oggi dall'Unione Europea con un primo stanziamento di 1 miliardo, interventi vincolati però a un'operatività sul campo per nulla scontata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev. Zelensky, che alle prese con un rimpasto di governo, partecipa al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Vito De Torre.
3: Il Consiglio europeo accusa i servizi segreti russi di aver coordinato per oltre 15 anni attacchi informatici contro governi europei. In Germania, Francia e Polonia sarebbero state colpite anche infrastrutture strategiche come ferrovie e centrali elettriche. Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori russi, Londra ha annunciato nuove sanzioni. Mosca respinge le accuse e parla di provocazioni. A Parigi intanto Zelensky ha incontrato la coalizione dei volenterosi. Dal Cremlino il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato il vertice come un incontro tra guerrafondai. Sul campo, mentre l'esercito ucraino continua a subire la pressione russa, soprattutto nel Donbass, Kiev ha colpito il settore petrolifero di Mosca, costringendo la Russia a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Putin ha avvertito: gli attacchi contro l'Ucraina saranno molto più potenti e la risposta, ha detto il presidente russo, sarà occhio per occhio. Vito De Torre, linea allo studio.
0: In Europa concordiamo che deve esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media. Così la Presidente della Commissione europea von der Leyen, annunciando che dopo l'estate sarà presentato un provvedimento per introdurre un limite di età per le piattaforme social. Lucia Scione.
4: Let me be very clear.
5: I social media non sono un giocattolo, sebbene spetti in ultima analisi ai genitori decidere quando i figli riceveranno il loro primo smartphone. Vanno stabilite età minime per l'accesso dei minori. La posizione della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è netta. I giovanissimi che entrano nel mondo digitale vanno tutelati. Innanzitutto niente schermi sotto i 3 anni. Poi i bambini, sottolinea la Presidente, dovrebbero essere esposti ai social media solo sotto la supervisione di genitori, tutori o insegnanti. E con stabiliti limiti di tempo. L'auspicio per Bruxelles è quello di arrivare ad una proposta condivisa tra i paesi UE subito dopo.

0: Dopo l'estate, rilevanti i pareri che emergono dall'ultimo sondaggio Eurobarometro, per il quale il 63% dei cittadini dell'Unione concorda con la necessità di norme che limitino l'accesso dei giovanissimi al mondo digitale, nel 36% dei casi sotto una certa soglia anagrafica, o per il 27% attraverso un accesso graduale. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ora la politica, maggioranza per ora divisa sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nella riforma della legge elettorale. Il relatore si rimetterà all'aula della Camera, dove il testo arriva domani. Intanto la Premier a Palermo rende omaggio a Falcone e Borsellino. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
2: Buonasera Pierachille. Chiusi i termini per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo della legge elettorale, lo stabilicum, domani l'approdo in aula. La palla al momento resta nel campo del centrodestra proprio per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, che sono favorevoli all'introduzione e hanno presentato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari. Domani in aula il voto, ma si tenta ancora un accordo. Intanto la Presidente del Consiglio Meloni a Palermo, dove ha reso omaggio a Falcone e Borsellino, ha riunito in prefettura il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. Ci saranno controlli straordinari, forse anche con l'esercito. La promessa della Premier da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,37% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stabilito dal Ministero dell'Università e della Ricerca il nuovo iter per accedere alla Facoltà di Medicina, già aperte le iscrizioni per il semestre aperto. Cesare Cavoni.
3: Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026-2027 che conferma l'impianto del semestre aperto e definitiva immatricolazione dopo il superamento di alcuni esami, introducendo alcune novità, frutto anche del confronto con gli studenti. Gli aspiranti medici potranno presentare domanda da oggi fino a lunedì 3 agosto sul portale Universi Italy per iniziare il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. In fase di iscrizione gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione. Le materie d'esame restano quelle dello scorso anno. Viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d'esame. Per accompagnare gli studenti nella preparazione è già online la piattaforma gratuita promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Cesare Cavoni, in linea allo studio.
1: La cronaca ha confessato l'omicidio di Aurora Tila, il 17enne ex fidanzato della ragazzina di 13 anni, morta cadendo da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, nel processo d'appello ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Testimonianze drammatiche oggi in corte d'assise a Milano al processo a carico di Gianluca Soncina, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Pamela Genini, uccisa con oltre 70 fendenti. David Murgia.
4: È arrivato ogni mattina presto al Tribunale di Milano per la seconda udienza del processo a suo carico Gianluca Soncin, imputato per il femminicidio di Pamela Genini, con cui aveva avuto una relazione. Oggi è stata la giornata degli operatori di polizia che quella sera arrivarono sul luogo del delitto. Soncin è rimasto impassibile, mentre sullo schermo dell'aula sono state proiettate le immagini riprese da una body cam di uno dei poliziotti che nella sera del 14 ottobre scorso ha fatto irruzione in quella casa. Prima di entrare in aula, per Giuseppe Rota, compagno della madre di Pamela Genini, così si è espresso circa la profanazione della tomba di Pamela.
5: È un bel enigma, perché è passato troppo tempo, speriamo di trovarla ancora, la speranza e la fiducia negli inquirenti c'è.
4: A essere indagato dalla procura di Bergamo per quella profanazione è Francesco Dolci. Ecco cosa ha detto Pier Giuseppe Rota.
5: Non capisco perché se l'abbia tanto contro di noi, solo perché non abbiamo mai detto che era il suo fidanzato, ed è vero.
4: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Recuperati i corpi senza vita di due alpinisti caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso. Il soccorso alpino li cercava dal 9 luglio, quando i due avevano lasciato rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Almeno 27 le persone morte in Thailandia nell'incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale Bangkok, una sessantina i feriti, alcuni in condizioni critiche. Si indaga per determinare le cause del rogo. Maurizio Dischina.
6: I corpi senza vita sono stati adagiati per strada dentro sacche di plastica. Sono 27. Non tutti sono stati ancora identificati. Pochi portano i segni di bruciatura del violento incendio che li ha uccisi in Thailandia intorno alla mezzanotte ora locale, mentre erano in un pub alla periferia nord della capitale Bangkok. Per quanto riguarda le condizioni dei corpi, sono morti per inalazione di fumo. Quindi l'identificazione non sarà difficile, ha dichiarato Thairit Temaiwong, funzionario del Ministero thailandese della Giustizia. L'amministrazione per la gestione delle emergenze di Bangkok ha dichiarato che, secondo una prima valutazione, il cortocircuito in un condizionatore potrebbe aver causato l'incendio. Nella notte il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha visitato il luogo della strage. Parlando con i giornalisti, il primo ministro ha dichiarato che la maggior parte delle vittime è corsa sul retro dell'edificio e non c'era alcun segno evidente di un'uscita di sicurezza. Ed è lì che abbiamo trovato la maggior parte dei corpi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Si intitola Leone Hermano del Camino, Leone Fratello nel Camino, la canzone ufficiale per la visita del Papa in Perù prevista per il prossimo novembre. È stata scelta attraverso un concorso. Paolo Fucili.
7: Papa Leone, Hermano del Camino.
8: Sonorità andine e parole che acclamano Papa Leone Fratello del Cammino, seminatore di fraternità, nell'attesa che lui atterri qui a novembre e il Vaticano confermi il viaggio. In Perù già fervono i preparativi, a iniziare dall'inno appena scelto, con un concorso fra quasi 400 proposte e una serata di gala in diretta TV venerdì per assegnare la vittoria al musicista Jaime Montoya e al coro Agucita, dal nome della suora beata e martire dei guerriglieri di Sendero Luminoso nel 90, un periodo di violenza e terrore della storia del Perù, vissuto anche dall'allora giovane missionario agostiniano Robert Prevost. Ora è persino cittadino peruviano, fra 4 mesi troverà un'accoglienza caldissima. Complimenti, è una canzone molto bella, ha scritto intanto ai vincitori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In questa Santa Messa preghiamo per i defunti della famiglia Ruscica e Lauretta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi l'Ordine del Carmelo celebra la memoria di Santa Teresa di Gesù di Los Andes. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Dio di misericordia, letizia dei santi, tu hai infiammato di ardore virginale per Cristo e la sua Chiesa la giovinezza di Santa Teresa di Gesù di Los Andes e l'hai resa lieta testimone della tua carità anche nell'ora della croce. Per sua intercessione concedi a noi di essere pieni della dolcezza del tuo Spirito per annunciare al mondo con le parole e con le opere il lieto messaggio del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vivere con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal primo libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchie all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pinguini e vitelli. Il sangue di tori, di agnelli e di capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo, che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili, l'incenso per me è un abominio, i novilumi, i sabati e le assemblee sacre. Non posso sopportare delitto e solennità, io detesto i vostri novilumi e le vostre feste, per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Parola di Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle.
2: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: Hai fatto questo, io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
2: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare a predicare nelle loro città. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Questa parola di Dio certamente ci sorprende, perché se fino adesso avevamo ascoltato un aspetto, come dire, diverso del Signore, cioè che Egli è pieno di misericordia, mite e umile di cuore, e sentire queste dichiarazioni, che comunque sono un riportare, un oracolo severo del profeta Michea, quando termina con queste parole: i nemici dell'uomo sono quelli di casa sua. Ecco, Gesù ci sorprende, ma ci sorprende con queste parole perché in effetti è consapevole di essere un segno di contraddizione, così come aveva predetto l'anziano Simeone ai suoi genitori. E in questo il Signore si vuole mostrare, si mostra estremamente esigente. Per questo dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Cioè, in qualche modo, il Signore sta dicendo a tutti noi che posto c'è nel nostro cuore. Il Signore, come dire, è al primo posto, oppure viene dopo tanto altro che vuole precedere quel posto necessario che dovremmo dare al Signore? Allora dobbiamo capire che questa esigenza, questo modo di parlare del Signore così particolarmente esigente, non è per niente motivato da una ricerca di amor proprio, ma piuttosto da un amore generoso che il Signore vuole manifestare anche nel richiamo, anche nel richiamarci, perché diventa un segno molto forte che manifesta e ricorda innanzitutto l'amore materno, quell'amore materno che Dio manifesta, che è un amore che ha verso tutti noi e che in qualche modo è sottolineato poi dall'amore materno di Maria. Allora c'è un impegno da parte nostra di seguire il Signore Gesù così come Maria segue il Signore. Maria è colei che si apre totalmente alla volontà di Dio. Mettersi alla sequela di Cristo significa aprire il nostro cuore alla volontà del Signore, guidati dalla fede, guidati dalla speranza, guidati dall'amore, quindi dalla carità, e quindi manifestando quest'amore che noi riceviamo attraverso un amore verso il prossimo bisognoso. Ecco, questa meditazione ci deve aiutare anche a comprendere che cosa significa essere consacrati con l'imposizione dello scapolare. Il giorno 15, che è dopodomani, la vigilia della solennità del Carmine vivremo un momento particolare che chiamiamo festa dello scapolare, cioè noi fratelli e sorelle si aggiungeranno alla grande famiglia carmelitana proprio per l'imposizione dello scapolare e quindi l'imposizione che è segno della nostra consacrazione a Maria. E che cosa, quale significato ha allora ricevere lo scapolare? Quale significato ha per noi che già abbiamo ricevuto lo scapolare? Io credo che l'immagine bella che dobbiamo avere è quello che è avvenuto il 16 luglio del 1251, quando la Vergine Maria con il bambino tra le sue braccia e circondata da angeli apparve al primo padre generale dell'ordine, San Simone Stock, al quale diede per l'appunto lo scapolare, cioè questo abito che si pone nelle scapole, con una promessa ben precisa, cioè la promessa della salvezza dall'inferno per coloro che lo avrebbero indossato e la liberazione dalle pene del purgatorio il sabato seguente la loro morte, quello che si chiama per l'appunto il privilegio sabatino. Allora lo scapolare che noi portiamo, alcuni di voi in questo momento lo indossano, ecco, viene portato sulle spalle, dove il Signore Gesù ha portato la croce fino al Calvario. Questo è il significato forte nel momento in cui noi indossiamo, nel momento in cui il sacerdote fa l'imposizione dello scapolare. Cioè indossare lo scapolare significa portare la propria croce. Portare la propria croce, tutti portiamo, ognuno porta la propria, ma da quel momento in poi, dal momento che noi ci consacriamo a Maria, portiamo la nostra croce avendo la certezza che Gesù sosterrà insieme a noi i pesi che portiamo, le amarezze, le delusioni, tutto quello che affrontiamo nella nostra vita. Vi è anche un altro significato che certamente è rappresentato dal suo essere nascosto. Portare lo scapolare infatti significa nutrire la speranza segreta del cuore di essere introdotti nel paradiso. E noi dobbiamo avere questo desiderio, un desiderio grande, la meta da raggiungere, ovviamente la meta da raggiungere la santità, e quindi la santità che significa essere introdotti poi nel paradiso. Portare quindi sulle spalle questa promessa significa ricordarsi ogni giorno che quel carico che noi portiamo, quella croce che noi portiamo, quei pesi che noi portiamo, ecco, da quel momento non saranno più pesanti, perché da quel momento quel giogo soave che è sulle nostre spalle diventerà leggero, perché sarà un giogo fatto di gesti diversi, cioè di gesti di umiltà, di mitezza, di dolcezza, che sono i tratti distintivi poi di Cristo. Perché avviene questo? Avviene questo perché noi in quel momento abbiamo innestato la nostra croce nella croce di Cristo e quindi non sarà più pesante, il giogo sarà soave, sarà leggero, che non significa che vengono allontanate da noi le difficoltà o quello che stiamo vivendo, ma lo vivremo con uno spirito diverso, lo vivremo sapendo che il Signore ci permetterà e ci aiuterà a portare quel peso con quella dolcezza che soltanto può provenire dal Signore. Concludo con uno sguardo ben preciso, cioè oggi siamo chiamati, ormai in preparazione alla grande solennità della Madonna del Carmine, ieri abbiamo avuto i festeggiamenti esterni, siamo chiamati a contemplare la Beata Vergine Maria con il bambino Gesù tra le braccia e circondata dagli angeli. E questo significa non solo alzare gli occhi al cielo per guardare con speranza al futuro, ma vuole essere prima di tutto un alzarsi di una vita tante volte comoda, tante volte pigra, tante volte accidiosa, tante volte disinteressata dagli altri. L'alzare gli occhi significa anche alzarsi in piedi, significa riprendere il cammino verso l'altro, innanzitutto verso Dio e poi verso il prossimo, per stendere le mani a chi ha più bisogno, per stendere le mani a coloro che hanno bisogno anche di una nostra parola di conforto. Lo scapolare è un sacramentale e in quanto tale simboleggia, come dicevo poc'anzi, il vincolo speciale a Maria, esprimendo nella sua materna protezione il suo esempio di donazione a Cristo e agli altri. Lo sia anche per noi, così sia. Amen.

0: e per l'intercessione di Santa Teresa di Gesù di Los Andes, che si offrì a te con Cristo, vittima di propiziazione e di lode, concedi al tuo popolo la perfetta riconciliazione e la pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo l'ammirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con l'argiata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
0: Proclamiamo la tua risurrezione nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo,

0: apostoli, Santa Teresa di Gesù de los Andes e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire:
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci da noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu il regno, tu la potenza e la gloria di Dio.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivrai nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: Con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i

0: Ecco l'annello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'annello.
1: Soltanto una parola, non so.

0: Preghiamo. Nutriti dai santi misteri del prezioso corpo e sangue del tuo Figlio, concedici, Signore, sull'esempio e per l'intercessione di Santa Teresa di Gesù di Los Andes, di magnificarti in comunione con la Vergine Maria e di servirti nei fratelli con gioiosa generosità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Ricordo che alle ore 21 in piazza ci incontreremo per celebrare ancora una volta il Santo Rosario. Domani, giorno 14, ecco, siamo invitati a partecipare perché Padre Joel presiderà la celebrazione, la Santa Messa, e in qualche modo ci saluterà. La sua missione qui in questa comunità giunge al termine, rientrerà nei prossimi giorni in Madagascar, così com'è per la nostra vita, e allora domani sera vogliamo celebrare per ringraziare il Signore per il dono che è stato per tutti noi per questi 3 anni e anche per augurare a Lui un buon ministero laddove il Signore lo chiama a continuare a servirlo. Ecco, non mancate perché è bello essere presenti come famiglia, no? Essere presenti per ringraziare il Signore per questo dono che abbiamo ricevuto.
0: Il Signore sia con voi.
3: Ma in tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
4: Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.

Dal santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.

e di musica, perché ogni giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere a questo.

0: qui sta sotto di te.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

trovare la vita, questo racconto surreale, questo rombo di tuono.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance do santo.
7: La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Buon pomeriggio amici e ascoltatori, il saluto vi arriva in diretta da Roma da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Luca Rossi, il mondo alla radio, edizione estate 2026. Parleremo della situazione attuale a Cuba, che si configura come una delle peggiori crisi umanitarie ed economiche della storia recente dell'isola dei Caraibi. Parleremo anche dell'attuale campionato mondiale di calcio 2026 in corso, ormai siamo alle battute finali, ne daremo una lettura geopolitica e poi torneremo alla giornata di ieri, domenica, dove si è festeggiata la Domenica del Mare. Un pensiero ai marinai, ai pescatori della Chiesa italiana. Ma andiamo con ordine e partiamo con gli approfondimenti. E andiamo a Cuba. Il problema più evidente è l'emergenza energetica, blocco petrolifero promosso dagli Stati Uniti d'America, con la fragilità delle centrali cubane che sono vecchie, e tutto ciò è un mix che causa continui ed estesi blackout nazionali in tutta l'isola, che lasciano intere province al buio anche per 30 e 40 ore consecutive. Una totale mancanza di energia elettrica e carburante che a cascata si ripercuote su tutti i servizi essenziali, bloccando trasporti pubblici, la fornitura di acqua potabile, impedendo addirittura la raccolta dei rifiuti con, lo potete immaginare, rischi gravi sanitari per la proliferazione di germi a rischio epidemie. Poi sul fronte alimentare e medico la situazione non è migliorata, i generi di prima necessità non ci sono, il sistema del razionamento statale cubano non è in grado di soddisfare il bisogno minimo dei cittadini e la popolazione si rivolge al mercato nero o viene sostenuta dagli aiuti umanitari internazionali che sono inviati da molte organizzazioni umanitarie. La Chiesa è in prima linea su questo, ma anche dagli stati. Noi ci siamo collegati nelle ore scorse con un italiano presidente dell'associazione umanitaria Semi di Pace, che si troverà fino al 3 di agosto a L'Avana. Si tratta di Luca Bondi, che ci ha mandato, causa proprio i blackout che impediscono anche l'uso del telefono, è riuscito nella notte a mandarci alcuni vocali WhatsApp che ci descrivono la situazione nell'isola. Prego dalla regia.
9: Sono Luca Bondi, presidente dell'associazione umanitaria Semi di Pace. In questo momento mi trovo in missione a Cuba, dove siamo presenti da ben 28 anni. Accogliemmo proprio nel gennaio del 1998 l'appello del Papa Giovanni Paolo II nella sua storica visita pastorale nell'isola, quando disse che Cuba si apra al mondo e il mondo si apra a Cuba. Da quel momento abbiamo iniziato a costruire nel paese veri e propri ponti di dialogo, di cooperazione, di amicizia, che ci hanno permesso gradualmente

di avviare progetti umanitari a favore di bambini, mamme, malati ed anziani. La situazione in questo momento è assolutamente drammatica. È difficile trovare quelle espressioni verbali che possano restituire l'immagine chiara di come si stia vivendo a Cuba, nella quotidianità. Da quando sono arrivato, mi sono trovato più volte con interruzioni della corrente elettrica per 36 ore consecutive. E questo significa poi non avere acqua, non poter conservare alimenti e trovarsi in case che sono invivibili per l'estremo calore. E sapevo che avrei trovato tutto questo e quindi il mio essere qui è anche un modo per condividere i terribili disagi a cui sono sottoposti i cubani tutti i giorni e tutte le notti. Io poi ritornerò in Italia e qui rimarrà una popolazione stremata, sfinita. Nel frattempo la popolazione soffre, si trascina, i bambini malati non possono essere curati adeguatamente e muoiono. Gli anziani sono persi, con volti scavati dalla durezza della quotidianità. Mamme che non sanno come poter assicurare l'essenziale ai propri figli, i prezzi del cibo elevatissimi. L'associazione Semi di Pace è proprio in linea con gli ideali di solidarietà fraterna. Dal mese di marzo in Italia ha avviato il progetto Cuba nel Cuore. Una rete di autentica generosità italiana ha reso possibile una grande raccolta di donativi che prossimamente arriveranno nell'isola attraverso un container. Bambini, associazioni, istituzioni, parrocchie, partiti, scuole e persino l'UCEBI hanno aderito all'iniziativa che costituirà per la popolazione cubana una carezza in mezzo a tanta sofferenza. Non sono solo cose materiali utilissime per ospedali, scuole, centri per anziani, per disabili, ma soprattutto la dimostrazione della nostra vicinanza, la vicinanza ad un popolo gentile e pacifico. E qui voglio ricordare che questo popolo, questa nazione, nel tempo recente più drammatico della nostra storia italiana, e mi riferisco all'epidemia del Covid, non ha esitato ad inviarci 52 sanitari, 37 medici e 15 infermieri, per sostenere gli ospedali italiani ed offrire, anche a rischio della vita, aiuto e competenze.

0: E passiamo alla Coppa del Mondo di calcio, arrivata alle ultime battute. Domani alle 21 si giocherà la semifinale tra Francia e Spagna e mercoledì 15 di luglio, sempre alle 21, si giocherà la semifinale tra Inghilterra e Argentina. E tra queste quattro squadre, Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina, ci saranno poi le finaliste per la Coppa del Mondo 2026. Ed è un campionato questo che si sta concludendo complesso. È stata una complessa operazione di geopolitica sportiva della storia recente del calcio. Si è giocato tra Stati Uniti, Canada e Messico, paesi che hanno anche diversità di visione sociale e politica. Basta ricordare le tensioni politiche sul tema delle migrazioni tra Stati Uniti e Messico e le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada. E ancora la decisione degli Stati Uniti di espellere per motivi di sicurezza un arbitro somalo, che poi la UEFA ha premiato affidandogli una designazione per gli europei del 2028, e poi anche la gestione della competizione da parte del presidente della FIFA del calcio internazionale Gianni Infantino, spesso sotto le riflessioni a livello internazionale, che non ha escluso, amici ascoltatori, di portare la prossima edizione del campionato del mondo di calcio a 64 squadre nel 2030. In sostanza le 64 squadre dovrebbero giocare in Europa, in Nord Africa e in America Latina, e pensate, con diverse anche fasce orarie per effetto del fuso orario, soprattutto tra Europa e America Latina. Noi abbiamo cercato di affrontare anche il termine economico di questo campionato del mondo di calcio, il business, che in qualche caso ha sovrastato anche quello che è stato il valore sportivo di questo campionato. E allora abbiamo raggiunto Carlo Nesti, giornalista, scrittore, già telecronista Rai, lo ricordiamo, anche quando l'Italia vinse il campionato del mondo in Germania nel 2006, ormai sono passati 20 anni. E allora abbiamo chiesto a lui una riflessione completa di geopolitica, di economia, di finanza, ma anche di valori sportivi su questa Coppa del Mondo di calcio che sta per terminare.
1: Ma io direi che quando ci sono di mezzo le squadre di club tipo Champions League è gioco più business, ma quando ci sono di mezzo, come abbiamo visto, gli stati, le nazioni, come nei mondiali, è gioco più politica. Apparentemente è stata una scelta democratica quella di allargare a 48 squadre il numero delle partecipanti, compreso l'esotico Curaçao. Però l'altra faccia molto meno nobile dell'intento è che questo genere di formazioni, questo genere di squadre ha garantito a Infantino quei voti che probabilmente gli consentiranno una rielezione, e dunque si è trattato francamente di una soluzione cosmopolita apparentemente, ma anche molto utilitaristica.
0: L'Europa sembra continuare ad avere un ruolo importante nel campionato del mondo, perché ha portato 6 nazionali su 8 a essere tra le migliori del mondo. C'è però questo allargamento geografico che doveva favorire anche gli altri continenti. Allora, lei, Nesti, come spiega questo divario che è tecnico ma anche economico, che non cambia di fatto?
1: Intanto vorrei ricordare a quelli che non lo sanno che lo scandalo fra 4 anni si allargherà, io lo chiamo scandalo e capirete perché, cioè si allargherà, pensate, a 3 continenti, cioè si giocherà in Europa, in Spagna e Portogallo, in Africa, in Marocco, e fin lì ok, sono paesi vicini, ma anche si giocheranno alcune partite in Sud America, in Argentina, Uruguay e Paraguay. Quindi immaginate i continui viaggi transoceanici delle squadre. A me sembra sulla carta pazzesco. E per quanto riguarda la risposta alla domanda, la FIFA ha compiuto un grave errore, perché non ha considerato che tutte le squadre, tutti i giocatori di prestigio, c'è poco da fare, giocano in Europa. Il Sud America in questo momento non ha più un grande Brasile, che l'Africa cresce ma solo con Marocco ed Egitto, e che Asia e Nord America sono ancora staccate. Quindi io ritengo personalmente che si debba ristabilire la meritocrazia, assegnando sicuramente più di 16 posti all'Europa. Tra l'altro, piccolo particolare, se ci fossero stati più posti, la derelitta Italia eliminata avrebbe partecipato ai mondiali.
0: Nesti, lei ha sempre messo al centro della sua carriera come telecronista Rai il rispetto, l'etica e soprattutto i valori umani dello sport. Il calcio oggi però è dominato da fondi di investimento, interessi finanziari. Dove possiamo rintracciare i valori sportivi, soprattutto in questa Coppa del Mondo di calcio?
1: Sarà la vecchiaia, ma purtroppo con la vecchiaia vedo le cose sempre meno colorate e molto più grigie. Per principio io ritengo che il calcio business sia l'avversario dei valori dello sport di base, quelli che dovrebbero essere insegnati a scuola. Un'esperienza personale: io due volte, seguendo le scuole calcio, ho visto allenatori insegnare come trattenere i bambini per non essere visti dagli arbitri. Giuro, due volte, e mi sembra abbastanza allucinante, perché se si comincia a predicare queste, lasciatemelo dire, bestemmie etiche ai giovanissimi, non so proprio dove si finirà. Purtroppo mi sento di dire che i fondi di investimento si affidano spesso a burocrati che non a uomini di campo, mentre invece l'ideale sarebbe un mix, comprendendo anche gli ex giocatori. Un centro commerciale oggi vale come uno scudetto, però vallo a spiegare ai tifosi. Inoltre, i valori più puri io li vedo proprio sempre comunque nei tifosi, perché non sono mai cambiati, nel senso che i tifosi hanno una passione che non verrà mai inquinata da business e profitto.
0: E per concludere, Nesti, guardando alle partite giocate finora al campionato del mondo in corso, qual è il suo bilancio sul piano sportivo?
1: Il mio bilancio riguardante, direi, soprattutto il fatto che 104 partite sono il modo migliore, diciamolo chiaramente, per togliere agli sportivi il gusto antico dell'attesa tra una partita e l'altra, e quindi è lo stesso errore che viene compiuto, ahimè, nei campionati europei, nel campionato italiano, con i cosiddetti campionati spezzatino che si svolgono in Europa. Si sperava di vedere sbocciare dei talenti nuovi, però alla fine, almeno al momento, chi ha segnato i gol? I gol sono stati segnati da Mbappé, Messi, Kane, Dembélé, e cioè assi già noti. Io credo una cosa, questo sicuramente è un parere molto individuale, che il calcio moderno, che richiede aggressività, a volte anche violenza, in un fazzoletto di 40 metri di campo, consentirà sempre di meno ai talenti di emergere, perché i talenti ovviamente hanno bisogno di spazio, non possono essere soffocati, e questo tipo di gioco indubbiamente non incoraggia i vecchi numeri 10.
0: E facciamo un passo indietro, amici ascoltatori, andiamo alla giornata di ieri. Domenica 12 di luglio si è celebrata la Domenica del Mare, la festa che ha interessato marinai e in particolare pescatori e quanti lavorano sul mare, sulle navi. La Chiesa prende il largo con lavoratori e famiglie, era un po' il tema di questa Domenica del Mare, un'occasione anche di riflessione e preghiera, ma soprattutto di sostegno alle famiglie dei marinai, come detto, dei pescatori. E quest'anno la giornata, la Domenica del Mare, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, si è concentrata nell'arcidiocesi calabra di Rossano Cariati. A Rossano Cariati, nella messa che è stata celebrata sul porto ieri mattina, c'era Don Bruno Bignami, direttore dell'ufficio della Chiesa Italiana per i problemi sociali e del lavoro e dell'apostolato del mare. Allora andiamo con Don Bruno Bignami a fare un punto, un commento all'indomani della Domenica del Mare.
2: Viviamo una stagione molto difficile e problematica che anche Papa Leone nel suo messaggio dopo l'Angelus ha ricordato, cioè il fatto che le guerre e i conflitti nel mondo hanno ripercussioni notevoli sui lavoratori marittimi, e questo è un dato che non dobbiamo mai dimenticare. La cosa curiosa è che per esempio nei giorni scorsi e in queste settimane allo stretto di Hormuz sono state bloccate più di 1000 navi, più di 20.000 marittimi, ma pochi giornalisti hanno ricordato solo questo, solo alcuni, tra cui anche devo dire Radio Vaticana. È importante invece dare voce a queste situazioni. Non c'è solo in gioco il costo del carburante, per cui viene a toccare i nostri portafogli, c'è in gioco la vita delle persone, di marittimi che si sono trovati da un momento con l'altro chiusi dentro le loro navi senza possibilità di muoversi e senza possibilità di rispettare i loro contratti, che prevedono tempi di lavoro lontano dalle famiglie, ma anche tempi di famiglia, di vita familiare ordinaria. E quando qualcuno è bloccato dentro a un porto, uno stretto o a un canale e non è più consentito a lui di poter raggiungere i propri familiari, ovviamente tutto questo genera preoccupazione, sofferenza, dolore, e lo stress aumenta in maniera significativa.
0: Don Bruno Bignami, la giornata del mare che avete celebrato ci ricorda una cosa: come noi uomini, noi cittadini, siamo come l'umanità forse è praticamente dipendente dal mare, non soltanto per chi ci lavora, ma un po' tutta l'umanità dipende dal mare.
2: Sì, ci sono tante interconnessioni da cui dipendiamo e che abitualmente non sono oggetto delle nostre riflessioni, dei nostri pensieri. Invece mi sembra molto bello che la Domenica del Mare diventi un momento in cui dire grazie. Grazie a tutti quelli che lavorano in mare, i marittimi, la gente di mare, a quelli che lavorano nei porti, ai pescatori, alle varie comunità di pescatori. E penso anche e soprattutto alle mogli che spesso attendono i loro cari che sono in mare al lavoro e che devono portare avanti tutto l'onere della famiglia. Tutto questo abitualmente per noi non è oggetto di pensiero, né di riflessione, né di preghiera, e magari ci piace giustamente anche a tavola cucinare pesce, mangiare pesce, però abbiamo bisogno anche di pensare cosa significa tutto questo nella vita di tante persone. Per cui almeno oggi siamo contenti di poter dire grazie, di pregare con loro, abbiamo pregato con loro e per loro. Ed è stato ed è un momento molto significativo.
0: Don Bignami, a proposito di pesce delle nostre tavole, c'è però un problema sociale, perché nelle marinerie, quelle dei pescatori in questo caso, purtroppo spesso ci sono problemi economici e c'è una riduzione progressiva di chi esce in mare per pescare, cioè dei pescherecci, della flotta dei pescherecci.
2: Sì, ci sono tutta una serie di cause che portano a questo. Da una parte, come dicevo, il fatto che le guerre nel mondo hanno aumentato i costi del carburante, ovviamente tutto questo impatta sui guadagni delle famiglie. Secondo livello è dato da una legislazione, per esempio quella europea, molto stringente, giustamente per tanti versi rispetto alla possibilità di rigenerazione della fauna ittica, però contemporaneamente se si fa una normativa per esempio sul Mediterraneo che riguarda solo chi pesca al nord e proviene dal nord del Mediterraneo ma non al sud, e quindi accordi che non sono internazionali, ovviamente questo non ha grande senso, perché si limita e si sfavorisce una parte per continuare poi a vedere che dall'altra parte le norme non esistono. Quindi c'è proprio tutta una serie di attenzioni che bisogna riscrivere, e anche l'interdipendenza oggi è sempre più vera e abbiamo bisogno davvero di ricostituire in qualche modo anche una buona fama della pesca, non semplicemente la pesca vissuta e pensata come a una fatica e basta, ma come davvero una grande opportunità lavorativa. L'Italia è un paese bagnato dal mare e sappiamo quanto il mare anche storicamente ha segnato la cultura, l'economia dell'Italia e soprattutto di alcune città, di alcuni territori. Non possiamo dimenticare questo e fingere appunto che la pesca non sia una grande risorsa anche oggi e anche per il futuro, per cui non c'è ricambio generazionale nel mondo della pesca, questo è vero, occorre però cambiare una mentalità, una cultura, e queste domeniche possono aiutarci a far vedere il mare in maniera diversa.
0: L'ambiente, il mare ci richiama anche la tutela dell'ambiente.
2: Assolutamente, il mare richiama il grande tema della Laudato Si, e per noi è dal 2015 l'enciclica di Papa Francesco ci ha aperto davvero tante suggestioni su cosa vuol dire la cura del mare. Devo dire che negli anni scorsi anche prima Papa Francesco e ora Papa Leone, nella responsabilizzazione per esempio delle comunità di pescatori nel tenere il mare pulito, è diventato anche qualcosa di molto bello, cioè i pescatori stessi sono sentiti responsabilizzati, quelle che possiamo chiamare, sono diventati le sentinelle del mare, cioè quelli che anche hanno a cuore che la pulizia del mare tuteli anche la qualità del pescato, e c'è un legame anche qui molto stretto tra il lavoro della pesca, la qualità e la pulizia del mare, quindi non inquinamento del mare, e la qualità del pesce che viene pescato. Queste cose naturalmente impattano sul lavoro, e quindi è importante ancora di più, secondo il criterio dell'ecologia integrale, tenere insieme cura dell'ambiente e cura del lavoro e cura della dignità delle persone.
0: Prima parte del Mondo alla Radio Estate, amici ascoltatori, tra poco la linea passa al collega Gianmarco Murroni, che affronterà altre tematiche in questa trasmissione estiva. Da Luca Collodi per il momento grazie, tra poco ascolteremo un brano, un inno alla vita di Antonello Venditti. Io ringrazio per la collaborazione tecnica Luca Rossi. La linea da Luca Collodi va ad Antonello Venditti e poi al collega Gianmarco Murroni.

0: Il mondo alla radio.
1: Progetti mirati a una nuova consapevolezza del rapporto tra città e campagne che cambia attraverso l'arte. Tutto questo attraverso la didattica dell'arte, il coinvolgimento delle comunità, con l'obiettivo di sostenere la responsabilità sociale, culturale e ambientale d'impresa e per migliorare lo spazio pubblico creando connessioni tra arte, cultura e rispetto della fragilità. Questa è la mission dell'Associazione Arte Continua. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione, Mario Cristiani.
2: Io con degli altri amici, insomma, siamo cresciuti lì nella zona che va da San Gimignano, Poggibonsi, ecco, la Valdelsa, e volevamo fare un discorso come poter, come dire, aggiornare l'identità d'arte che hanno le città, diciamo, caratterizzano un po' questa zona della Toscana. Ma questo è un po' un discorso, diciamo, un po' metaforicamente un discorso un po' sull'Italia, cioè su, o comunque su come fare in modo, diciamo, che l'arte diventi qualche cosa che non è solo, come dire, per cui devi sempre pagare un biglietto, chiedere un permesso o cosa. Cioè in Italia, diciamo, ma in tantissime città europee, l'arte era proprio un patrimonio, diciamo, della vita quotidiana delle persone, cioè accompagnava proprio lo spazio in cui viveva qualunque persona. E secondo me questa educazione, diciamo, su vasta scala ha creato anche questo buon rapporto, diciamo, tra l'uomo e il suo ambiente. Infatti, insieme alle opere d'arte che noi realizzavamo chiamando dei curatori, uno italiano e uno che veniva da fuori dall'Italia, però tutti, diciamo, erano già riconosciuti, diciamo, come facenti parte un po' della comunità internazionale dell'arte, perché volevamo chiamare i più bravi artisti a lavorare, diciamo, in dialogo con gli artisti che già erano stati scelti nel tempo e che diventavano un dono per le generazioni come la mia, insomma. La mia famiglia, diciamo, non è una famiglia di persone colte o che hanno studiato, quindi per me l'accesso, diciamo, all'arte è stato perché appunto bastava entrarsi in una chiesa qualunque di tutte quelle che ci sono nel nostro territorio e già vedevi dei grandissimi artisti, appunto, che, come dire, raccontavano la vita del Vangelo, ma raccontavano la Bibbia, ma raccontavano anche la vita quotidiana delle persone che vivevano in queste piccole città, insomma. Quindi c'era una specie di educazione di alto livello anche per chi appunto la domenica entrava così alla cerimonia della messa e poteva in qualche maniera, come dire, entrare in contatto con i più grandi artisti della capitale di Firenze o di ecco, questo ruolo, diciamo, per me, questo dono che io avevo ricevuto dal passato, mi sembrava ingiusto, insomma, non trovare il modo di farlo nella mia vita, insomma.
1: Certo, di sottolinearlo anche in qualche modo, di metterlo in luce.
2: Sì, cioè trovare il modo per cui questi grandi artisti di oggi potessero in qualche maniera essere disponibili per qualunque persona si trovasse a passare a vivere in queste piccole città, insomma.
1: Certo.
2: Quindi creare un passaggio, diciamo, un legame tra quello che magari succede nei posti grandi, importanti, e quelle che sono la vita quotidiana di tante persone. Ecco, per me il punto era cosa c'è nella tua città oggi, in modo che tu, se vuoi fare il turista, lo fai perché hai voglia di andare a vedere qualcos'altro, non perché non c'è niente dove stai. Questi territori, diciamo, queste piccole comunità, sono dei presidi di umanità, anche perché, diciamo, nelle città più grandi sicuramente i rapporti sono molto più impersonali, sono molto più, come dire, distaccati, e invece secondo me nelle piccole comunità, se tu inserisci degli elementi, come dire, di intelligenza, di sensibilità, di poesia, selezionati appunto nel mondo, uno può essere contento anche di stare dov'è.
1: Quindi, certo. Ma in che modo viene fatto,
2: diciamo,
1: questo, Mario? In che modo viene fatto nella pratica?
2: Allora, in pratica, diciamo, l'associazione, che appunto è una non profit, chiama dei curatori, amici, diciamo, perché oramai è 35 anni che viene fatto dei progetti dall'associazione. E quindi essendo un'attività non profit, tutti sono un po' più disponibili, diciamo, a non avere prezzi di mercato e a finire a fare qualcosa per la comunità. Quindi i curatori insieme a noi scelgono poi gli artisti che faranno il progetto e troviamo poi il modo, insomma, un po' di contributi pubblici, un po' di altri amici, diciamo, che credono un po' nell'arte, mecenati, ok. E poi, insomma, io ho sempre contribuito anche quando non avevo tutti i soldi. Infatti poi a un certo punto mi sono ipotecato pure la casa per far rimanere queste opere. Insomma, un po' un'azione collettiva, sapendo che nessuno, diciamo, approfitta degli altri, e delle opere di artisti come Anthony Gorme, come Anish Kapoor, come Mimmo Paladino, come Kiki Smith, sono ora patrimonio permanente di queste città.
1: Certo, ma questo è un modo tramite l'arte anche per ripensare le città, ripensare il territorio.
2: Sì, esatto. Per me, diciamo, lo scopo sarebbe, ora sembra una vischerata, ma insomma, io quando ho cominciato questa cosa qui, quando avevo 20 anni, 24, 25 anni, volevo fare in modo che rimanesse una città come San Gimignano, però con gli artisti più importanti di oggi, ma come un fatto di vita quotidiana, cioè in maniera organica, diciamo, continuare il costruito, l'abitato, il vissuto, però coinvolgendo questi artisti come era stato fatto nel passato, in qualche modo, cioè quello che è stato donato a me, perché io l'ho avuto gratuitamente di poter vedere Benozzo Gozzo lì nella chiesa di San Gimignano, no? Nel Duomo. E allora, cioè, ho detto, ma perché noi no? Cioè, perché noi no? L'artista, diciamo, è una figura che sta un po' che cuce, insomma, cuce, diciamo, poeticamente sia il rapporto con la natura, ma anche con le persone che, appunto, magari hanno più difficoltà, insomma, a entrare in relazione con quegli altri, hanno più difficoltà anche nella vita, insomma.
1: Certo.
2: Quindi partire dalle parti più svantaggiate per farle diventare un po' l'esempio di come potremmo ripensare anche tutto le città.
0: Adotta pazzacheta Maria me, adotta pazzacheta Maria me.
1: La riscoperta delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e storico potrebbe essere la carta vincente per Taranto. La città sta vivendo un momento di forte depressione economica, legata anche al fatto che finora non è stata trovata nessuna alternativa valida per il rilancio dell'ex Ilva, la più grande acciaieria d'Europa. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è pessima da tutti i punti di vista. Il capoluogo ionico vive una crisi profonda. Dal 2024 i dati INPS mostrano un crollo demografico con saldo naturale negativo di oltre 2.900 persone, un'occupazione ferma al 40,7% e un welfare sotto pressione crescente. Ora, una serie di associazioni, grazie a un bando della Fondazione Con il Sud, si sono messe insieme per gestire un bene storico della città vecchia, l'ex convento San Gaetano, e farne un centro polifunzionale per tutto il quartiere, come ci dice il parroco della cattedrale, Monsignor Emanuele Ferro.
3: Allora, parliamo di una zona di Taranto che è, potremmo dire, il cuore del cuore, cioè è una delle zone più viscerali del quartiere di Taranto Vecchia, che di per sé è un quartiere e un'isola, ed è una delle parti anche un po' più buie, se vogliamo, letteralmente, nel senso che nella parte bassa dell'isola è il vecchio quartiere dei pescatori, eccetera. Qui insistevano diverse chiesette, sedi confraternali, eccetera. Col passare del tempo sono state abbandonate, chiuse. Opera della Chiesa è quella di riaprire piano piano tutti questi luoghi di culto. Questo luogo di culto dedicato a San Gaetano in realtà nel frattempo era diventato patrimonio del comune, il comune l'ha dato in comodato d'uso alla parrocchia, non è più una chiesa e quindi è diventato un salone polivalente, un'app, cioè un luogo di incontro, con tutte le sfide che riguardano quella zona, che è una zona interessata da diverse fragilità in ambito lavorativo, sociale, educativo, eccetera. Quindi anche con una riguardo un'importante fetta di abbandono, di disagio. E lì la parrocchia svolge, attraverso l'associazione Simbolum, una data di associazione, una serie di progetti che cercano di mettersi in dialogo con un territorio che spesso e volentieri vede, seppur diciamo tanti volenterosi che vorrebbero importare tante buone opere e pratiche all'interno della città vecchia per attuare quella che viene chiamata la rinascita, eccetera, però che tante volte prescindono dal dialogo con le persone, cioè dal viverci insieme.
4: Ecco, senta, la città vecchia,
3: sociale,
4: la città vecchia di Taranto è un luogo molto caratteristico, lo sappiamo, in parte abbandonato, però che voi assieme a una serie di associazioni, tra cui anche col contributo della Fondazione Con il Sud, state rilanciando. Quali attività vengono svolte in quella chiesa e soprattutto chi sono in questo momento gli abitanti della città vecchia di Taranto?
3: Allora, gli abitanti della città vecchia di Taranto sono una fascia di abitanti, parliamo di 1800 persone, la maggior parte di essi è interessata da problemi legati al lavoro e alla povertà. Quindi voglio dire, parliamo di una fetta importante di persone che hanno bisogno sostanzialmente di essere aiutate. Lì in quest'hub di San Gaetano noi svolgiamo attività a carattere prettamente formativo e quindi attività teatrali, attività ludico, sportive, scolastiche, di attività contro la dispersione scolastica, quindi a favore dei minori. E poi ci sono anche tante altre attività che riguardano gli adulti e quindi centri di ascolto, per esempio per il mondo della pesca, per il mondo del lavoro, attività di ginnastica anche per persone mature, per persone anziane. Anche e soprattutto in questi anni si è profilata, diciamo, una vocazione di questo centro che funge da luogo di accoglienza turistica, specialmente per il turismo scolastico. La città vecchia è attenzionata anche da tanti turisti, persone che la vogliono visitare, ma manca di alcuni servizi principali, quale può essere l'accoglienza per i ragazzi che devono fare colazione al sacco piuttosto che pranzare, eccetera. Lì questo luogo ha sviluppato questa microeconomia anche di accoglienza di questo turismo scolastico e conta quasi 7.000 ingressi da aprile a giugno, che è il momento delle gite scolastiche. E ovviamente noi formiamo il personale per poterli accogliere e poter tenere questa struttura in ordine.
4: Certo, è anche un modo per non far sì che quella parte di Taranto, antichissima, che addirittura affonda le sue radici prima della nascita di Cristo, non si spopoli?
3: No, non si spopoli, in realtà è in parte spopolata, però non del tutto, però sicuramente renderla più abitabile, renderla più attrattiva, più bella, dà la possibilità anche di ripopolarla, è un sogno che noi abbiamo, ma a prescindere dai sogni noi desideriamo che quel che è rimasto, che in realtà rappresenta un po' la cifra identitaria della città vecchia, venga salvaguardata.
1: Partire dalla tradizione artistica per raccontare un territorio con il rispetto per ciò che già esiste, l'impegno costante a comprenderne il linguaggio, le radici, le dinamiche sociali e simboliche, tenendo ben presente che solo attraverso lo studio della storia, la condivisione autentica e la forza generata da un lavoro comune sia possibile immaginare nuove opportunità di crescita e sviluppo per l'intero territorio. È uno degli obiettivi del progetto Tessere, che sarà presentato a Nule nel nord Sardegna, nel territorio della città metropolitana di Sassari, il 18 gennaio. Ne parliamo con il direttore artistico della rassegna, l'architetto Angelo Zirano. Angelo, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi, vi ringrazio.
1: Grazie della disponibilità, ma partiamo proprio dal progetto. L'evento Tessere sarà presentato, l'abbiamo detto, il 18 gennaio. Innanzitutto, come nasce questa idea e di cosa tratterà, ecco, questo progetto?
5: Allora, l'idea nasce dalla forte volontà dell'amministrazione locale e regionale di valorizzare questi antichi saperi. Noi parliamo di un centro come Nule, dove, ma in diversi centri della Sardegna, dove la tessitura ha un iter millenario, quindi con tutta una serie di risvolti storici e culturali legati alla comunità e al territorio, quindi questo patrimonio immenso che si tramanda da generazione in generazione è alla base della forza potenziale di questi territori.
1: E dunque in questo caso arte che diventa in qualche modo territorio.
5: Sì, consideriamo che questa operazione di sviluppo, di studio attraverso i secoli, quindi anche nel Novecento diverse figure importanti, studiosi, artisti regionali si cimentano, si confrontano con le tessitrici e creano uno sviluppo, un continuo aggiornamento, uno studio di queste manualità, di questi antichi saperi che vengono portati avanti e poi tramandati di generazione in generazione. Ma l'aspetto fantastico in questo caso della tessitura e di tutte le artigianalità locali è che è una presenza costante delle donne, cioè di questa. Dopo 20 anni è stato riaperto la casa della tessitura, la casa delle donne, dove si incontrano queste fiere conoscenti di questa manualità, hanno la possibilità di condividere insieme, di studiare insieme, di portare avanti questa creatività artigianale ma anche artistica, e anche di confrontarsi e di poter insieme lavorare per un mercato più ampio, un confronto più ampio, trasportare questo sapere anche i mercati nazionali e internazionali.
1: Certo, ma la tradizione, la cultura, come può offrire anche poi opportunità di sviluppo per il territorio e per le persone che abitano quel territorio?
5: Allora, la base del nostro lavoro è stato proprio questo, l'ascolto, essere accolti da questa comunità, studiarla, capire queste manualità, però questo ha diversi valori di sviluppo, sia il valore di sviluppo di nicchia di un'opera d'arte, ma anche consideriamo che Nule ha un'azienda tessile, un'azienda che dalla materia prima fino ai filati e alla produzione di una tessitura anche industriale, ma tutto insieme questo costituisce un valore culturale, e lo spazio dedicato a questa esposizione storica e alle tessitrici diventa anche un luogo di accoglienza dove movimenti turistici nazionali e internazionali si possono avvicinare a queste piccole comunità, quindi creando anche un indotto diverso, un indotto dovuto anche all'accoglienza, all'enogastronomia, eccetera. Quindi i risvolti sono molteplici sul territorio.
1: Angelo, abbiamo detto il 18 gennaio verrà presentato il progetto, l'evento, ma un evento appunto che proseguirà nei giorni poi successivi.
5: Allora, l'importanza di questo evento è che avrà una durata fino adesso si sono dal confronto tra le tessitrici e designer contemporanei si sta producendo anche una nuova linea, diciamo, di design, quindi con 6 tappeti che vedranno la fine dei lavori a fine gennaio. Però è nell'intenzione dell'amministrazione di fare un percorso per tutto il 2026-2027, dove altri designer verranno chiamati a confrontarsi con le tessitrici, e quindi questo lavoro continuerà, creerà anche un contagio, perché già piccole giovani tessitrici stanno nascendo, e quindi si crea anche una trasmissione di questi saperi, cioè la nostra volontà più forte è di garantire la tutela e la trasmissione di questi saperi.
1: E dunque l'importanza anche di preservare, ecco, queste tradizioni, i saperi, affinché non si perdano e siano sempre di esempio per le generazioni anche future. Grazie Angelo Zirano, architetto direttore artistico del progetto Tessere. Grazie Angelo.
5: Grazie a voi, buona serata.
1: Noi chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico, grazie a voi che ci avete seguito finora, ci lasciamo in musica con i Tazenda, un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È lunedì 13 luglio.
2: Sono le 20 e 58 minuti.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Soul, Soul.
1: Mauro Mantovani, don professore e prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, che non è una biblioteca, ma è uno scrigno, un forziere di tesori impensati, splendidi, perché colleziona testi, libri antichi. Vogliamo fare qualche numero? Io mi ero segnata 1.600.000 volumi a stampa.
2: Diciamo qualche numero in più per quanto riguarda i volumi stampati, mentre per i manoscritti si parla di 80.000 manoscritti, di cui 30.000 sono già interamente digitalizzati. Aggiungerei anche 300.000 tra monete e medaglie, perché il settore numismatico, il medagliere della Santa Sede, afferisce alla biblioteca.
1: E, sì. E tutto questo in sale splendidamente affrescate, poi diremo, eh? Ma intanto, lei è filosofo, è un uomo di lettere, è stato docente e rettore della Pontificia Università Salesiana. Avrebbe mai immaginato di avere questo incarico?
2: Ma diciamo, quando è giunto il contatto in vista di questo incarico, avevo concluso come rettore dell'Università Salesiana ed ero decano della facoltà di filosofia. In effetti è stata una sorpresa, non me l'aspettavo. Ho anche colto in qualche modo l'intenzione di un riferimento comunque ad un impegno culturale di formazione, no? Che quindi con l'esperienza che si era accumulata nel corso degli anni poter anche mettere a servizio questa esperienza vissuta in una istituzione che promuove la cultura. Quindi in questo
1: sì,
2: senso i libri
1: frutto.
2: Erano familiari sia prima che dopo, anche se prima era un impegno più diretto di studio e di ricerca. In questo momento si tratta proprio di una conduzione dell'istituzione perché possa vivere pienamente la sua vocazione.
1: Non me la vedo come manager però, perché carisma di Don Bosco, ma ne parliamo dopo, è votato ovviamente alla diffusione dell'educazione, della cultura come strada anche di evangelizzazione, ma le chiederò, intanto volevo fare un passo indietro, Salesiano
2: sì.
1: Perché?
2: Salesiano, ho conosciuto i salesiani quando avevo 16-17 anni perché furono invitati a fare l'oratorio nella parrocchia diocesana di Moncalieri, di Beato Bernardo, da cui provengo. E quello è stato un momento veramente importante perché soprattutto l'incontro con i primi studenti salesiani di teologia che venivano ad aiutare il parroco mi ha aperto un po' una visione più ampia di una vita di fede impegnata, no? Non soltanto legata a cose che si facevano, ma anche di approfondire la conoscenza della parola di Dio, sperimentare che se la si vive la vita cambia, viverlo in un contesto di gruppo giovanile, e quindi quegli elementi che fanno un po' parte anche della nostra pedagogia come salesiani in qualche modo li ho sperimentati prima direttamente.
1: La vita cambia?
2: Effettivamente si prende.
1: Non solo per le scelte, ma cambia in bellezza, in felicità.
2: Eh sì, dà un orientamento fondamentale, diciamo, che ti fa gustare qualcosa di cui sperimenti che si può ancora crescere. Ecco.
1: Mamma insegnante, famiglia religiosa, molto unita, saranno stati contenti di questa scelta o no?
2: Inizialmente si aspettavano qualcosa di diverso, un po' le previsioni sui figli che crescono così, quindi hanno dovuto, credo, verificare che non fosse un momento così di un'emozione passeggera, ma che fosse veramente anche una scoperta di quella che era una chiamata da parte del Signore.
1: Lei aveva un legame molto forte con suo fratello, che non c'è più.
2: Sì, Claudio che aveva 4 anni meno di me e dalla nascita affetto da una malattia genetica rara, l'epidermolisi bollosa. Lui si è prestato per una sperimentazione di terapia genica che hanno fatto al Policlinico di Modena e che nel secondo caso ha, diciamo, ottenuto anche dei buoni risultati, quindi è finito su Nature per questo. E quindi, diciamo, la sua vita, si è sposato, ho una bellissima nipotina che adesso ha quasi 7 anni e poi la malattia si è aggravata ed è mancato proprio recentemente, però sì, certamente veramente molto legati, in un certo senso sempre apprezzato anche questo suo desiderio di mettersi a disposizione perché magari nelle ricerche, nelle cure mediche potessero andare avanti e trovassero anche delle soluzioni per questa situazione di salute che è particolarmente pesante, soprattutto nei casi più gravi. Quindi lui si è dedicato a quello.
1: E lei si è dedicato a lui. Io mi sono, sì. Deve essere difficile per un religioso portare addosso, tutti ne abbiamo di croci, ma insomma una sofferenza così senza mettere mai in dubbio Dio buono e onnipotente.
2: Sì. Tra l'altro è uno anche dei temi che dal punto di vista della teoretica, della filosofia teoretica, tratto nel corso, quindi sì, è sfidante, ma credo che diciamo è anche un'esperienza che ti fa cogliere che ciò che magari professionalmente si afferma ha un radicamento enorme nella realtà e può essere veramente la luce con cui guardare degli aspetti della vita che senza anche questa luce rischierebbero di rimanere quasi nell'assurdità.
1: Le risposte però solo teoriche non bastano, no?
2: Sì. Sì, sì, sì, certo. E quindi, per esempio, la dimensione del prendersi cura, no? A partire da se stessi, ma poi prendersi cura di coloro che sono affidati, e uno la scopre poi come l'elemento fondamentale di un carisma in cui sei chiamato appunto a essere testimone, no? Più possibile credibile, autentico di un amore che va oltre te, no? E che raggiunge le giovani generazioni proprio per aprire anche un futuro alla Chiesa e al mondo intero, no?
1: Mauro Mantovani, eccomi qua. Come si concilia il carisma salesiano, che è quello di Don Bosco, insomma, no? Quello educativo, con il suo incarico in una biblioteca dove si aggirano esimi studiosi e intellettuali, di eruditi, perché Don Bosco faceva scuola ai ragazzi portandoli in campagna.
2: Ma diciamo che Don Bosco ha avuto anche delle iniziative culturali importantissime, quali per esempio proprio la diffusione della buona lettura, no? Le letture cattoliche, eccetera, e anche diciamo l'impegno dal punto di vista educativo per una formazione che fosse di qualità. Oggi diremmo così, magari non si usavano quei termini, però diciamo non ha mai fatto sconti anche sull'importanza, pur con le fasce meno abbienti, no? E a partire dagli orfani, così, che avessero qualche possibilità anche di una formazione di qualità. Quindi da questo punto di vista uno potrebbe dire lì dove ti trovi con uno stile, no? Che è quello del coinvolgimento, del rendere protagonista, dell'attenzione magari anche a chi ha più necessità. Anche tra gli studiosi ci sono questi casi, no? Cioè di venire incontro a chi magari si trova in una situazione anche di svantaggio di partenza, perché venga messo nelle condizioni di esprimere i propri talenti, metterli
1: diciamo
2: a servizio.
1: Diciamo che non sono solo religiosi, voi non cercate il pedigree,
2: no, assolutamente, diciamo che forse è uno degli ambienti più sanamente laici della Santa Sede, sia per la presenza, sia per il personale che ci lavora, ma anche per le persone che gli utenti stessi della biblioteca o anche dell'archivio. L'idea di per esempio di accogliere studiosi da tutto il mondo indipendentemente dalle loro convinzioni religiose, dalle loro tradizioni, provenienze, è anche interessante, che questa dimensione della diplomazia culturale, che significa magari avere vicino nella stessa sala dei manoscritti e gli stampati, non so, uno studioso russo e una studiosa ucraina che magari sono lì per studiare.
1: È stato così fin dagli inizi. Noi sappiamo che così come è strutturata, in fondo data con l'umanesimo, no? L'Apostolica Vaticana.
2: Sì,
1: e coi papi,
2: sì,
1: umanisti.
2: Sì, sì. E si potrebbe dire che da quando San Pietro ha detto questo scritto teniamolo che ci serve, nasce la biblioteca e l'archivio, però in senso moderno è stato soprattutto Niccolò V, quindi siamo a metà del 1400, a recuperare un po' l'aspetto delle collezioni da raccogliere, prima nel Palazzo Apostolico, poi è stato Sisto V, quindi siamo 1585 circa, che fa costruire proprio all'edificio dove
1: ci troviamo. Ma non ci voleva allora
2: noi.
1: Un imprimatur di cattolicità e di sana dottrina per poter lavorare, studiare,
2: ma curiosare? Certamente era, diciamo, soprattutto a servizio del, era la biblioteca del Papa, quindi del Papa e dei suoi collaboratori. Su questo bisogna dire che Leone XIII,
1: non a caso,
2: quindi, non a caso fu la persona che decise proprio di aprire a 360 gradi la disponibilità della biblioteca e dell'archivio per le ricerche. Quindi da quel momento lì, quindi siamo intorno alla fine del 1800, per esempio a Roma nascono gli istituti di cultura, perché i vari paesi hanno la possibilità di mandare degli studiosi a approfondire i documenti che si trovavano appunto in Vaticano, che magari riguardavano i rapporti tra la Santa Sede e quei paesi.
1: Documenti, noi pensiamo a libri polverosi con note incomprensibili, ma per esempio voi custodite il più antico manoscritto completo della Bibbia?
2: Ma diciamo custodiamo il Codex Vaticanus B, no? E quindi siamo nel terzo secolo, ed è l'intera Bibbia in greco che ha, diciamo, tradizionalmente come riferimento i partecipanti al Concilio di Nicea.
1: Antico e Nuovo 1700 Testamento, ricordiamolo, a proposito
2: completo,
1: della storicità dei Vangeli, eccetera, eccetera.
2: E poi abbiamo, dal punto di vista dei papiri, abbiamo il papiro Anna, precedentemente papiro Bodmer, che ha, è un'attestazione interessantissima, siamo sul 200, trovato in Egitto negli anni 50 del Novecento, con i fogli che mostrano già la collocazione dei sinottici e poi del Vangelo di Giovanni. Quindi abbiamo proprio il foglio anche riprodotto, dove si vede la conclusione del Vangelo di Luca e l'inizio del Vangelo di Giovanni. E questi sono veramente,
1: no? Perché questi sono
2: dei
1: i caposaldi
2: tesori,
1: su cui la storia della Chiesa è stata costruita.
2: Sì. E poi ovviamente, non so, l'autografo di Tommaso d'Aquino,
1: il Sidereus Nuncius di Galileo,
2: vabbè, Petrarca, Boccaccio, se andiamo sulla letteratura italiana, le prose del Bembo, no? Dove adesso, diciamo,
1: il trattato sulla caccia di Federico II, e c'è questo salone pazzesco che è il Salone Sistino, che è il più grande salone affrescato al mondo.
2: Un salone che era praticamente la sala di consultazione della biblioteca, dove erano conservati i manoscritti e dove venivano resi lì ai ricercatori. E gli affreschi sono interessanti perché nelle due pareti laterali c'è la storia della Chiesa con i concili, quindi la tradizione della fede del magistero della Chiesa, dall'altra parte le grandi biblioteche dell'antichità, quindi il dialogo tra, si potrebbe dire, tra fede e cultura, con al centro le colonne con personaggi anche mitologici, ma c'è qualche filosofo, che rappresentano le lingue e gli alfabeti, no? Si inizia con Adamo, il primo che si espresse in linguaggio umano, si arriva a Gesù, il Logos fatto, e tutti i personaggi rappresentano lingue, alfabeti, sia veri, qualche invenzione, perché il linguaggio fa da mediazione tra la fede e la cultura.
1: Questo, e questa è la cattolicità, sì. Anche, e potremmo dire, lei prima ha nominato la diplomazia vaticana, possiamo dire che la biblioteca è servita al soft power della Chiesa?
2: Ho nominato la diplomazia culturale perché è quella forma che permette, attraverso la coltivazione del vero, del bello e del buono, nel senso anche dell'interessante, no? Quindi favorendo la ricerca, di far incontrare le persone al di là di quelli che sono magari anche divisioni, sbarramenti di altro genere, perché si è tutti, diciamo, convergenti, almeno siamo chiamati ad esserlo, anche sinceramente, nella ricerca della verità, nell'approfondimento dei temi,
1: che
2: nella
1: cos'è
2: scoperta,
1: la verità?
2: No?
1: Chi è e che cos'è la verità? Potrei ripetere.
2: Insomma, lo chiese anche Pilato, quindi siamo in buona compagnia. Però
1: no, io glielo chiedo non in senso scettico, però.
2: Sì. Beh, la pienezza della corrispondenza tra ciò che una cosa è e come anche si manifesta, si presenta e possibilmente viene colta, no? Per cui, diciamo, noi in filosofia distinguiamo tra una verità ontologica, che è il modo con cui una realtà è se stessa, no? E anche, diciamo, la verità logica che consegue, che ci permette anche di fare dei ragionamenti e magari di dialogare anche cogliendo dove c'è una coerenza, dove c'è magari una contraddizione, dove c'è bisogno di integrare, e diciamo siamo fatti così, anche abbiamo un'intelligenza, c'è anche l'intelligenza artificiale, la cosiddetta intelligenza artificiale, ma è molto importante che quella naturale funzioni.
1: Funzioni. Come si fa esperienza della verità e della realtà tutta, quindi, attraverso i libri?
2: Su questo mi sento di dire che il testo di Papa Francesco sulla lettura e sulla letteratura è bellissimo, è uno degli ultimi documenti in fondo che ci ha lasciato, e il libro ti apre un mondo, perché ti dà anche la possibilità di, ti dà anche la possibilità, diciamo, di vivere una dimensione ancora più creativa rispetto a ciò che leggi, no? E quindi di poter spaziare a partire da un contenuto, ma anche di farlo diventare tuo con tutta l'esperienza, che così anche altre forme di arte, anche la stessa arte cinematografica, ma certamente il libro in questa dimensione anche diretta di oggetto tattile su cui uno, diciamo, che si porta, che legge nel momento in cui magari viaggia o nel momento in cui si può dedicare solo a quello, magari sul banco di una biblioteca, e ti mette nelle condizioni veramente di quasi di interrogare te stesso attraverso ciò che ti viene fornito dalla lettura.
1: La cultura come dimensione della fede è missionaria di per sé anche?
2: Una fede che non si traduce in una cultura è sempre un po' pericolosa, no? Una fede che non diventa anche pensiero, proposta culturale, no? E allora, in questo senso, nel momento in cui è vissuta autenticamente e magari non è imposta ma è proposta, diventa anche una missione.
1: Ci sono santi che attraverso la lettura, soprattutto dei testi sacri, ma non solo, anche di filosofi, penso Sant'Agostino, appunto.
2: Edith Stein, certo. Teresa Benedetta la Croce legge la vita di Santa Teresa e capisce, perché in fondo è la cosa interessante, che magari l'incontro con un'esperienza, magari anche mediata attraverso la lettura, dà quello scatto per cui ciò che magari solo teoreticamente non era ancora a posto, non è ancora in ordine, invece trova la sua collocazione e ti dà quello scatto per dire ok, ci sto.
1: C'è un libro che ha dato a lei lo scatto?
2: Ma io a volte consiglio La luce dentro le cose, che è di un vescovo tedesco, Klaus Emmerle, di cui ho letto diversi testi anche più legati all'ontologia, alla teologia, però sono riflessioni quotidiane, riflessioni distribuite sui 365 giorni dell'anno, e devo dire che ogni tanto me lo riprendo e lo consiglio perché è fenomenale.
1: Parentesi, ma molto interessante e gustosa, la Biblioteca Apostolica Vaticana è sorella dell'archivio che una volta si chiamava Archivio Segreto. È ancora segreto?
2: Ma secretum, mi insegna lei, in latino significa riservato, no? Quindi gli archivi in qualche modo sono riservati perché ci sono dei documenti importanti sottoposti anche a quelle norme che non sono solo del Vaticano come tale, ma sono le norme internazionali, per esempio dell'accesso ai documenti, con determinati anni che devono passare, e quindi riguardano, quindi il secretum in questo senso riservato sì, ma non perché ci siano dei particolari segreti che devono essere nascosti.
1: Invece in una biblioteca che ha una mole così grande di documenti e di testi, sicuramente ci sono scoperte da fare continuamente, vero?
2: Sì. Beh, diciamo, nella storia il famoso ritrovamento del testo del De Repubblica di Cicerone in uno dei manoscritti, no? È uno dei chiarissimi
3: che
2: esempi.
3: Ha cambiato
2: di
3: la
2: dire,
3: cultura, peraltro.
2: No, cioè la possibilità appunto di rinvenire studiando una documentazione che è catalogata in parte, non completamente, e poi che offre sempre attraverso anche l'uso di nuove tecnologie la possibilità, per esempio, i cosiddetti palinsesti, no? Si riesce attraverso la fotografia in infrarosso, ultravioletto, per esempio, a leggere scritte che erano state cancellate, si può intravedere che cosa, diciamo, come era stato usato, per esempio, un documento prima, diciamo, della nuova stesura. Quindi le scoperte sono continue. E poi c'è il famoso tema del collegare, no? Da questo punto di vista, il pubblicare come frutto della ricerca diventa sempre una forma di dono, perché si rende pubblico ciò che si è trovato e si è anche pronti a essere criticati, no?
3: Cioè, qualora la ci critica siano altre, come esercizio, no? Del giudizio, ma
2: su questo è importante.
3: Mi viene in mente, lei che è piemontese, se ci fosse un testo tra le righe, una postilla, una minuta nascosta in trasparenza su una pergamena che confermasse, per esempio, l'antichità di un Evangelo, ancora di più, o qualche altra cosa di fondamentale per la fede. Dico come la sindone, no? Si riuscisse a scoprire. È necessario questo, la fede, questa prova concreta? Necessaria o no?
2: Ma diciamo che tutto diventa un aiuto o una sfida, no? Perché magari a volte uno viene proposto anche come risultato, quello abbiamo visto anche nella storia stessa della comunicazione rispetto alla sindone, no? Che magari ci sono state delle comunicazioni che hanno costituito un problema piuttosto che una conferma. E lì diciamo che tutto può aiutare o può costituire, appunto, dico, una sfida, no? Un ostacolo, una difficoltà. Però da questo punto di vista, in un certo senso, bene, cioè ci confrontiamo sul valore dei risultati, però diciamo la fede in se stessa è un qualcosa anche che va oltre. Diciamo, non è soltanto una questione di documenti
3: e di prove
2: forniti, anche se da questo punto di vista il cristianesimo non ha paura di confrontarsi con la storia e quindi anche con le ricerche, i frutti delle ricerche.
3: Tra l'altro, voi siete tecnologicamente avanzatissimi, non soltanto nella digitalizzazione necessaria perché nulla si perda, come diceva prima, ma anche nel restauro, no? E ho scoperto che avete anche una discoteca con moltissimi, moltissimi vinili, e non riesco a mettere insieme gli incunaboli con i dischi.
2: Ma dunque, il laboratorio del restauro è certamente un di eccellenza, no? E ci permette di intervenire sulla documentazione che va conservata in senso dinamico, no? Perché sia resa fruibile, e per esempio ogni processo di digitalizzazione ha anzitutto un controllo da parte del restauro, sia in partenza che in arrivo, no? Quindi diciamo, da questo punto di vista è fondamentale. E per quanto riguarda i beni che custodiamo, ovviamente per quanto riguarda la biblioteca, appunto, la centralità va sui documenti di carattere librario, no? Però per esempio recentemente abbiamo anche accolto la donazione di una delle più importanti raccolte di musicali, il fondo Durbeck, si tratta appunto di almeno 60.000 vinili di musica tra diciamo classica, operistica e anche musica moderna, e diciamo lo abbiamo accolto volentieri su volontà proprio di chi ce lo ha donato, e adesso diventa un impegno da parte nostra conservare e mettere a disposizione. Sì.
3: Tutte le arti insieme che si danno la mano. Allora le chiedo la sua musica del cuore per concludere.
2: Ma dunque, un brano musicale, io andrei su, perché forse un po' la mia generazione, andrei su Sultans of Swing dei Dire Straits, che ha un minuetto di chitarra di Mark Knopfler, eccetera, che mi è sempre piaciuto. Poi, a dire il vero, anche da salesiano, che dobbiamo suonare qualcosa, mi sono comprato il libretto Chitarristi in 24 ore, e in 24 anni non ho imparato certo se non i primi giri di chitarra, perché magari quello può aiutare nel, così
3: compagnia.
2: Come anche lo sport, ecco, però sullo sport maggiormente ci siamo. Invece, anche se devo dire, dal punto di vista dei testi, ho contribuito per diversi anni alla rivista Armonia di Voci con i testi, diciamo, per i canti liturgici, però dal punto di vista proprio di suonare no, sull'ascolto musicale certamente la musica classica, così, però diciamo, avendomi chiesto un brano che se ho voglia me lo ascolto proprio volentieri, andrei più sui Dire Straits.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Antiochia era la città madre dell'apostolato di Paolo. Lì aveva iniziato, richiamato da Barnaba, e sempre ad Antiochia Paolo fa ritorno dopo i suoi viaggi. Al termine del secondo grande viaggio missionario che ha portato la predicazione del Vangelo in Europa, Paolo lascia Corinto e dopo una breve tappa a Efeso rientra ad Antiochia. Qui vi trascorre circa 2 anni.

Efeso, la capitale della provincia di Asia. Ma incidenti di percorso che Luca, narratore degli Atti, non precisa, lo portarono da altre parti. Questa volta l'Apostolo ci arriva e vi rimane per 3 anni, grosso modo dal 54 al 57. La missione a Efeso produsse un grande risultato. La città di Efeso era una città molto importante fin dall'antichità classica, è l'ambiente in cui è nata la filosofia. Primi filosofi, secondo la tradizione di Aristotele, quella che studiamo ancora noi nei nostri libri di storia della filosofia, prende le mosse proprio dall'ambiente efesino. Ed è un ambiente non solo di cultura, ma anche di religione. Nella città di Efeso era innalzato il tempio alla dea Artemide, uno dei 7 capolavori considerati meraviglie del mondo antico, con una statua che rappresentava la dea Artemide ed era considerata caduta dal cielo. Quindi un oggetto sacro di particolare devozione e ammirato e venerato da tutti i greci del Mediterraneo. Il che significa che l'Artemision di Atene, di Efeso, era luogo di pellegrinaggio da parte di tutti i devoti del mondo antico. Qualcosa produceva un enorme commercio di turismo religioso e di vendita di oggetti sacri. L'ambiente del Tempio di Artemide era diventato anche luogo di culto e di ricerca, con una via di mezzo fra la filosofia e la teologia. Noi potremmo parlare di teosofia, oppure in modo più semplice di magia. Nel mondo ellenistico, la dea Artemide, sorella di Apollo, la cacciatrice, la vergine dei boschi, era diventata l'immagine della natura, in greco la physis, rappresentava tutte le forze della natura e lo studio di queste forze naturali alla ricerca di controllare, dominare, usare a vantaggio proprio è la strada seguita dalla magia, poter utilizzare le forze che ci sono in natura, è l'antenata della scienza. Ma a livello superstizioso, le forze della natura servono per scopi magici. Efeso era un ambiente di grande ricerca magica, con pensatori che ricercavano strade esoteriche di potenza. In questo ambiente efesino era dominante un atteggiamento che noi oggi chiameremmo di sincretismo, cioè la capacità di mettere insieme tutti i particolari, tutti i vari elementi religiosi, fondendo in un unico minestrone tanti ingredienti diversi. Questo atteggiamento sincretistico portava gli Efesini a essere accoglienti, proprio perché avevano un grande interesse ad avere turisti religiosi, si è sviluppata l'attenzione accogliente, perché quelli che vengono da fuori portano guadagno.
e

0: questa accoglienza dei vari principi religiosi fusi in quell'unico culto della natura, lo diremmo con la iniziale maiuscola, metteva dentro tutti i particolari in un unico interesse. Paolo capì in un secondo tempo questo pericolo e rimase invece all'inizio meravigliato dell'accoglienza efesina, perché la sua predicazione veniva facilmente accettata e pensatori di posizioni molto diverse dai filosofi della natura, ai maghi, agli studiosi di sortilegi e incantesimi, erano disponibili ad accettare la predicazione di Gesù. E in un secondo tempo Paolo si accorse che questa accettazione era modesta, soprattutto condizionata. Gesù veniva presentato come una forza e quindi era accolto insieme a tante altre forze. Se Gesù può fare del bene, lo prendiamo e lo usiamo per fare del bene, per guadagnarci noi, inserendo anche Gesù in mezzo a tutte le altre forze della natura che possiamo considerare, venerare e utilizzare. Il capitolo 19 degli Atti degli Apostoli racconta gli inizi di questa predicazione evangelica ad Efeso, dove l'apostolo Paolo miete grandiosi successi, con un seguito popolare eccezionale. Viene raccontato un episodio simpatico in cui si presentano alcuni esorcisti giudei che, inseriti in quell'ambiente ellenistico, praticavano i loro riti di esorcismo per liberare persone che avevano problemi di quel genere. Avendo sentito la predicazione di Paolo, questi esorcisti giudei prendono il nome di Gesù e lo usano. Se con quel nome si ottengono dei risultati, ne approfittano e lo adoperano. Alcuni giudei, che erano esorcisti itineranti, provarono anch'essi a invocare il nome del Signore Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi, dicendo: «Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica». Così facevano i sette figli di un certo Sceva, uno dei capi dei sacerdoti giudeo. Ma lo spirito cattivo rispose loro: «Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?» E l'uomo che aveva lo spirito cattivo si scagliò su di loro, ebbe il sopravvento su tutti e li trattò con tale violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite. Quell'uomo indemoniato ne ha picchiati sette, li ha spogliati e buttati fuori di casa. È interessante la scena, ridicola per noi, forse per quelli là meno. Sono persone che hanno usato il nome di Gesù, hanno abusato del nome. Sono dei giudei presenti a Efeso perché si insegnano tanti trucchi. Loro, come giudei, praticano l'esorcismo e adoperano il nome di Gesù come uno dei tanti trucchi per poter ottenere qualche risultato terapeutico. E lo spirito diabolico riconosce Gesù e riconosce Paolo, ma non conosce loro. E questo significa che non c'è una relazione effettiva di queste persone con il nome di Gesù, ma un'adesione superficiale e interessata, che finisce male. Le prendono di santa ragione. La predicazione di Paolo produce degli effetti sociali, al punto che giudei e greci, abitanti a Efeso, furono presi da timore e molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro pratiche di magia e un numero considerevole di persone che avevano esercitato arti magiche portavano i propri libri e li bruciavano davanti a tutti. È l'inizio di una operazione che in altre epoche fu negativa, ma in questo caso erano persone che rifiutavano quella precedente cultura. Ognuno bruciava i propri libri di magia, ritenendo che fossero sbagliati. È un segno di cambiamento. Non erano i libri degli altri che venivano bruciati, ma i propri considerati ormai negativi. C'è un cambiamento di mentalità che segna la cultura di Efeso. E un altro effetto che doveva essere considerevole fu la diminuzione di vendita di oggetti religiosi. La statuetta dell'Artemide Efesina, fabbricata in tutte le taglie, in tutti i metalli o materiali vari, era venduta come uno degli oggetti di maggiore attrazione commerciale, oltre che religiosa. La predicazione di Paolo, che allontana dagli idoli, fa diminuire le vendite delle statuette di Artemide. Gli argentieri, Confesercenti di Efeso, il sindacato dei produttori di oggetti in argento, si sente danneggiata da questo predicatore che si comporta in un modo politicamente scorretto. Il capo del sindacato degli argentieri crea una sommossa in città, provoca i suoi colleghi, i quali in massa affollano il teatro e urlano contro questo straniero orientale, un extracomunitario, un ebreo che viene a Efeso a rovinare il mercato e quindi è sicuramente un delinquente. E muovendo l'interesse del popolo, predicando alla pancia della gente, muovendo gli istinti più bassi, soprattutto toccandoli sulla questione economica, riescono ad avere un grande uditorio di folla che impreca contro Paolo. Luca, il narratore degli Atti, con molti particolari, riproduce il discorso dell'argentiere, il discorso del tribuno del popolo che interviene a calmare le acque per evitare che ci sia una sommossa. Dice: se è una questione politica, o è ancora peggio, una questione penale, faremo un processo contro questa persona e vedremo di punirlo come è dovuto. Ma al momento scioglie l'assemblea per evitare una sommossa di popolo. Paolo viene arrestato, finisce in prigione, lo sappiamo dai suoi stessi scritti, riceve addirittura la condanna a morte in questo ambiente, rischia seriamente di essere eliminato. In questi anni, 3 anni di soggiorno a Efeso, Paolo ha scritto le lettere ai Corinti, la lettera ai Galati, la lettera ai Filippesi, scrive il biglietto a Filemone sulla liberazione di quello schiavo che ha conosciuto in prigione proprio durante questa detenzione. Poi Non sappiamo che cosa sia successo, ma l'intervento di qualche persona autorevole ha ottenuto il cambiamento della pena. Anziché la pena capitale, gli viene comminato l'esilio e mandato via di forza dalla città. Forse è stato Aquila, quel giudeo importante, imprenditore tessile, che aveva già ospitato Paolo a Corinto, che adesso aveva aperto una nuova impresa a Efeso e probabilmente, conoscendo le autorità romane, è riuscito a cambiare la pena inflitta all'Apostolo Paolo. Ma questa è solo una ipotesi perché gli atti non ne parlano e Paolo stesso nelle lettere dice di avere ricevuto su di sé la condanna a morte, ma poi Dio gli ha usato misericordia ed è stato liberato. Quando alla fine della lettera ai Romani saluta Aquila e Priscilla, dice che hanno rischiato la loro testa per salvare la vita dell'apostolo a Efeso. Potrebbe essere un indizio per ricostruire le cose come vi ho accennato. Comunque Paolo deve lasciare Efeso, si trasferisce in Macedonia, ancora a Filippi, ritorna dove era stato qualche anno prima, scende quindi a Corinto e vi trascorre l'inverno fra il 57 e il 58. Durante questo soggiorno nella città di Corinto, Paolo scrive la lettera ai Romani. Sono alcuni mesi di quiete, il tempo sull'istmo di Corinto è mite, ospite in casa di Gaio, Paolo detta ad uno scrivano di nome Terzo il suo capolavoro. La lettera ai Romani, un trattato teologico sulla salvezza basata sulla fede. Cristo ci rende giusti attraverso la fede. In primavera riparte. Torna in Macedonia, celebra Pasqua a Filippi e, passati i giorni degli azimi, insieme con Luca riparte. Come faccio a sapere che c'era anche Luca? Perché di nuovo a questo punto il racconto torna alla prima persona plurale. Partendo da Filippi, il narratore dice: passati i giorni degli azimi, noi partimmo. La sezione noi precedente si era fermata a Filippi. Vuol dire che Luca, intorno al 50, arrivò a Filippi e vi rimase almeno fino al 58, quando ripartì insieme all'Apostolo Paolo. Da Pasqua a Pentecoste dell'anno 58, Paolo si trasferisce a Gerusalemme. È un lungo viaggio dal nord della Grecia fino a Gerusalemme. Cambiano diverse navi, fanno navigazione di piccolo cabotaggio, toccano tante città finché a Pentecoste arrivano nella capitale, a Gerusalemme. La prima tappa di questo viaggio verso Gerusalemme è Troade, dove Luca racconta un episodio singolare, una delle rare occasioni in cui viene narrata la celebrazione di una messa. Paolo partecipa alla riunione un sabato sera, insieme alla comunità cristiana che abita a Troade. Si riuniscono in una casa. Sono al terzo piano. C'è parecchia gente che ascolta l'Apostolo. E la celebrazione eucaristica è guidata dall'Apostolo che tiene un lungo discorso. È un predicazione evangelica, formativa. E questa lunga predica fa sì che un ragazzo seduto sulla finestra si addormenti e cada dal terzo piano. Si chiama Eutico, È un nome greco che in italiano bisognerebbe tradurre con fortunato. È un fortunato che cade dalla finestra e muore durante una messa. Immaginate il panico delle persone presenti, scendono di corsa, Paolo raccoglie questo ragazzo, lo porta su dicendo che stiano tranquilli perché vive. Spezza il pane, cioè compie il rito eucaristico centrale, continua poi a parlare alla gente fino al mattino. E quando si allontana, il ragazzo fortunato sta bene, si alza ed è vivo e vegeto. È una messa che risuscita i morti. È un racconto interessante con cui Luca presenta l'Apostolo Paolo, annunciatore di un Vangelo che dà vita, che comunica una potenza vitale. La partecipazione all'Eucaristia fa risorgere energie nuove alle persone che vi prendono parte con cuore, con interesse, con passione. Partiti da Troade, aggirano il grande promontorio e arrivano ad Asso, lì si imbarcano. Luca, ci tiene a elencare il gruppo dei discepoli che accompagnano Paolo: Sopatro di Berea, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe, Timoteo e gli asiatici. Tichico e Trofimo, cioè originari di Efeso. Ad essi bisogna aggiungere Luca, che era di Antiochia. Abbiamo un gruppo considerevole di discepoli che lo accompagnano, lo assistono e collaborano con lui, persone di cui non sappiamo nulla, se non il nome e la città d'origine. Vuol dire che da ogni città dove Paolo fondava una comunità, c'era qualcuno che aderiva all'apostolo e lo seguiva per condividere la sua opera missionaria. Luca, racconta con attenzione il viaggio con le tappe principali, essendo una navigazione lungo la costa. Si passa da isola a isola, prima a nord l'isola di Lesbo, poi la tappa a Chio, poi la tappa a Samo, di fronte ad Efeso, dove Paolo era stato per 3 anni, dove conosceva tantissima gente. Per non perdere troppo tempo, si ferma a Mileto, che è il porto immediatamente più a sud rispetto ad Efeso, e lì convoca i presbiteri della città di Efeso, ai quali tiene un importante discorso pastorale.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
2: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
3: È lunedì 13 luglio.
4: Sono le 22:27.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: Che giornata. Sono distrutto. Cameriere, portami il vino.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera, e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido, e tu mi esaudirai.
2: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
3: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice, che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
4: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 13 luglio.
2: Sono le 23 e 17 minuti.

Dal libro dell'Esodo al capitolo secondo. Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi. La donna concepì e partorì un figlio. Vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo depose tra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide il cestello tra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino. Ecco, il piccolo piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «Un bambino degli ebrei!» La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: «Devo andarti a chiamare una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino?» «Va!» rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: «Porta con te questo bambino e allattalo per me. Io ti darò un salario». La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l'ho tratto dalle acque». È parola del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, la parola di Dio parla nella storia e ci raggiunge sempre con la sua sapienza. È una parola che parla anche all'oggi. Parla di bambini minacciati, di famiglie costrette a fuggire, come nel caso della famiglia di Nazareth, di madri e padri che devono decidere in fretta come salvare la vita dei propri figli. Parla di paura, di potere, della violenza, ma anche di cura, di coraggio, di compassione. Le parole del libro dell'Esodo che abbiamo ascoltato ci portano sulle rive del Nilo. Un bambino nasce in un tempo sbagliato, dentro una storia sbagliata, sotto un potere crudele. Mosè nasce quando il faraone ha deciso che i bambini maschi degli ebrei devono morire. È un decreto di morte. Un potere politico decide che la vita di alcuni vale meno. Decide che un popolo deve essere schiacciato, controllato, diminuito, espulso. E allora la madre di Mosè fa quello che tante madri fanno ancora oggi. Cerca di salvare suo figlio. Lo nasconde per 3 mesi. 3 mesi di silenzio, di paura, di attesa angosciosa. 3 mesi in cui ogni pianto del bambino può diventare una condanna. Poi arriva il momento in cui non può più tenerlo nascosto e qui il testo è crudo e allo stesso tempo molto dolce. Prepara un canestro, lo spalma di bitume e di pece, vi pone dentro il bambino e lo affida alle acque. Non lo abbandona perché non lo ama, lo affida alle acque perché lo ama disperatamente. E questa è una delle cose più importanti da capire quando oggi parliamo di rifugiati, di profughi, di migranti costretti a fuggire. Nessuno mette un figlio su una barca, nessuno attraversa un deserto, nessuno lascia la propria casa, la propria lingua, la propria terra, se non perché restare è diventato più pericoloso che partire. Quando oggi parliamo di rifugiati e rifugiate, parliamo di persone che fuggono non per scelta, ma perché restare significherebbe non avere futuro o spesso anche morire. E davanti a queste storie la fede non resta neutrale. La parola di Dio ci chiama ad aprire gli occhi, ad allargare il cuore e a riconoscere sempre Gesù in chi cerca protezione, casa, futuro, cibo, salvezza. La madre di Mosè non sta cercando un'avventura, non sta inseguendo un sogno romantico, sta tentando di salvare una vita. E quel piccolo canestro sul Nilo è già una barca di profughi, è già, come si direbbe oggi, un barcone, è già una culla fragile affidata alle acque, mentre intorno il potere produce morte. Ma il testo non ci parla solo della madre, ci parla anche della sorella di Mosè, che rimane a una certa distanza per vedere cosa gli sarebbe accaduto. Lo veglia, veglia quel fratellino. Non può salvare tutto, non può controllare tutto, ma non distoglie lo sguardo. E forse qui c'è già una prima domanda per noi. Dove stiamo guardando? Da che parte volgiamo gli occhi? Riusciamo a guardare i canestri nel canneto? Riusciamo a vedere i volti, i corpi, le storie? O ci abituiamo alle statistiche, ai numeri, alle immagini e alle notizie, viste o sentite troppe volte? La sorella non salva Mosè da sola, ma resta, veglia, tiene aperta una possibilità. E nella storia della salvezza anche questo conta, non distogliere lo sguardo. Poi arriva la figlia del faraone, un personaggio sorprendente, figlia di un sistema oppressivo, vive dentro il palazzo, appartiene alla casa del potere. Eppure, quando vede quel cesto, lo fa prendere, lo apre, vede il bambino. Il testo dice, ed ecco, il piccolo piangeva, ne ebbe compassione. Tutto cambia qui, ne ebbe compassione.
fu raggiunta dal dolore di quel bambino, da quel pianto, fu coinvolta, non rimase estranea. Partecipare al dolore dell'altro. La figlia del faraone riconosce subito chi è quel bambino. È un bambino degli ebrei, sa che appartiene a un popolo condannato, sa che secondo la logica del faraone quel bambino non dovrebbe vivere, ma davanti al pianto di un bambino la legge della compassione diventa più forte della legge del faraone e la donna disobbedisce al sistema di morte. Non pronuncia grandi discorsi, semplicemente salva. Apre il cestello, vede il bambino, ascolta il pianto, ne ha compassione e agisce. Sorelle e fratelli, la compassione biblica è una forza che interrompe la logica della morte. È il momento in cui una persona dice: questa vita mi riguarda, questo bambino mi riguarda, quel dolore mi riguarda. E così Mosè è salvato, salvato da una rete di donne, la madre che lo affida alle acque, la sorella che veglia, la figlia del faraone che ha compassione, la madre che viene richiamata ad allattarlo. Dio agisce attraverso queste donne, Dio libera attraverso la loro intelligenza, il loro coraggio, la loro tenerezza. Nella Bibbia la salvezza viene da Dio, certamente, ma passa sempre dalle mani dell'uomo o della donna. Dio salva Mosè, sì, ma lo salva attraverso persone che scelgono la vita, attraverso chi protegge, accoglie, chi disobbedisce alla crudeltà, chi si prende cura. E allora oggi possiamo ringraziare il Signore per tutto il bene che nasce dopo aver ascoltato la parola di Dio ed aver incontrato tante persone nella loro sofferenza, tutto il bene che nasce nella nostra comunità, per chi prepara cestelli, canestri di salvezza dentro le acque difficili della storia. Che le nostre comunità, ovunque diffuse, siano sempre più luoghi in cui chi fugge o chi cerca accoglienza possa trovare non solo assistenza ma molti amici. Non solo aiuto, ma dignità e futuro. Non solo parole, ma casa, relazioni, speranze. Perché il Signore che ha vegliato su Mosè nelle acque è il Signore che cammina con chi cerca la vita. È anche il Signore che si serve della fede semplice e concreta del suo popolo per aprire sentieri dove sembrano esserci solo ostacoli. C'è sempre un'altra via. Che il Signore ci renda comunità dal cuore aperto e dalle mani operose, comunità capace di custodire la vita, di riconoscere Gesù nei piccoli e nei fragili e che nelle acque del nostro tempo le nostre comunità siano luminose della cura di Dio, canestri preparati con amore, rive sicure, case aperte, luoghi di benedizione.

0: O Signore, che ti sei commosso innanzi al dolore degli uomini e delle donne, dei bambini e degli anziani, concedi a noi tutti di imparare da te a consolare chi soffre, per vincere il male con la forza dell'amore e conoscere la beatitudine della misericordia oggi e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore ci benedica e doni la sua pace al mondo.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run. Le pape qui a
5: in Pantheon.
6: In semblance do
7: Sommo. La maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Buon pomeriggio amici e ascoltatori, il saluto vi arriva in diretta da Roma da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Luca Rossi, il mondo alla radio, edizione estate 2026. Parleremo della situazione attuale a Cuba che si configura come una delle peggiori crisi umanitarie ed economiche della storia recente dell'isola dei Caraibi. Parleremo anche dell'attuale campionato mondiale di calcio 2026 in corso, ormai siamo alle battute finali, ne daremo una lettura geopolitica e poi torneremo alla giornata di ieri, domenica, dove si è festeggiata la Domenica del Mare, un pensiero ai marinai, ai pescatori della Chiesa italiana. Ma andiamo con ordine e partiamo con gli approfondimenti. E andiamo a Cuba. Il problema più evidente è l'emergenza energetica, blocco petrolifero promosso dagli Stati Uniti d'America, con la fragilità delle centrali cubane che sono vecchie, e tutto ciò è un mix che causa continui ed estesi blackout nazionali in tutta l'isola, che lasciano intere province al buio anche per 30 e 40 ore consecutive. Una totale mancanza di energia elettrica e carburante che a cascata si ripercuote su tutti i servizi essenziali, bloccando trasporti pubblici, la fornitura di acqua potabile, impedendo addirittura la raccolta dei rifiuti con, lo potete immaginare, rischi gravi sanitari per la proliferazione di germi a rischio epidemie. Poi sul fronte alimentare e medico la situazione non è migliorata, i generi di prima necessità non ci sono, il sistema del razionamento statale cubano non è in grado di soddisfare il bisogno minimo dei cittadini e la popolazione si rivolge al mercato nero o viene sostenuta dagli aiuti umanitari internazionali che sono inviati da molte organizzazioni umanitarie. La Chiesa è in prima linea su questo, ma anche dagli stati. Noi ci siamo collegati nelle ore scorse con un italiano presidente dell'Associazione Umanitaria Semi di Pace che si troverà fino al 3 di agosto a L'Avana. Si tratta di Luca Bondi che ci ha mandato, causa proprio i blackout che impediscono anche l'uso del telefono, è riuscito nella notte a mandarci alcuni vocali WhatsApp che ci descrivono la situazione nell'isola. Prego dalla regia.
10: Sono Luca Bondi, presidente dell'Associazione Umanitaria Semi di Pace. In questo momento mi trovo in missione a Cuba, dove siamo presenti da ben 28 anni. Accogliemmo proprio nel gennaio del 1998 l'appello del Papa Giovanni Paolo II nella sua storica visita pastorale nell'isola, quando disse che Cuba si apra al mondo

trovare quelle espressioni verbali che possano restituire l'immagine chiara di come si stia vivendo a Cuba nella quotidianità. Da quando sono arrivato mi sono trovato più volte con interruzioni della corrente elettrica per 36 ore consecutive e questo significa poi non avere acqua, non poter conservare alimenti e trovarsi in case che sono invivibili per l'estremo calore. Sapevo che avrei trovato tutto questo e quindi il mio essere qui è anche un modo per condividere i terribili disagi a cui sono sottoposti i cubani tutti i giorni e tutte le notti. Io poi ritornerò in Italia e qui rimarrà una popolazione stremata, sfinita. Nel frattempo la popolazione soffre, si trascina, i bambini malati non possono essere curati adeguatamente e muoiono. Gli anziani sono persi, con volti scavati dalla durezza della quotidianità, mamme che non sanno come poter assicurare l'essenziale ai propri figli, i prezzi del cibo elevatissimi. L'associazione Semi di Pace è proprio in linea con gli ideali di solidarietà fraterna. Dal mese di marzo in Italia ha avviato il progetto Cuba nel Cuore, una rete di autentica generosità italiana ha reso possibile una grande raccolta di donativi che prossimamente arriveranno nell'isola attraverso un container. Bambini, associazioni, istituzioni, parrocchie, partiti, scuole e persino Lucebi hanno aderito all'iniziativa che costituirà per la popolazione cubana una carezza in mezzo a tanta sofferenza. Non sono solo cose materiali utilissime per ospedali, scuole, centri per anziani, per disabili, ma soprattutto la dimostrazione della nostra vicinanza, la vicinanza ad un popolo gentile e pacifico. E qui voglio ricordare che questo popolo, questa nazione, nel tempo recente più drammatico della nostra storia italiana, e mi riferisco all'epidemia del Covid, non ha esitato ad inviarci 52 sanitari, 37 medici e 15 infermieri per sostenere gli ospedali italiani ed offrire, anche a rischio della vita, aiuto e competenze.

E passiamo alla Coppa del Mondo di Calcio, arrivata alle ultime battute. Domani alle 21 si giocherà la semifinale tra Francia e Spagna e mercoledì 15 di luglio, sempre alle 21, si giocherà la semifinale tra Inghilterra e Argentina. E tra queste quattro squadre, Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina, ci saranno poi le finaliste per la Coppa del Mondo 2026. Ed è un campionato questo che si sta concludendo complesso. È stata una complessa operazione di geopolitica sportiva della storia recente del calcio. Si è giocato tra Stati Uniti, Canada e Messico, paesi che hanno anche diversità di visione sociale e politica. Basta ricordare le tensioni politiche sul tema delle migrazioni tra Stati Uniti e Messico e le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada. E ancora la decisione degli Stati Uniti di espellere per motivi di sicurezza un arbitro somalo, che poi la UEFA ha premiato affidandogli una designazione per gli europei del 2028, e poi anche la gestione della competizione da parte del presidente della FIFA del calcio internazionale Gianni Infantino, spesso sotto le riflessioni a livello internazionale, che non ha escluso, amici ascoltatori, di portare la prossima edizione del campionato del mondo di calcio a 64 squadre nel 2030. In sostanza le 64 squadre dovrebbero giocare

0: giocare in Europa, in Nord Africa e in America Latina, e pensate con diverse anche fasce orarie per effetto del fuso orario, soprattutto tra Europa e America Latina. Noi abbiamo cercato di affrontare anche il termine economico di questo campionato del mondo di calcio, il business, che in qualche caso ha sovrastato anche quello che è stato il valore sportivo di questo campionato. E allora abbiamo raggiunto Carlo Nesti, giornalista, scrittore, già telecronista Rai, lo ricordiamo, anche quando l'Italia vinse il campionato del mondo in Germania nel 2006, ormai sono passati 20 anni. E allora abbiamo chiesto a lui una riflessione completa di geopolitica, di economia, di finanza, ma anche di valori sportivi su questa Coppa del Mondo di calcio che sta per terminare.
1: Ma io direi che quando ci sono di mezzo le squadre di club tipo Champions League è gioco più business, ma quando ci sono di mezzo, come abbiamo visto, gli stati, le nazioni, come nei mondiali, è gioco più politica. Apparentemente è stata una scelta democratica quella di allargare a 48 squadre il numero delle partecipanti, compreso l'esotico Curaçao. Però l'altra faccia molto meno nobile dell'intento è che questo genere di formazioni, questo genere di squadre ha garantito a Infantino quei voti che probabilmente gli consentiranno una rielezione, e dunque si è trattato francamente di una soluzione cosmopolita apparentemente, ma anche molto utilitaristica.
0: L'Europa sembra continuare ad avere un ruolo importante nel campionato del mondo, perché ha portato 6 nazionali su 8 a essere tra le migliori del mondo. C'è però questo allargamento geografico che doveva favorire anche gli altri continenti. Allora lei, Nesti, come spiega questo divario che è tecnico ma anche economico, che non cambia di fatto?
1: Intanto vorrei ricordare a quelli che non lo sanno che lo scandalo fra 4 anni si allargherà, io lo chiamo scandalo e capirete perché, cioè si allargherà, pensate, a 3 continenti, cioè si giocherà in Europa, in Spagna e Portogallo, in Africa, in Marocco, e fin lì ok, sono paesi vicini, ma anche si giocheranno alcune partite in Sud America, in Argentina, Uruguay e Paraguay, quindi immaginate i continui viaggi transoceanici delle squadre, a me sembra sulla carta pazzesco. E per quanto riguarda la risposta alla domanda, la FIFA ha compiuto un grave errore, perché non ha considerato che tutte le squadre, tutti i giocatori di prestigio, c'è poco da fare, giocano in Europa. Il Sud America in questo momento non ha più un grande Brasile, che l'Africa cresce ma solo con Marocco ed Egitto, e che Asia e Nord America sono ancora staccate. Quindi io ritengo personalmente che si debba ristabilire la meritocrazia, assegnando sicuramente più di 16 posti all'Europa. Tra l'altro, piccolo particolare, se ci fossero stati più posti, la derelitta Italia eliminata avrebbe partecipato ai mondiali.
0: Nesti, lei ha sempre messo al centro della sua carriera come telecronista Rai il rispetto, l'etica e soprattutto i valori umani dello sport. Il calcio oggi però è dominato da fondi di investimento, interessi finanziari. Dove possiamo rintracciare i valori sportivi, soprattutto in questa Coppa del Mondo di calcio?
1: Sarà la vecchiaia, ma purtroppo con la vecchiaia vedo le cose sempre meno colorate e molto più grigie. Per principio io ritengo che il calcio business sia l'avversario dei valori dello sport di base, quelli che dovrebbero essere insegnati a scuola. Un'esperienza personale, io 2 volte seguendo le scuole calcio ho visto allenatori insegnare come trattenere i bambini per non essere visti dagli arbitri, giuro 2 volte, e mi sembra abbastanza allucinante, perché se si comincia a predicare queste, lasciatemelo dire, bestemmie etiche ai giovanissimi, non so proprio dove si finirà. Purtroppo mi sento di dire che i fondi di investimento si affidano spesso a burocrati che non a uomini di campo, mentre invece l'ideale sarebbe un mix, comprendendo anche gli ex giocatori. Un centro commerciale oggi vale come uno scudetto, però vallo a spiegare ai tifosi. Inoltre, i valori più puri io li vedo proprio sempre comunque nei tifosi, perché non sono mai cambiati, nel senso che i tifosi hanno una passione che non verrà mai inquinata da business e profitto.
2: E per concludere, Nesti, guardando alle partite giocate finora al campionato del mondo in corso, qual è il suo bilancio sul piano sportivo?
1: Il mio bilancio riguardante, direi, soprattutto il fatto che 104 partite sono il modo migliore, diciamolo chiaramente, per togliere agli sportivi il gusto antico dell'attesa fra una partita e l'altra, e quindi è lo stesso errore che viene compiuto, ahimè, nei campionati europei, nel campionato italiano, con i cosiddetti campionati spezzatino che si svolgono in Europa. Si sperava di vedere sbocciare dei talenti nuovi, però alla fine, almeno al momento, chi ha segnato i gol? I gol sono stati segnati da Mbappé, Messi, Kane, Dembélé, e cioè assi già noti. Io credo una cosa, questo sicuramente è un parere è molto individuale, che il calcio moderno, che richiede aggressività, a volte anche violenza, in un fazzoletto di 40 metri di campo, consentirà sempre di meno ai talenti di emergere, perché i talenti ovviamente hanno bisogno di spazio, non possono essere soffocati, e questo tipo di gioco indubbiamente non incoraggia i vecchi numeri 10.
2: E facciamo un passo indietro, amici ascoltatori, andiamo alla giornata di ieri, domenica 12 di luglio. Si è celebrata la Domenica del Mare, la festa che ha interessato marinai e in particolare pescatori e quanti lavorano sul mare, sulle navi. La Chiesa prende il largo con lavoratori e famiglie, era un po' il tema di questa Domenica del Mare, un'occasione anche di riflessione e preghiera, ma soprattutto di sostegno alle famiglie dei marinai, come detto, dei pescatori. E quest'anno la giornata, la Domenica del Mare, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, si è concentrata nell'arcidiocesi calabra di Rossano Cariati. A Rossano Cariati, nella messa che è stata celebrata sul porto ieri mattina, c'era Don Bruno Bignami, direttore dell'ufficio della Chiesa Italiana per i problemi sociali e del lavoro e dell'apostolato del mare. Allora andiamo con Don Bruno Bignami a fare un punto, un commento all'indomani della Domenica del Mare.
3: Viviamo una stagione molto difficile e problematica, che anche Papa Leone nel suo messaggio dopo l'Angelus ha ricordato, cioè il fatto che le guerre e i conflitti nel mondo hanno ripercussioni notevoli sui lavoratori marittimi, e questo è un dato che non dobbiamo mai dimenticare. La cosa curiosa è che, per esempio, nei giorni scorsi e in queste settimane allo stretto di Hormuz sono state bloccate più di 1000 navi, più di 20.000 marittimi, ma pochi giornalisti hanno ricordato questo, solo alcuni, tra cui anche, devo dire, Radio Vaticana. È importante invece dare voce a queste situazioni. Non c'è solo in gioco il costo del carburante, per cui viene a toccare i nostri portafogli, c'è in gioco la vita delle persone, di marittimi che si sono trovati da un momento con l'altro chiusi dentro le loro navi, senza possibilità di muoversi e senza possibilità di rispettare i loro contratti, che prevedono tempi di lavoro lontano dalle famiglie, ma anche tempi di famiglia, di vita familiare ordinaria. E quando qualcuno è bloccato dentro a un porto, uno stretto o a un canale, e non è più consentito a lui di poter raggiungere i propri familiari, ovviamente tutto questo genera preoccupazione, sofferenza, dolore, e lo stress aumenta in maniera significativa.
2: Don Bruno Bignami, la giornata del mare che avete celebrato ci ricorda una cosa: come noi uomini, noi cittadini, siamo come l'umanità forse è praticamente dipendente dal mare, non soltanto per chi ci lavora, ma un po' tutta l'umanità dipende dal mare.
3: Sì, ci sono tante interconnessioni da cui dipendiamo e che abitualmente non sono oggetto delle nostre riflessioni, dei nostri pensieri. Invece mi sembra molto bello che la Domenica del Mare diventi un momento in cui dire grazie. Grazie a tutti quelli che lavorano in mare, i marittimi, la gente di mare, a quelli che lavorano nei porti, ai pescatori, alle varie comunità di pescatori. E penso anche e soprattutto alle mogli che spesso attendono i loro cari che sono in mare al lavoro e che devono portare avanti tutto l'onere della famiglia. Tutto questo abitualmente per noi non è oggetto di pensiero, né di riflessione, né di preghiera, e magari ci piace giustamente anche a tavola cucinare pesce, mangiare pesce, però abbiamo bisogno anche di pensare cosa significa tutto questo nella vita di tante persone, per cui almeno oggi siamo contenti di poter dire grazie, di pregare con loro. Abbiamo pregato con loro e per loro ed è stato ed è un momento molto significativo.
2: Don Bignami, a proposito di pesce delle nostre tavole, c'è però un problema sociale, perché nelle marinerie, quelle dei pescatori in questo caso, purtroppo spesso ci sono problemi economici e c'è una riduzione progressiva di chi esce in mare per pescare, cioè dei pescherecci, della flotta dei pescherecci.
3: Sì, ci sono tutta una serie di cause che portano a questo. Da una parte, come dicevo, il fatto che le guerre nel mondo hanno aumentato i costi del carburante, ovviamente tutto questo impatta sui guadagni delle famiglie. Secondo livello è dato da una legislazione, per esempio quella europea, molto stringente, giustamente per tanti versi rispetto alla possibilità di rigenerazione della fauna ittica, però contemporaneamente se si fa una normativa per esempio sul Mediterraneo che riguarda solo chi pesca al nord e proviene dal nord del Mediterraneo ma non al sud, e quindi accordi che non sono internazionali, ovviamente questo non ha grande senso, perché si limita e si sfavorisce una parte per continuare poi a vedere che dall'altra parte le norme non esistono. Quindi c'è proprio tutta una serie di attenzioni che bisogna riscrivere, e anche l'interdipendenza oggi è sempre più vera e abbiamo bisogno davvero di ricostituire in qualche modo anche una buona fama della pesca, non semplicemente la pesca vissuta e pensata come a una fatica e basta, ma come davvero una grande opportunità lavorativa. L'Italia è un paese bagnato dal mare e sappiamo quanto il mare anche storicamente ha segnato la cultura, l'economia dell'Italia e soprattutto di alcune città, di alcuni territori. Non possiamo dimenticare questo e fingere appunto che la pesca non sia una grande risorsa anche oggi e anche per il futuro, per cui non c'è ricambio generazionale nel mondo della pesca, questo è vero, occorre però cambiare una mentalità, una cultura, e queste domeniche possono aiutarci a far vedere il mare in maniera diversa.
2: L'ambiente, il mare ci richiama anche la tutela dell'ambiente.
3: Assolutamente, il mare richiama il grande tema della Laudato Si, e per noi è dal 2015 l'enciclica di Papa Francesco ci ha aperto davvero tante suggestioni su cosa vuol dire la cura del mare. Devo dire che negli anni scorsi anche prima Papa Francesco e ora Papa Leone, nella responsabilizzazione per esempio delle comunità di pescatori nel tenere il mare pulito, è diventato anche qualcosa di molto bello, cioè i pescatori stessi sono sentiti responsabilizzati, quelle che possiamo chiamare, sono diventati le sentinelle del mare, cioè quelli che anche hanno a cuore che la pulizia del mare tuteli anche la qualità del pescato, e c'è un legame anche qui molto stretto tra il lavoro della pesca, la qualità e la pulizia del mare, quindi non inquinamento del mare, e la qualità del pesce che viene pescato. Queste cose naturalmente impattano sul lavoro, e quindi è importante ancora di più, secondo il criterio dell'ecologia integrale, tenere insieme cura dell'ambiente e cura del lavoro e cura della dignità delle persone.
2: Prima parte del Mondo alla Radio Estate, amici e ascoltatori. Tra poco la linea passa al collega Gianmarco Murroni, che affronterà altre tematiche in questa trasmissione estiva. Da Luca Collodi per il momento grazie. Tra poco ascolteremo un brano, un inno alla vita di Antonello Venditti. Io ringrazio per la collaborazione tecnica Luca Rossi. La linea da Luca Collodi va ad Antonello Venditti e poi al collega Gianmarco Murroni.

0: Il mondo alla radio.
1: Progetti mirati a una nuova consapevolezza del rapporto tra città e campagne che cambia attraverso l'arte. Tutto questo attraverso la didattica dell'arte, il coinvolgimento delle comunità, con l'obiettivo di sostenere la responsabilità sociale, culturale e ambientale d'impresa e per migliorare lo spazio pubblico creando connessioni tra arte, cultura e rispetto della fragilità. Questa è la mission dell'Associazione Arte Continua. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione, Mario Cristiani.
2: Io con degli altri amici, insomma, siamo cresciuti lì nella zona che va da San Gimignano, Oggibonzi, ecco, la Valdelsa, e volevamo fare un discorso come poter, come dire, aggiornare l'identità d'arte che hanno le città, diciamo, caratterizzano un po' questa zona della Toscana. Ma questo è un po' un discorso, diciamo, un po' metaforicamente, un discorso un po' sull'Italia, cioè su, o comunque su come fare in modo, diciamo, che l'arte diventi qualche cosa che non è solo, come dire, per cui devi sempre pagare un biglietto, chiedere un permesso o cosa, cioè in Italia, diciamo, ma in tantissime città europee l'arte era proprio un patrimonio, diciamo, della vita quotidiana delle persone, cioè accompagnava proprio lo spazio in cui viveva qualunque persona. E secondo me questa educazione, diciamo, su vasta scala ha creato anche questo buon rapporto, diciamo, tra l'uomo e il suo ambiente. Infatti, insieme alle opere d'arte che noi realizzavamo chiamando dei curatori, uno italiano e uno che veniva da fuori dall'Italia, però tutti, diciamo, erano già riconosciuti, diciamo, come facenti parte un po' della comunità internazionale dell'arte, perché volevamo chiamare i più bravi artisti a lavorare, diciamo, in dialogo con gli artisti che già erano stati scelti nel tempo e che diventavano un dono per le generazioni come la mia, insomma. La mia famiglia, diciamo, non è una famiglia di persone colte o che hanno studiato, quindi per me l'accesso, diciamo, all'arte è stato perché appunto bastava entrarsi in una chiesa qualunque di tutte quelle che ci sono nel nostro territorio e già vedevi dei grandissimi artisti, appunto, che, come dire, raccontavano la vita del Vangelo, ma raccontavano la Bibbia, ma raccontavano anche la vita quotidiana delle persone che vivevano in queste piccole città, insomma. Quindi c'era una specie di educazione di alto livello anche per chi appunto la domenica entrava così alla cerimonia della messa e poteva in qualche maniera, come dire, entrare in contatto con i più grandi artisti della capitale di Firenze o di ecco, questo ruolo, diciamo, per me, questo dono che io avevo ricevuto dal passato, mi sembrava ingiusto, insomma, non trovare il modo di farlo nella mia vita, insomma.
1: Certo, di sottolinearlo anche in qualche modo, di metterlo in luce.
2: Sì, cioè trovare il modo per cui questi grandi artisti di oggi potessero in qualche maniera essere disponibili per qualunque persona si trovasse a passare, a vivere in queste piccole città, insomma.
1: Certo.
2: Quindi creare un passaggio, diciamo, un legame tra quello che magari succede nei posti grandi, importanti, e quelle che sono la vita quotidiana di tante persone. Ecco, per me il punto era cosa c'è nella tua città oggi, in modo che tu, se vuoi fare il turista, lo fai perché hai voglia di andare a vedere qualcos'altro, non perché non c'è niente dove stai. Questi territori, diciamo, queste piccole comunità, sono dei presidi di umanità, anche perché, diciamo, nelle città più grandi sicuramente i rapporti sono molto più impersonali, sono molto più, come dire, distaccati, e invece secondo me nelle piccole comunità, se tu inserisci degli elementi, come dire, di intelligenza, di sensibilità, di poesia, selezionati appunto nel mondo, uno può essere contento anche di stare dov'è.
1: Quindi, certo. Ma in che modo viene fatto,
2: diciamo,
1: questo, Mario? In che modo viene fatto nella pratica?
2: Allora, in pratica, diciamo, l'associazione, che appunto è una non profit, chiama dei curatori, amici, diciamo, perché oramai è 35 anni che viene fatto dei progetti dall'associazione, e quindi essendo un'attività non profit, tutti sono un po' più disponibili, diciamo, a non avere prezzi di mercato e a finire a fare qualcosa per la comunità. Quindi i curatori insieme a noi scelgono poi gli artisti che faranno il progetto e troviamo poi il modo, insomma, un po' di contributi pubblici, un po' di altri amici, diciamo, che credono un po' nell'arte, mecenati, ok. E poi, insomma, io ho sempre contribuito anche quando non avevo tutti i soldi. Infatti poi a un certo punto ho trovato, mi sono ipotecato pure la casa per far rimanere queste opere. Insomma, un po' un'azione collettiva, sapendo che nessuno, diciamo, approfitta degli altri, e delle opere di artisti come Anthony Gorme, come Anish Kapoor, come Mimmo Paladino, come Kiki Smith, sono ora patrimonio permanente di queste città.
1: Certo, ma questo è un modo tramite l'arte anche per ripensare le città, ripensare il territorio.
2: Sì, esatto, per me, diciamo, lo scopo sarebbe, ora sembra una vischerata, ma insomma, io quando ho cominciato questa cosa qui, quando avevo 20 anni, 24, 25 anni, volevo fare in modo che rimanesse una città come San Gimignano, però con gli artisti più importanti di oggi, ma come un fatto di vita quotidiana, cioè in maniera organica, diciamo, continuare il costruito, l'abitato, il vissuto, però coinvolgendo questi artisti come era stato fatto nel passato, in qualche modo, cioè quello che è stato donato a me, perché io l'ho avuto gratuitamente di poter vedere Benozzo Gozzo lì nella chiesa di San Gimignano, no? Nel Duomo. E allora, cioè, ho detto, ma perché noi no? Cioè, perché noi no? L'artista, diciamo, è una figura che sta un po', che cuce, insomma, cuce, diciamo, poeticamente sia il rapporto con la natura, ma anche con le persone che, appunto, magari hanno più difficoltà, insomma, a entrare in relazione con quegli altri, hanno più difficoltà anche nella vita, insomma.
1: Certo.
2: Quindi partire dalle parti più svantaggiate per farle diventare un po' l'esempio di come potremmo ripensare anche tutto le città.
3: Adotta pazza che ta Maria me, adotta pazza che ta Maria me.
1: La riscoperta delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e storico, potrebbe essere la carta vincente per Taranto. La città sta vivendo un momento di forte depressione economica, legata anche al fatto che finora non è stata trovata nessuna alternativa valida per il rilancio dell'ex Ilva, la più grande acciaieria d'Europa. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è pessima da tutti i punti di vista. Il capoluogo ionico vive una crisi profonda. Dal 2024 i dati INPS mostrano un crollo demografico con saldo naturale negativo di oltre 2.900 persone, un'occupazione ferma al 40,7% e un welfare sotto pressione crescente. Ora, una serie di associazioni, grazie a un bando della Fondazione Con il Sud, si sono messe insieme per gestire un bene storico della città vecchia, l'ex convento San Gaetano, e farne un centro polifunzionale per tutto il quartiere, come ci dice il parroco della cattedrale, Monsignor Emanuele Ferro.
4: Allora, parliamo di una zona di Taranto che potremmo dire il cuore del cuore, cioè è una delle zone più viscerali del quartiere di Taranto Vecchia, che di per sé è un quartiere e un'isola, ed è una delle parti anche un po' più buie, se vogliamo, letteralmente, nel senso che nella parte bassa dell'isola è il vecchio quartiere dei pescatori, eccetera. Qui insistevano diverse chiesette, sedi confraternali, eccetera. Col passare del tempo sono state abbandonate, chiuse. Opera della Chiesa è quella di riaprire piano piano tutti questi luoghi di culto. Questo luogo di culto dedicato a San Gaetano, in realtà, nel frattempo era diventato patrimonio del comune. Il comune l'ha dato in comodato d'uso alla parrocchia, non è più una chiesa e quindi è diventato un salone polivalente, un'app, cioè un luogo di incontro, con tutte le sfide che riguardano quella zona, che è una zona interessata da diverse fragilità in ambito lavorativo, sociale, educativo, eccetera. Quindi anche con riguardo un'importante fetta di abbandono, di disagio. E lì la parrocchia svolge, attraverso l'associazione Simbolum, una data di associazione, una serie di progetti che cercano di mettersi in dialogo con un territorio che spesso e volentieri vede, seppur diciamo tanti volenterosi che vorrebbero importare tante buone opere e pratiche all'interno della città vecchia per attuare quella che viene chiamata la rinascita, eccetera, però che tante volte prescindono dal dialogo con le persone, cioè dal viverci insieme.
5: Ecco, senta, la città vecchia, la città vecchia di Taranto è un luogo molto caratteristico, lo sappiamo, in parte abbandonato, però che voi assieme a una serie di associazioni, tra cui anche col contributo della Fondazione Con il Sud, state rilanciando. Quali attività vengono svolte in quella chiesa e soprattutto chi sono in questo momento gli abitanti della città vecchia di Taranto?
4: Allora, gli abitanti della città vecchia di Taranto sono una fascia di abitanti, parliamo di 1800 persone, la maggior parte di essi è interessata da problemi legati al lavoro e alla povertà. Quindi voglio dire, parliamo di una fetta importante di persone che hanno bisogno sostanzialmente di essere aiutate. Lì in quest'hub di San Gaetano noi svolgiamo attività a carattere prettamente formativo, e quindi attività teatrali, attività ludico, sportive, scolastiche, di attività contro la dispersione scolastica, quindi a favore dei minori. E poi ci sono anche tante altre attività che riguardano gli adulti, e quindi centri di ascolto per esempio per il mondo della pesca, per il mondo del lavoro, attività di ginnastica anche per persone mature, per persone anziane. Anche e soprattutto in questi anni si è profilata, diciamo, una vocazione di questo centro che funge da luogo di accoglienza turistica, specialmente per il turismo scolastico. La città vecchia è attenzionata anche da tanti turisti, persone che la vogliono visitare, ma manca di alcuni servizi principali, quale può essere l'accoglienza per i ragazzi che devono fare colazione al sacco piuttosto che pranzare, eccetera. Lì questo luogo ha sviluppato questa microeconomia anche di accoglienza di questo turismo scolastico, e conta quasi 7.000 ingressi da aprile a giugno, che è il momento delle gite scolastiche. E ovviamente noi formiamo il personale per poterli accogliere e poter tenere questa struttura in ordine.
5: Certo, è anche un modo per non far sì che quella parte di Taranto, antichissima, che addirittura affonda le sue radici prima della nascita di Cristo, non si spopoli?
4: No, non si spopoli, in realtà è in parte spopolata, però non del tutto, però sicuramente renderla più abitabile, renderla più attrattiva, più bella, dà la possibilità anche di ripopolarla, è un sogno che noi abbiamo, ma a prescindere dai sogni noi desideriamo che quel che è rimasto, che in realtà rappresenta un po' la cifra identitaria della città vecchia, venga salvaguardata.
1: Partire dalla tradizione artistica per raccontare un territorio con il rispetto per ciò che già esiste, l'impegno costante a comprenderne il linguaggio, le radici, le dinamiche sociali e simboliche, tenendo ben presente che solo attraverso lo studio della storia, la condivisione autentica e la forza generata da un lavoro comune sia possibile immaginare nuove opportunità di crescita e sviluppo per l'intero territorio. È uno degli obiettivi del progetto Tessere, che sarà presentato a Nule nel nord Sardegna, nel territorio della città metropolitana di Sassari, il 18 gennaio. Ne parliamo con il direttore artistico della rassegna, l'architetto Angelo Zirano. Angelo, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, vi ringrazio.
1: Grazie della disponibilità, ma partiamo proprio dal progetto. L'evento Tessere sarà presentato, l'abbiamo detto, il 18 gennaio. Innanzitutto, come nasce questa idea e di cosa tratterà, ecco, questo progetto?
6: Allora, l'idea nasce dalla forte volontà dell'amministrazione locale e regionale di valorizzare questi antichi saperi. Noi parliamo di un centro come Nule, dove, ma in diversi centri della Sardegna, dove la tessitura ha un iter millenario, quindi con tutta una serie di risvolti storici e culturali legati alla comunità e al territorio, quindi questo patrimonio immenso che si tramanda da generazione in generazione è alla base della forza potenziale di questi territori.
1: E dunque in questo caso arte che diventa in qualche modo territorio.
6: Sì, consideriamo che questa operazione di sviluppo, di studio attraverso i secoli, quindi anche nel Novecento diverse figure importanti, studiosi, artisti regionali si cimentano, si confrontano con le tessitrici e creano uno sviluppo, un continuo aggiornamento, uno studio di queste manualità, di questi antichi saperi che vengono portati avanti e poi tramandati di generazione in generazione. Ma l'aspetto fantastico in questo caso della tessitura e di tutte le artigianalità locali è che è una presenza costante delle donne, cioè di questa. Dopo 20 anni è stato riaperto la casa della tessitura, la casa delle donne, dove si incontrano queste fiere conoscenti di questa manualità, hanno la possibilità di condividere insieme, di studiare insieme, di portare avanti questa creatività artigianale ma anche artistica, e anche di confrontarsi e di poter insieme lavorare per un mercato più ampio, un confronto più ampio, trasportare questo sapere anche i mercati nazionali e internazionali.
1: Certo, ma la tradizione, la cultura, come può offrire anche poi opportunità di sviluppo per il territorio e per le persone che abitano quel territorio?
6: Allora, la base del nostro lavoro è stato proprio questo, l'ascolto, essere accolti da questa comunità, studiarla, capire queste manualità, però questo ha diversi valori di sviluppo, sia il valore di sviluppo di nicchia di un'opera d'arte, ma anche consideriamo che Nule ha un'azienda tessile, un'azienda che dalla materia prima fino ai filati e alla produzione di una tessitura anche industriale, ma tutto insieme questo costituisce un valore culturale, e lo spazio dedicato a questa esposizione storica e alle tessitrici diventa anche un luogo di accoglienza dove movimenti turistici nazionali e internazionali si possono avvicinare a queste piccole comunità, quindi creando anche un indotto diverso, un indotto dovuto anche all'accoglienza, all'enogastronomia, eccetera. Quindi i risvolti sono molteplici sul territorio.
1: Angelo, abbiamo detto il 18 gennaio verrà presentato il progetto, l'evento, ma un evento appunto che proseguirà nei giorni poi successivi.
6: Allora, l'importanza di questo evento è che avrà una durata fino adesso si sono dal confronto tra le tessitrici e designer contemporanei si sta producendo anche una nuova linea, diciamo, di design, quindi con 6 tappeti che vedranno la fine dei lavori a fine gennaio. Però è nell'intenzione dell'amministrazione di fare un percorso per tutto il 2026-2027 dove altri designer verranno chiamati a confrontarsi con le tessitrici, e quindi questo lavoro continuerà, creerà anche un contagio, perché già piccole giovani tessitrici stanno nascendo, e quindi si crea anche una trasmissione di questi saperi, cioè la nostra volontà più forte è di garantire la tutela e la trasmissione di questi saperi.
1: E dunque l'importanza anche di preservare, ecco, queste tradizioni, i saperi, affinché non si perdano e siano sempre di esempio per le generazioni anche future. Grazie Angelo Zirano, architetto direttore artistico del progetto Tessere. Grazie Angelo.
6: Grazie a voi, buona serata.
1: Noi chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico, grazie a voi che ci avete seguito finora, ci lasciamo in musica con i Tazenda, un saluto da Gianmarco Murroni.

C'è la neve, sto correndo, non riesco più a restare fermo. Su rotaie su cui scivolo, resto scosso dall'inverno. Non mi ascolto, non ascolto, non ti parlo, non ti mento, ma sono succube del mio inconsolabile lamento. Mi lascio vivere distante, ma lo so, dovrò fermarmi, ritrovarmi e poi parlarmi, conquistare il mio equilibrio. Questo ghiaccio non si scioglie, ma in realtà non c'è mai stato. Sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui

Vedo un'ombra che si muove, il suo calore mi circonda, resto appeso al mio dolore. Cerco scuse appiccicate passeggiando per le strade di un eterno cambiamento che mi lega e mi tormento. Mi tormento perché piango, mi tormento qui a vedermi. Mi tormentano le colpe di un passato ancora in piedi. Mi tormenta la tua voce che sussurra soluzioni e sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui

nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Molte